0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: potete avvisare i colleghi di Radio 2
1: sì?
0: che fare discorsi prima di prendere il caffè è vietato?
1: Allora, un secondo.
2: Avviso
3: un po'. Attenzione, per piacere, Lord Max chiede silenzio prima di iniziare la trasmissione. Non si può vivere così.

0: E comunque se la macchinetta del caffè non funziona, non è un buon segno.
1: Attenzione,
0: abbiamo dovuto... io ve lo dico, non è un buon segno.
2: Abbiamo dovuto fare una rampa di scale. Io voglio parlare con chi di dovere.
3: Anche se ti svegli col mal di schiena, non è un buon segno.
1: Oggi è una giornata così,
0: Va bene.
3: Vogliamo continuare? I veci.
0: Un ossario è qua.
3: Uno che fa le rampe è già suda, già è stanco. Un'altra col mal di schiena.
0: Va bene. Liberiamo le galline.
3: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Good morning Radio 2, buongiorno ai mattinisti.
1: Buongiorno agli sveglioni.
3: E agli eroi del dritto.
0: Agli eroi del dritto.
3: Perché quelli sono immancabili, abbiamo notato.
0: Sì, dai, però
3: ci sono sempre.
0: È un buon orario adesso per svegliarsi, c'è il sole, 25 gradi.
1: Sì, sì, sì.
0: Va
1: che,
0: bene.
1: Che meraviglia.
0: Dai, il momento migliore. Ci sono 3 mesi l'anno dove è bello svegliarsi.
1: Bello, bello, non si
0: piace.
1: Ma no, tu, ho già le acciughe sotto le ascelle.
3: Perché già stai pensando alle 14. Oh, è bella a quest'ora.
1: Sì.
3: Ma in questi giorni le temperature sono infernali, diciamocelo.
0: Un caldo pazzesco. Va bene, la mattina da noi inizia sempre col 2, trasmettiamo da Corso Sempione, dal secondo piano della Rai.
1: Sì.
0: 2 dischi senza interruzioni.
1: Perciò
0: 2 dischi.
1: Silenzio, 2 dischi, 2.

0: Test.
1: Bravo, eh.
0: Bella la voce di Estelle. E il testo di John Legend. Siamo su Radio 2. Good morning, Radio 2. Un giro di boa sui mondiali.
2: Sì, certo, ci vogliono.
0: Ieri si è giocato Argentina-Australia 2-0.
3: Messi ha fatto Messi,
0: quando fa Messi non ce n'è per nessuno.
3: Il miglior marcatore della storia proprio dei mondiali è stato.
2: Diciamo che due gol li ha messi anche questa partita. Tra l'altro già mi vedo a casa sua Cristiano Ronaldo con le pantofole.
0: Che rosica.
2: Che guarda cosa. E vabbè, però, cioè, allora fatemi capire. Cioè, vabbè, a parte che non è. Cioè,
0: uno era in fuorigioco, cioè, poi c'era un fallo.
2: C'era un fallo, però beh, quello lì non è che proprio sia un granché, eh.
3: Comunque ieri mi ha fatto ridere perché mio figlio è uguale, stesso atteggiamento con Messi, fa è uscito Lautaro, basta al primo gol. Io ho fatto, amore, c'è Messi, no.
0: Quindi, davvero?
3: Sì, sì. Cacchio, poi i bambini generazione. Hanno le loro fisse, le loro preferenze.
0: Incredibile. Poi andiamo avanti. Francia-Iraq 3-0, non c'è stata partita. Norvegia-Senegal 3-2 per la Norvegia. E in questo momento si sta disputando una delle partite più importanti, dove ci sono, insomma, un sacco di gente si è svegliata, per Giordania-Algeria.
2: Beh, ragazzi, la fila ce l'ha fuori davanti agli schermi, eh.
3: A proposito di Norvegia-Aland, i ragazzi continuano a fare il gesto della barca, eh? Non c'è verso di questo vogare, come dicono loro.
0: È vero, ovunque.
3: A Times Square, a New York, tutta Times Square, tutti i vestiti rosso che vogavano.
0: Che poi allora,
3: porterà bene.
2: Visto che siamo nell'ambito calcistico, bisogna dire una cosa: che c'è stato un cambiamento nelle fila della squadra di Good Morning Radio 2. Il capitano Enrico cede la fascia da capitano a Francesca. Perciò vediamo come si comporterà.
0: Bravo,
2: in campo.
0: Salutiamo la nostra nuova regista.
2: Yes. Time.

0: while still spins around and it goes.
1: Non so cosa voglia dire. Nugenea insieme a Tom Wish, siete in diretta su Radio 2. Stavo pensando una cosa. Finalmente, a proposito di calcio, Malagò, Giovanni Malagò è il nuovo presidente sì. della FIFA, giusto? Quindi sì, finalmente hanno... ce l'hanno fatta, insomma.
2: Ce dovrebbe... l'ha fatta e lui ha dichiarato: cercherò di rifare gli stessi successi. Allora, Malagò, quali successi che siamo sulle poltrone a guardare l'Italia? Quali?
1: È talmente disperata la situazione che non cercano un presidente, cercano uno che fa i miracoli.
2: Sì, cercano un santo.
1: Uno che trasforma le pippe in campioni.
2: È un bel lavoro, eh.
3: Allora, innanzitutto volevo salutare Michel De Sì, che oggi è piccolino perché abbiamo problemi con Roma, quindi non ti vediamo.
1: Eccolo là.
3: Però noi ti vogliamo bene,
1: com'è,
3: sappilo.
1: Com'è l'umore Grazie. Delle notizie?
4: Guarda, come al solito, scommetti su Trump, che è ancora arrabbiato? Dice, si sono comportati molto male, riferito a Giorgio Meloni, alla NATO. È nato arrabbiato Trump, insomma. Dai.
3: Sì,
2: è una battuta. Diciamo che è nato per rompere le scatole a noi italiani, ecco.
1: Ma anche lì la situazione nello stretto, l'America allora, conferma
2: entro una settimana
1: e gli iraniani smentiscono tutti i giorni, così
2: è tutto a posto, entro 10 giorni al massimo è tutto a posto. Che pensi?
3: De Sì invece l'hai letto dell'ivoriano 19enne, il giocatore di calcio che ha scritto questa lettera bellissima alla sorella Roxanne, morta a 15 anni, e lui dice che giocherà tutta la vita solo per lei. È molto struggente, quindi se l'avete persa leggetela, perché ti fa proprio capire come è partito con zero, dormivano 8 in una stanza, rubavano le patate nei mercati per poter sopravvivere, e poi si ritrova a giocare nel Chelsea, a diventare milionario, a avere tutto e dire però non ho più nulla, solo in campo riesco a essere me stesso.
1: Hai capito, De Sì?

0: le cose non cambiano, la regola dell'amico è sempre quella, funziona.
1: Non si molla mai. Cioè, quando l'amico si fidanza con un'altra e tu pensi che te lo stia portando via, prima odi lei, poi odi lui, poi odi te stesso, poi odi il mondo, perché così siamo un po' gelosi fondamentalmente delle amicizie.
0: Dall'album La dura legge del gol, sì. Era il 1997. Rimaniamo in ambito sportivo,
1: sì,
0: che la figurina Panini era in copertina nel disco degli 883. Le good news con il nostro caporedattore Michel Dessy.
2: Oggi parliamo dei mondiali, ma parliamo di due mascotte, perché in questi mondiali del 2026 in Messico tra i tifosi più amati non ci sono solo gli appassionati di calcio, ma anche due insolite mascotte. Si chiamano, pensate, Osito e Merlin. Il primo è un cagnolino di 8 anni che gira per Città del Messico su una bicicletta cargo insieme al proprietario, indossando maglia, cappellino e occhiali nei colori della nazionale messicana.
1: Sì,
2: sono stupendi, l'avete visto?
1: Sì, sì.
2: La seconda invece è ancora più bella, io la adoro, è un'anatra che accompagna una famiglia, pensate, di venditori ambulanti e che sfoggia con orgoglio la maglia verde del Messico. Ecco, le loro immagini hanno fatto il giro dei social, conquistando tifosi e curiosi e diventando uno dei simboli più simpatici di questo mondiale, oltre all'arbitro con la telecamera sulla tempia.
1: Sì, a parte quello, sappiamo anche, visto che ci siamo, quali sono le mascotte quest'anno? Perché di mascotte, a parte quella del
3: ovviamente
1: Italia,
3: stavo pensando a quella io, agli anni 90, quanto fosse brutta la mascotte.
1: La
3: italiana.
1: Nostra si chiamava Ciao ed era fatta da un...
0: Perché era bellissima,
1: no,
0: sembrava un post-it
3: schiacciato. Era un pallone,
1: era un pallone
3: di calcio, la faccia.
1: Per i più giovani che magari non l'hanno visto, andatela a cercare sul web, perché è una delle mascotte più brutte in assoluto. No, invece non so quale sia la mascotte quest'anno.
2: Vabbè, diciamo che quest'anno hanno giocato tanto sul pallone, no? Ci sono pure le GIF, i meme con questo pallone dei mondiali,
0: vero,
2: che
0: pallone...
2: si utilizzano molto.
0: Hai ragione. Sì, sì, esiste anche un cofanetto speciale dove ci sono tutti i palloni fino ad arrivare a quello di quest'anno, che tra l'altro bisogna caricare prima di
2: esatto,
0: utilizzarlo.
1: Eh sì, perché hanno dentro un sistema che si chiama IMU, che serve a valutare tutte, che tra l'altro IMU sembra la tassa che abbiamo noi in Italia e porta un po' sfiga, però che serve a valutare tutti i movimenti,
0: certo,
1: della palla, se oltrepassa.
0: I giocatori sono controllati.
3: La mascotte di quest'anno però ci segnala Stringhetti, che sono tre animali tipici dei tre paesi: Maple, Zaio e Clutch.
1: Ma pensa te.
3: Alvin, superstar, mi ha fatto un vento, non so perché.
0: Va bene. La bella musica di Radio 2. More featuring Zoara Brothers.
1: Non era Zoara Brothers, era Zoara.
0: Ma me lo dite!

0: Stop Me Now, i Queen su Radio 2. Abbiamo scoperto le mascotte.
1: Sì, sì, sì. Allora, Maple è un'alce bianca ed è un difensore, no, un portiere. Zayu, attaccante, un giaguaro. E Clutch, un'aquila calva. Si occupa più, è un centrocampista, ho diciamo capito. Così.
2: Scusami, è un'aquila calva? E non ho ancora pensato di andare in Turchia, perché adesso va molto di moda e voglio andarci anch'io. Ho 16 capelli, voglio farne arrivare a 25.
0: Va bene. Ci fermiamo per un attimo, perché adesso c'è da ascoltare quelli bravi. Il notiziario da Saxa Rubra. Arriva il GR, ma anche il meteo, che è tutto arancione, guarda là, no, tutto arancione, rosso arancione.
2: Piove, piove, forse piove. Rai Radio 2.
3: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. È atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature, che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: RAI GR2.
6: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni del premier laburista Keir Starmer, strada spianata per il rivale Andy Burnham, sindaco di Manchester, che ha già giurato da leader del partito laburista. Il sovranista ed euroscettico Farage reclama elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel dopo Brexit, oggi è il decimo anniversario del referendum sull'uscita di Londra dall'Unione Europea. Donald Trump torna all'attacco del nostro paese e non smette di minacciare l'Iran, mentre in Svizzera i negoziati Stati Uniti e Iran continuano.
7: Se l'Iran si comporterà male, farò quello che devo fare. Così dichiara Donald Trump, che però concede: i negoziati stanno andando bene, e ribadisce: lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non avrà mai l'arma atomica. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a far sapere che le decennali sanzioni americane al petrolio iraniano sono state sospese per i 60 giorni dei negoziati. In cambio, gli iraniani avrebbero detto sì agli ispettori della IEA e alla libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questione presentata però in modo diverso da Teheran. Hormuz lo amministreremo noi, ribadisce il capo negoziatore Galibaf. Istituita anche una linea di comunicazione per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Sugli ispettori a IEA invece nessun nuovo impegno, secondo Teheran. Nel mirino di Trump torna intanto l'Italia. Si è comportata molto male, e così altri paesi NATO come la Germania. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Valeria Fraschetti, GR2.
6: Gli Stati Uniti restano un alleato strategico, lo ha ribadito Giorgia Meloni in Consiglio dei Ministri. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere conseguenze sulle relazioni transatlantiche.
8: Antonio Tajani parteciperà alla festa dell'indipendenza a Villa Taverna. Ancora non si spiega gli attacchi di Trump, forse un diversivo per non parlare d'altro, dice, ma con l'ambasciatore americano Fertitta ci sono stati scambi molto amichevoli, e che le relazioni transatlantiche siano solide al di là di tutto lo ripetono Fratelli d'Italia. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ribadisce:
9: la cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
8: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein, dall'evento L'Europa che vogliamo. Ma Meloni non si limiti ai tweet, passi ai fatti ed esca dal Board of Peace per Gaza. Critica l'intera politica estera dell'esecutivo, il 5 Stelle Conte.
5: Ci ritroviamo di fronte a un'Italia sempre più emarginata, sia a livello atlantico che a livello europeo.
8: Torna sulla condanna di Al-Masri il Verde Bonelli, fallimento morale dell'Italia che lo ha liberato. E sulla vicenda PD, Verdi Sinistra e 5 Stelle chiedono un'informativa urgente al governo. Noemi Giunta, GR2.
6: Continua l'ondata di caldo in Europa con temperature di 15 gradi oltre le medie stagionali. 15 le città italiane da bollino rosso, afa che porta anche temporali. A Roma un forte acquazzone ha provocato la caduta di alberi e rami su alcune auto, ferita una persona. La vicenda delle sorelline scomparse, ritrovate poi a Formia, la mamma incastrata da una videochiamata. Ora le figlie sono in una nuova struttura protetta.
10: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
11: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alicia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni.
10: E nonno, la notte mi ha portato le bambine.
11: Le due sorelle uscivano dalla loro camera solo per mangiare. Indagata a piede libero, la donna sapeva che le stavano cercando.
10: Certo, lo capimmo che sei scema. La televisione parla.
11: È stata una videochiamata tra le ragazze e la mamma Valentina D'Acunto a far scattare il blitz dei carabinieri. Il sequestro dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano era pianificato da tempo, secondo la procura di Sulmona. Per la donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto è scattato il fermo. L'accusa è sequestro di persona aggravato in concorso. Potrebbero scappare, si legge nel dispositivo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Ora sono nelle carceri di Teramo e Sulmona. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, dice il procuratore Luciano D'Angelo.
12: Due genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
11: Eleonora Fioretti, GR2.
6: Lo sport con i mondiali di calcio, ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
13: Buongiorno, in corso l'ultima sfida di giornata, quella tra Giordania e Algeria. Giordania avanti nel primo tempo, pochi istanti fa il pareggio dell'Algeria, siamo a un quarto d'ora dalla fine, dunque sull'1-1. Nella notte il successo 3-2 della Norvegia sul Senegal, a segno doppietta per il solito Haaland, doppietta per il solito Mbappé nel 3-0 della Francia sull'Iraq, in una partita durata a lungo, quasi 4 ore, perché è stato rinviato l'intervallo per 2 ore causa tempesta di fulmini. Ieri sera l'ennesimo infinito Leo Messi, doppietta per lui, 2-0 dell'Argentina all'Austria, record di gol della storia dei mondiali per Messi, 18.
6: Grazie Giorgio, continueremo a parlare di sport nel giornale delle 7:30. Ora la linea Good Morning Radio 2.
14: Ciao a tutti!
15: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
0: Vasco Rossi. Cioè, scusa, stavo ascoltando il promo radio ufficiale di Radio 2, radio ufficiale dei concerti di Vasco Rossi. Tra un po' arriva anche l'anno prossimo.
2: Eh sì, io sono già lì.
0: Sei già

0: È tornato Bruno Mars, dopo 10 anni, un disco pazzesco dall'album The Romantic, un altro singolo incredibile. Va bene, abbiamo aperto una parentesi sulle mascotte.
1: Sì, è vero.
0: E un amico ci ha scritto che nel 1988 lui faceva le superiori, un aspirante grafico pubblicitario.
1: Ok.
0: E mandò alla federazione per i mondiali del 90 un suo disegno.

0: E l'aveva chiamata Italo.
1: Aveva chiamata Italo.
0: Molto più bello rispetto a ciao con quella cosa sotto.
1: È vero, molto
0: non
1: più bello.
0: Non ha vinto, chissà.
2: Allora, diciamoci che, diciamo la verità, qualsiasi cosa sarebbe stato più bello del
0: Italo.
2: Ma sì, ma anche la foto di mia nonna.
0: Anche il gioco dell'impiccato, solo la testa.
1: È vero.
0: No, però bravo Andrea, complimenti invece, molto bello. A proposito di marketing e di situazioni, insomma, che poi ti cambiano e ti rimangono in testa, ho visto quanto è stato bello ciò che è accaduto praticamente alla marca di pantaloni. Vi ricordate la politica degli stati puliti imposta dalla FIFA, che vuole
1: certo.
0: che tutti gli stadi ospitanti non abbiano riferimento a sponsor, perché ovviamente non si deve far vedere il marchio. Quindi cosa si fa con uno stadio che ha proprio la sigla dei pantaloni? La FIFA lo ha trasformato nel San Francisco Bay Arena. Il logo è stato coperto da un telo bianco. E cosa ti fa? Cosa ti fa quel telo
1: genio
0: bianco?
1: Del grafico.
0: La Levi's lo mette proprio nella pagina come logo su Instagram.
2: Scusi, chi l'ha fatto?
1: Guarda che l'hai detto, eh. Non si
0: no,
1: dicono le marche.
0: Ho cercato di fare il giro.
1: Guarda che l'hai detto. Quindi multa, multa.
3: A seguito di una revisione abbiamo analizzato.
1: Io l'ho sentito.
3: La traccia audio e si conferma che è stato pronunciato un marchio associabile a un prodotto commerciale. Comunque, seppur involontariamente, è stato pronunciato chiaramente dalla conduttrice Sara Jane Ranieri.
0: Non
3: confermata. Decortazione di 4.750
0: sì, certo.
3: al secondo.
1: La prossima certo. volta impari.
3: La prossima volta impari, non si fa così, non
1: qua
3: si
1: in Rai
3: così.
1: Il nome delle aziende non si possono dire.
3: E comunque la decurtazione è appunto è da devolvere all'associazione collezionisti Nani da Giardino e la decisione ho deciso che è irrevocabile.
1: E comunque nello stadio di Boston c'era lo stesso problema.
0: Sì.
1: Lo stesso problema. Perché è una famosa marca di prodotti per la,
0: copiato?
1: Per la barba ha dovuto coprire il logo perché anche quello si chiamava no, col nome di questa azienda.
0: E
1: geni della lampada, cosa hanno fatto? Hanno coperto il loro marchio con la schiuma da barba. Hai capito cosa ha fatto la Gillette?
0: Vedi.
3: No, attenzione, a seguito di una revisione è stato costruito.
1: No!
0: Scusate,
3: ha ragione. Mi raccomando, sono l'arbitro, ho i capelli gialli.
0: Vada.
3: E comunque è stata analizzata la traccia Audi e si conferma che è stato pronunciato un marchio associabile a un prodotto commerciale, perciò anche per te, caro mio bel Zoara, parte una multa di 4.700
0: perché io avevo appena sbagliato e lui ha risbagliato il doppio.
1: Va bene.
3: Anche lei, attenzione.
1: Va bene.

0: Ma siete seri?
1: Va bene, parlami d'amore, Negramaro su Radio 2. Stiamo facendo delle considerazioni sui mondiali e certo, farli senza che la nostra nazionale giochi sembra non è...
2: Beh, non c'è certo la stessa passione e lo stesso interesse, però oggi vedrò l'Inghilterra.
3: Però c'è un velato menefreghismo nei confronti. Sì.
1: E quindi cosa facciamo? Polemizziamo, andiamo a tirar fuori le magagne di questo, certo, di questo mondiale. Tra l'altro biglietti se ne vendono pochi perché costano tantissimo e oltretutto la FIFA deve fare i conti anche con il protocollo meteo americano. Si chiama National Oceanic and Atmospheric Administration, la società, tutto sto cosa qua. E ovviamente avete sentito che la partita argentina si è fermata. No,
2: a
1: Francia,
2: causa dei fulmini.
1: L'Argentina si è fermata?
3: No, però
1: Fringhetti, l'Argentina si è fermata.
2: Francia-Iraq.
1: Ah, ok, Francia-Iraq si è fermata per un attimo per la tempesta, no?
3: Sì.
1: Ma pensate che basta che si accendono le luci nel cielo, nel senso che se un fulmine arriva entro 13 km dall'area stadio, la partita viene interrotta immediatamente.
2: Beh,
1: no?
2: Certo, poi c'è un forte rischio che si avvicini, immagino.
3: Beh, un forte rischio no, perché le probabilità di essere colpiti da un fulmine in un anno è circa di 0,0000 0,81%. E tra l'altro mi sono andato a informare dov'è un posto sicuro quando ci sono i fulmini.
1: Dov'è?
2: Certo, non sotto un ombrello.
3: No, e cerca riparo all'interno di una costruzione. Grazie al piffero.
1: Quindi nello stadio. E quindi c'è.
2: No, perché c'è l'aperto.
3: Deve essere coperto, ovviamente. Deve essere a casa tua. A casa tua non possono entrare i fulmini.
1: Comunque, 13 km vicino allo stadio la partita si ferma. In Italia, io ricordo quando ero piccolo, sotto la pioggia arrivavano fulmini, si andava avanti. Oh, facciamo in fretta e poi continuiamo.
3: E poi ovviamente si affacciava la tua mamma e diceva: non correre che poi sudi!
1: vieni a casa che è tardi!
4: Salita del volo con destino alla

0: A proposito di Italia 90, vi volevo raccontare cosa mi è successo.
1: Vai.
0: Ho partecipato telefonicamente a una trasmissione televisiva di un canale che adesso non esiste più. E indovinate un po' cosa ho vinto? La zolla dell'Olimpico.
1: Dai,
2: no, vabbè,
0: Solo
2: la
0: che c'è
2: zona.
0: un problema. La sto aspettando ancora adesso.
1: No,
0: Saluti dalla Cristina Giussano.
3: ciao Cristi. Ma scusa, allora, una zolla di erba,
1: certo,
3: cioè,
1: la zolla dell'Olimpico.
3: Che dove la metti poi? Cioè,
1: tu non l'hai mai preso da qualche parte? Una...
3: Ho capito, ma tu me la metti nel bidet, la fai crescere, ti cresce uno stadio in casa?
4: Non lo so, comunque Cristina, io questa cosa ha risvegliato in me un altro tipo di ricordo ed è sto ancora aspettando la figurina 149 della Panini che avevo ordinato, sai che potevi alla
1: fine. Certo, per
4: prenderti,
1: chiudere l'album.
4: Non mi è
1: Te
4: mai
1: manca.
4: Arrivato, non mi è mai arrivata.
3: Però,
4: quindi
3: io...
4: accade che chiedi, che fai un concorso, lo vinci e c'è il pacco, il famoso pacco dell'autogrill.
3: È un po' come quando compri quelle cose, sai che ci sono le riviste che ti danno in 77.000
1: certo, i volumi,
3: uscite,
4: le collane. Sì.
3: Le collane. E poi, che poi ci sono delle cose fighissime, perché
1: certo.
3: A me, grazie al cielo, ogni tanto le faccio queste cose, però ho una via traversa per farle in meno
1: bene,
3: tempo.
1: Dai.
4: Sì, sì, la moglie che lavora quotidiano,
1: che fa le collezioni.
4: Sì.
3: No, esatto, no, poi sono molto belle quelle che fa mia moglie, anche perché sennò non entro in casa. No, però capita sempre che ti manca un pezzettino e per raggiungere quel pezzettino
4: no,
3: è come scalare l'Himalaya.
4: Sì, sì, è vero, mi ricordo di una collana vegetariana, vegana, che presi perché per un periodo della mia vita non ho mangiato né carne né pesce. Ragazzi, sono arrivata al quarto, poi mi è sfuggita
1: sì,
4: di mano, sai,
1: certo.
4: Due settimane all'edicolante, ho pregato tutta Italia, vi prego, nulla, non esisteva più il 5, dal 4 fino al 12 il 5 è mancante.
1: E comunque volevo dirvi una cosa a proposito
4: sì.
1: di calcio: il 13 luglio allo stadio dell'Aquila la nazionale cantanti tornerà in campo, quindi siccome non c'è la nazionale vera che partecipa ai mondiali potete venire a fare la beneficenza all'Aquila per sostenere i bambini che soffrono.
3: Ma
1: Radio
3: se...
1: 2, Radio Ufficiale.
3: Ma se
4: Dai.
3: Non riuscite a vederla lì probabilmente potete vederla anche in televisione, perché la, come
1: certo.
3: tutte le partite del cuore Rai 1 alle 21 potete collegarvi e aiutare anche tramite i vostri SMS le persone che ne hanno bisogno.

0: sì. Good Morning Radio 2.
1: Eh sì, no, sai, no, parlavo con Sara, che è una canzone, questa qui, che mi è rimasta nel cuore dal 2005, che l'ascoltavamo in due diverse occasioni, però bella, bellissima canzone.
0: Adesso chiuso l'argomento sportivo, basta calcio.
1: Basta.
0: Direi che anche per gli
1: ascoltatori. Peccato, perché a me piace tanto.
0: Ma il calcio
1: tanto.
0: È bello, è una passione, però poi dai, il mondiale senza l'Italia non è sempre un argomento facile.
1: Allora
0: affrontare.
1: Parliamo di tennis.
0: Parliamo
1: dai.
0: D'amore, l'amore è cieco.
1: Sì, tu sei
0: oggi
1: certo.
0: Forse davanti all'home banking un po' meno, perché il confine è sottile. Quando qualcuno ama e cerca di conquistare una donna a furia di bonifici, sì. Poi la situazione diventa un
2: De
0: po'
2: genere.
0: Problematica.
2: Beh, è normale che si offra o l'uomo o la donna, quando si sta insieme e si è innamorati, possono offrire, no?
1: No, sì.
2: Da bere, un pranzo, una cena, un viaggio.
1: Certo.
0: Sentite qua, un uomo di 60 anni ha versato una cifra complessiva di 20.000 euro sul conto di una donna a cui aveva un rapporto a metà tra amicizia e corteggiamento.
1: Ha un nome questo rapporto a metà, che però sì, non andrei a
0: che
1: citare.
0: Che in gergo moderno si dice?
1: Si dice.
0: Dai.
1: No, bello.
0: Tro?
1: No.
0: Tro?
1: No. Tro? Il trova armato, no!
0: Succede che però che nella relazione lui becca lei con un altro. Lui ha chiesto la restituzione dell'intera somma.
1: Sì.
0: Lei ha sostenuto, no ragazzi, questi sono regalini.
1: Eh sì, certo.
0: Ma il giudice di Bolzano invece ha dato ragione a lui. Quindi lei ha dovuto restituire tutto quanto, 20.000 euro più gli interessi.
1: Allora, dopo entriamo bene
2: in
1: merito all'argomento, ma c'è un sistema per far sì che quando tu fai un bonifico a qualcuno c'è quel segreto?
0: Cioè certo che c'è il segreto, dopo te lo dico.
1: Ah, c'è, è vero?
2: Il prestito.
0: C'è, esatto, c'è il prestito. La famosa postilla.
2: Quando presti qualcosa è prestito.
1: Perciò nella causale dovete scrivere prestito.
0: Diciamo che lui il trucco è stato questo. Lui ha scritto, amore, nella causale comprati pure il vestito che ti avevo promesso a caratteri 10 cubitali,
1: sì.
0: No? Poi in fondo, nell'angolino ha messo sempre la parola prestito. E da lì, tac, è stato lei è stata fregata.
1: Ciccia, adesso te voglio che devi restituire i 20.000 euro.
2: Sì, oddio, mi ricorda quelle coppie che si lasciano. Mi devi restituire tutto. Cioè, ragazzi, mamma mia, che
1: certo che mi devi restituire tutto.
2: Comunque, 20.000 euro. Ma cosa fare se poi te li vuoi indietro?
1: Ma certo mi devi restituire
2: cioè,
1: tutto.
2: Cioè, stava il mio fidanzato quando nel 1992 mi ha regalato una gonna tipo da scozzese. Che fai, gliela restituisci?
1: Ma certo, se la
2: che
1: usa
2: cosa
1: sì.
2: Che cosa ci fa con la mia gonna?
1: Ma certo, se la usa sì.
2: Guarda,
0: è uscita la bionda, oh, è uscita la bionda. Va bene, un po' di musica, la playlist di Good Morning Radio 2, Gwen Stefani. No, no, no.

0: per Yves. Allora facciamo subito chiarezza. Facciamo subito. Se io vi invito a cena,
1: sì,
0: vi sto offrendo una cena.
1: Sì, certo.
0: Se ti regalo un profumo, ti sto regalando un profumo.
1: Sì.
0: Se ti faccio dei bonifici per 20.000 euro, sono regalini o siamo già entrati in un discorso finanziario?
2: Scusa. Se poi ti vuoi indietro, vuol dire che comunque non hai il senso proprio della normalità. Se li regali, li regali.
0: Comunque lui 60 anni, lei amica speciale, diciamo una di quelle relazioni moderne dove non riusciamo ancora a definire e a dare il nome.
2: No,
0: non fidanzate,
2: nome.
0: Non sposate, non estranei.
1: Sì.
0: Una via di mezzo tra amica e...
3: È uno strumento musicale che
0: è la tromba. Oh, ragazzi, apriamo anche il dibattito con i nostri ascoltatori. Insomma, cioè, il modo di fare la corte è...
2: Esatto.
0: Se tu parti facendo bonifici...
2: Io non farei mai un bonifico di 20.000 euro a uno che mi piace. Piuttosto lo porto a vedere un film al cinema, a teatro... A vedere un concerto.
0: A me non basta.
3: Scusami, a me, cioè, se vuoi portare fuori me, almeno un bonifico di 7 euro, 7,50 euro ci deve scappare.
2: E infatti non siamo mai usciti insieme.
3: Grazie al cielo.
2: Perché le modalità anche nella. Cioè, sono proprio opposte. Quindi loro due da qualche parte si sono pigliati. Si è arrivata fino a 20.000 euro.
3: Diciamo,
2: questa.
3: Allora, l'immagine me la vedo così. Poi io non ho visto immagine.
2: Vai.
3: Però lei molto carina.
2: Sì.
3: Lui un po' più âgé. Lei che fa la profumiera, che capite, no? Quella che ti fa capire che
0: la profumiera?
3: C'è... Sì, te la fanno usare, ecco, non volevo dirlo, però.
0: Vabbè, la profumiera.
2: C'era bisogno di entrare in. L'avevamo capito
3: se
2: tutti.
3: Sto scemo, non capisci.
2: Ma tu non è che devi sempre rispondere. Mimì e Cocò, va, mannaggia.
3: Perciò il fatto lui che debba conquistare lei, l'unico modo è: io sono abbastanza ricco, potrei farti passare una vita migliore.
2: E allora non ti meriti?
3: No, certo,
2: quello che gli è accaduto?
3: No, no, assolutamente, io sono d'accordo con te, ci mancherebbe.
0: Comunque l'unica relazione stabile era quella dei bonifici, cioè puntualmente a fine mese tac arrivava il millino.
3: L'unica relazione stabile è quella nostra con gli ascoltatori di Good Morning Radio 2.

0: Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Questa canzone è nata mentre loro cercavano di imparare una canzone dei Green Day. Il titolo originale era Peter Pan Complex. Ve lo ricordate il video?
1: Tutti nudi in giro per la città di Los Angeles.
0: Erano i Blink 182. Stiamo parlando, facendo considerazioni, di un uomo che lui pensava di avere una fidanzata e invece aveva aperto una linea di credito.
1: Sì, sì. O meglio, per spiegarlo in parole povere, per conquistare lei ha iniziato a fargli dei piccoli bonifici per arrivare a un ammontare di 20.000 euro.
0: Ma il giudice della corte di Bolzano ha dato ragione a lui e lei ha dovuto restituire con gli interessi l'intera cifra.
2: Allora, io voglio sentire gli ascoltatori se hanno storie simili, ovvero di cose comunque che sono state regalate e richieste indietro. Il numero è sempre lo stesso, 348 7 300 200, ma soprattutto voglio sentire il mio caro Michel. Raccontaci un po' a te.
3: A me è stato regalato per il compleanno un biglietto per un concerto.
2: Sì.
3: E poi ci siamo lasciati, cose che capitano. Io non potevo andare. Un mio amico mi ha detto: mi vendi i due biglietti? Siccome li aveva ancora lei, le ho scritto: guarda, sono riuscito a vendere biglietti, così non si sprecano i soldi, costavano pure un po'. Ebbene, lei mi ha mandato il suo IBAN e dice: fammi fare il bonifico. E quindi praticamente il mio amico ha fatto il bonifico a lei e ha venduto i miei biglietti.
0: In sostanza, i biglietti sono stati regalati a te, vi siete lasciati, tu li hai dati a un amico e lei ha chiesto il bonifico.
2: Ma di chi era il concerto?
3: Di Renato Zero.
2: Vai.
3: Di Renatino.
1: Renatino mio, ragazzi. Allora, no, c'è una cosa che volevo raccontare inerentemente a Renato Zero, che io saluto con affetto, bravissima persona. Ho seguito durante un tour, io aprivo il suo concerto. Poi un giorno sono arrivato con un orologio che mi aveva regalato Facchinetti, un orologio molto costoso.
2: Volevi bene a questo orologio.
1: 400 euro, proprio poco. E lui mi ha detto: mo vai provani. E tutti i suoi collaboratori.
0: Ha detto non glielo far provare.
2: Perché lui ce l'ha un po' il vizietto, l'ha fatto pure con Cattela. No, con Gazzoli. Si è fatto regalare una cosa.
1: Non se l'è fatto regalare, me l'ha ciulato nel vero senso della parola.
2: Renato Zero.
1: Ani, mo vai provare. Ma guarda, me l'hanno appena regalato. Ah, non l'hai manco pagato. Allora me lo tengo.
0: Da fare

0: bonifici che si sono, insomma, sono passati.
1: Sì, e poi il giudice ha dato ragione a lui perché lei voleva tenerseli.
0: Ma per conquistare una donna una volta bastava scrivere. Cioè si partiva da una lettera d'amore, sì. Poi, che non so, poi sono arrivati i fiori.
2: No, ti vuoi mettere con me la crocetta sul sì e sul no?
1: Esatto,
2: quando erano ancora
1: anche,
2: più piccolini,
1: certo,
2: ti ricordi?
1: Sì.
2: Bravo.
0: Poi sono arrivate le cene.
1: Sì, le cene.
0: I weekend romantici.
2: Sì. Vero?
0: C'è qualcuno che ha saltato tutto questo processo e è andato direttamente
2: al bonifico.
0: Ai bonifici. Che è una soluzione? Che ne dite voi ascoltatori? 3487-300-200. Qual è il modo giusto per conquistare una donna? Io, tecnica della simpatia. Sono un ragazzo non bello, ma simpatico.
1: Ah, ecco perché sei
2: single.
1: Non
2: bello, ma piaccio.
0: Ho sempre avuto.
1: Ah, ecco perché sei single.
0: Innanzitutto era l'aggettivo che mi davano,
1: sì, esatto,
0: le ragazze.
1: Sì.
0: Quando, Max non è bello,
1: però è simpatico.
0: Ho dovuto farne una chiave di lettura diversa e fare una tecnica, proprio la simpatia, il sorriso.
1: Allora, io ho il trucco, vabbè, però non so se lo usano in molti, però io come...
0: ti dice il
2: fatto.
0: Il trucco è...
2: Qual è il trucco?
0: Salta tutte le fasi e va direttamente
2: a letto.
1: L'elicottero. No, io regalo gli appartamenti.
2: Ah, io, certo, sì, gli altri però.
1: No, io, vabbè, io ho un capitale abbastanza imponente. Perciò regalo gli appartamenti. Ne ho regalato uno a Fabrizia, sì. Che prometto che era sposata, ma sono fatto ridare indietro perché non è che sono qui a perdere tempo.
2: Arrivano i primi messaggi, se volete vi rileggo. Uno è Roberto e dice: una mia ex in difficoltà economica, ho dato 6.000 euro, mai pensato di riaverli indietro. Quindi lui li ha dati con consapevolezza. E questo succede, i famosi prestiti. Quando dai soldi.
1: Sì.
0: Ma davvero per conquistare una donna bisogna aprire una linea di credito?
2: Beh, cioè, no.
0: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori. 348 7300 200.

0: l'idea che per conquistare una donna uno fascino, sorriso,
1: ma ovvio,
0: simpatia,
1: ma certo.
0: Invece adesso hanno sostituito Cupido, le frecce di Cupido, coi bonifici.
1: Cioè. Eh sì, devi tirare, devi tirare i bonifici. Cioè anche quando esci con una donna devi far vedere che sei ricco. Ma no, ma fai vedere chi sei, non rompere le scatole.
0: 348 7300 200. Come la pensate voi? Come conquistate le vostre

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
14: Caldo record, picchi di 40 gradi e 15 città da bollino rosso in Francia, 2 bambini morti in auto per le alte temperature. Le sorelle contese Alicia e Sara sono in una nuova struttura protetta, fermati mamma, compagno e nonno. 7 premier in 10 anni di Brexit dopo le dimissioni di Keir Starmer, Andy Barnum verso Downing Street. Stati Uniti, nuovo attacco di Trump al nostro paese e ai leader NATO. Giorgia Meloni, Washington resta alleato strategico. Musica, il popolo di Ultimo in un libro dedicato al cantautore romano. I mondiali di calcio dei fuoriclassi, Messi, Mbappé e Haaland protagonisti, e il pallone italiano riparte da Giovanni Malagò, nuovo presidente federale. Buongiorno da Simona Giacinti. Continua l'ondata di caldo in Italia e gran parte dell'Europa, da Milano a Perugia, da Venezia a Frosinone, 15 le città roventi, e non è finita.
15: Una massa d'aria calda di origine sahariana sta spingendo i termometri europei fino a 15 gradi oltre le medie del periodo. Una configurazione che ovviamente interessa anche l'Italia, con progressivi aumenti delle temperature, 15 le città in bollino rosso, ma anche piogge improvvise e intense, come è successo a Roma, dove ieri un grosso ramo è caduto su alcune auto, provocando anche un ferito lieve. Le previsioni meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
16: Nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
15: Mauro Zanda, GR2.
14: E le temperature con punte fino a 42 gradi in Francia potrebbero aver causato la morte di 2 bambini in Provenza. Il corrispondente.
17: Tutta la Francia è in sofferenza per il mese di giugno, più caldo di sempre, ma la notizia peggiore arriva da Carpentras, in Provenza, dove 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Per la procuratrice Hélène Mourge, l'ondata di caldo eccezionale, 40 gradi nel midi, resta la principale pista investigativa. Per i quotidiani locali, i 2 bambini sarebbero saliti feriti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto si aggrava il bilancio delle vittime per annegamento, almeno 13 secondo la Protezione Civile, a causa del bagno fatto in fiumi o ruscelli non controllati. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
14: Proseguono le indagini per chiarire altre eventuali responsabilità nella fuga dalla casa famiglia in Abruzzo delle due sorelline ritrovate a Formia. L'inviata.
10: I vestiti sparsi, il letto disfatto, segregate in una stanza a Formia per 15 giorni, Sara ed Alicia, potendo uscire solo a pranzo e cena, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
18: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
10: Eppure aggiunge, quando siamo arrivati non hanno fatto salti di gioia, volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Maria Sofia, l'anziana parente acquisita che l'ha nascosta nel proprio alloggio popolare, ora è indagata.
19: C'avevo l'ordine di non farle vedere. Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine.
10: Per gli inquirenti a portarle lì sottraendole alla casa famiglia abruzzese, il nonno e il compagno della madre con lei sono in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo, la svolta nel caso con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie dietro la vicenda. Un amore genitoriale malato, afferma il procuratore.
18: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
10: Elena Baiocco, GR2.
14: La tragedia della 23enne travolta in provincia di Savona, nuovo video del ragazzo che era sull'auto dello scontro mortale che aveva postato immagini mentre rideva e scherzava.
20: Meno male che prende tutto sorridere, no?
21: Lo ha rifatto dopo il primo video shock e dopo le scuse, ne fa uno nuovo, questa volta in aeroporto a Milano, Malpensa, mentre si imbarca su un aereo.
20: Il mio piano di fare bella vita fallisce, l'Italia è fallita.
21: Risatine, battute, come se nulla fosse, dice, mi sa che il mio piano è fallito, tutta l'Italia ci odia. Qualche sera fa, sempre lui, sempre quel tono, sempre quelle risatine, aveva postato le immagini mentre Sofia Barberi, in fin di vita, e l'amica alla quale è stato amputato un piede, erano ancora in strada subito dopo l'incidente costato poi la vita alla 23enne. Lui era a bordo della vettura che aveva travolto lo scooter sul quale viaggiavano le due giovani a Ceriale, nel Savonese. Immagini sconcertanti per le quali aveva poi chiesto scusa. Da non indagato ora decide di partire e fa il bis così.
20: Mi ha rovinato la vita questo incidente, ragazzi. Remigrazione, facciamo l'immigrazione nuova. Speriamo ci vada bene, oh. Stappata la bottiglia, che voleva via.
21: Bruno Sokolovic, GR2.
14: Un agente della polizia locale di Milano di 35 anni è morto nel corso della notte mentre inseguiva un SUV che non si era fermato al posto di blocco. Al momento nessuna traccia del conducente. Londra alle prese con il dopo Starmer, scalda i motori il rivale Andy Barnum, schierato su posizioni di sinistra. La corrispondente.
22: I will resign. As leader of the Labour Party.
23: È successo tutto in un giorno. Il Premier Starmer ha annunciato il passo indietro dal leader dei laburisti. Andy Barnum, ex sindaco di Manchester, è rientrato a Westminster e si dice pronto per correre per la guida del partito. La crisi politica aperta con le dimissioni di Starmer coincide con il 10° anniversario della Brexit. In 10 anni, 6 premier si sono succeduti alla guida del paese. Le cose non sono andate bene, l'economia e la finanza non sono decollate, i populismi di destra continuano le campagne xenofobe anti-immigrati. Il successore di Starmer, se sarà confermato a luglio Burnham, ha già pronto il piano per la New Economy, aumento di spesa pubblica per rilanciare la crescita, occupazione e sostegno alle categorie più fragili. Da Londra, Nicoletta Mansione per il GR2.
14: Stati Uniti, Iran, diplomazia al lavoro alla ricerca di un accordo definitivo, annunciati da Teheran, gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, lo ha affermato poco fa il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Ottimismo di Trump che non risparmia altre critiche ai paesi europei.
24: L'Italia si è comportata molto male, come altri paesi, tra cui la Germania. Dallo studio Vale, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Trump torna anche a minacciare Teheran. Se l'Iran non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare. Ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo e questo cibo sarà acquistato esclusivamente dagli agricoltori americani, assicura Trump, che poco prima su Truth ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Prima di lasciare la Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance sottolinea che consentire l'accesso agli ispettori è importante e che gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Da New York, Laura Pepe, GR2.
14: Giorgia Meloni in Consiglio dei Ministri: lo scambio con Trump non deve impattare sui rapporti Italia-USA.
0: Nessun impatto sulle relazioni con gli Stati Uniti dopo lo scontro verbale con il presidente Trump è la linea del governo italiano ribadita durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, che invita tutti i rappresentanti dell'esecutivo ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio per il ricevimento in vista della festa dell'indipendenza. E dal Consiglio via libera, tra l'altro, al decreto infrastrutture con norme su PNRR e intelligenza artificiale, slitta invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Premier sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Il giorno dopo ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale. Ma prima di partire, Giorgia Meloni ha voluto inviare il suo ringraziamento al leader inglese Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni, e fare le congratulazioni al neoeletto presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR2.
14: Caso chiuso, è ora di andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti. La maggioranza lavora per ricucire i rapporti internazionali a partire dalla presenza, ricevimento all'ambasciata per l'Independence Day a luglio. Per le opposizioni sullo scontro Meloni-Trump, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia. La segretaria del PD, Elly Schlein, dice: abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, ora però l'esecutivo esca dal Board of Peace per Gaza. La musica fenomeno ultimo. Un libro analizza il rapporto speciale del cantautore romano con il suo pubblico. Spero che
1: forse per trovare esempi affini a quelli di Ultimo e al suo popolo bisogna tornare sicuramente a Vasco, ma anche a Renato Zero e quindi ai Sorcini.
2: Mattia Marzi, firma del Messaggero di Rock Hall, nel popolo di Ultimo indaga quel rapporto esclusivo che lega il cantautore romano al suo pubblico.
1: Nell'era della musica liquida è riuscito a creare un rapporto solido con i fan, riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
4: Mi ricordo di te.
2: 250.000 persone arriveranno per Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata.
1: La periferia l'ha cresciuto, lui se la porta dentro, è un artista indipendente che ha una sua etichetta, che non ne vuole sapere di stringere accordi con le multinazionali.
2: Miriam Mauti, GR2. Ti ricordi di me?
14: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
6: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
14: E allora iniziamo con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio.
6: Con un'ultima sfida conclusa poco fa che ha visto l'Algeria vincente 2-1 in rimonta sulla Giordania. Nello stesso gruppo, il gruppo J, altra vittoria dell'Argentina che ha battuto l'Austria 2-0. Protagonista ancora una volta Leo Messi. Dopo la tripletta dell'esordio, il numero 10 ha realizzato 2 reti e ora non solo è il capocannoniere di questa Coppa quota 5, ma con 18 gol è il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. L'ennesimo record, sentiamo.

0: questo momento e continuerà a vincere con i miei compagni.
1: Come compagno.
2: E si confermano protagonisti anche altri due campioni.
3: Sì, proprio due fenomeni di questo mondiale. Parliamo di Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland. Doppietta all'esordio per entrambi, doppietta anche questa notte. Il primo contro l'Iraq con una rete insieme a lui di Dembélé ha deciso il 3-0 finale dopo un lungo stop dovuto a una tempesta di fulmini. Il centravanti del Manchester City invece ha condotto la Norvegia al trionfo contro il Senegal. Due gol per Haaland dunque e uno firmato Pedersen per il 3-2 finale. E così nel gruppo I le due big sono già qualificate e si sfideranno venerdì per il primo posto.
2: Torniamo a parlare anche di calcio di casa nostra, che ha scelto il suo nuovo presidente.
3: Si tratta di Giovanni Malagò, era il favoritissimo, è stato eletto proprio Malagò al vertice della Federcalcio, battuto Abete con 2/3 dei voti. Malagò ha preso tempo per il futuro a partire da una scelta importante ancora da fare, quella sul nuovo CT della nazionale. Sentiamo.
4: Non ho parlato con nessuno. Nessuno può dirti qualcosa di diverso. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: E in chiusura le nuove accuse per doping ad Alex Schwarzer.
3: L'atleta altoatesino, 41 anni, è risultato positivo all'Epo in Germania. Per Schwarzer si profila la terza squalifica in carriera, ma lui dice: non ho intenzione di difendermi, ma sono innocente e chiedo le controanalisi.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Gianni Tole, Patrizio Gotti, la linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: 23 giugno del 1988 il climatologo capo della NASA James Hansen rivela ai senatori statunitensi il riscaldamento globale dovuto all'effetto serra. Praticamente questo è andato lì d'alto: ragazzi, la temperatura si sta scaldando, che si fa?
1: Niente.
0: Niente.

0: che ancora qualcuno dice che il riscaldamento globale non c'è.
1: A proposito, quando siamo usciti di casa c'erano 24 gradi alle 5 del mattino, alle 6 27, alle 7 29, adesso sono le 8 meno un quarto. Se vai sul balcone siamo quasi già a 30, eh?
0: Alle mezzogiorno c'è lava, alle 14 c'è l'inferno.
1: I 40 gradi, è arrivata l'estate. Buongiorno, good morning Radio 2. C'è Sara Jane con noi, Luca il milanese imbruttito, Luca a Brescia. A Roma c'è il nostro caporedattore Michel De Sici. Sei?
2: Eccomi,
1: com'è?
2: Sono qui.
1: L'umore delle qui? Notizie?
2: Guarda, possiamo cambiare argomento questa mattina, perché se continua a litigare non si capisce più niente, credetemi. Sembra di essere in dentro una fiction con Donald Trump, eh. Ho paura solo a leggere le notizie che lo riguardano.
0: Con chi se l'è presa adesso?
2: Con tutti? Con tutti. Okay. Con tutti, con tutta la NATO.
3: C'è anche Max Zoara che avete appena sentito parlare, e comunque io tornerei alle date.
0: Vai.
3: Perché un anno dopo, rispetto al riscaldamento globale, all'annunciazione, citazione aulica, il 23 giugno, quindi del 1989, debuttava in radio Viva la mamma di Edoardo Bennato.
0: Oh, wow. Beh, caspita, che meraviglia.
3: Che canzone.
1: Quanti anni sono passati?
3: È l'89.
0: 89, tanti. Io avevo già tanti. 73 anni, perciò dai, diciamo che è andata bene. Comunque, allora, per quello che riguarda, lo dico anch'io, sì, abbiamo tempo, ma sì, dai. Allora, il 23 giugno 1842 c'è stata, attenzione,
1: attenzione,
0: l'inaugurazione del Ponte delle Sirene al Parco Sempione a Milano.
3: Il Parco ponte, delle Sirene, il ponte. Ma dove?
0: Non so neanche cosa sia, eppure il parco...
3: Forse è dove ci sono le anatre,
0: non lo so,
3: ponte lì.
1: Qualcuno lo sa? Qualcuno degli ascoltatori in zona Milano sa dov'è il Ponte delle Anatre?
0: Io non ho mai visto il ponte, ho visto un sacco di persone che davano degli oggettini tipo dammi 5 euro ti do questa
3: ma
0: cosa
3: smettila.
0: Qua.
3: Smettila!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Good morning Radio 2, Madame, mamma non mamma. Ecco, questa è una domanda che l'uomo di 60 anni, che per un po' di tempo ha avuto una relazione con la sua... Non era una fidanzata, non era una moglie, non era un'amica.
1: Un'amichetta,
0: ma quello che è sicuro è che ha versato 20.000 euro per questa relazione e poi ha scoperto di
2: essere stato tradito.
0: Sì. E la parola chiave è prestito, perché lui sostiene che quello che gli ha dato, rivolendoli indietro, era un prestito. Lei ha detto no, sono regalini, gli ha dato ragione a lui, ha restituito la cosa. Quindi bisogna fare chiarezza un pochettino su regalini, prestiti, sul regalini, modo in cui fare la corte a una persona.
1: Per fare l'amore, stavi dicendo, eh?
3: Buongiorno, sono Gabriella da Roma. Per conquistare una donna, sicuramente i modi gentili, corteggiarla e essere attenti, ricordarsi i compleanni, le festività, trascorrere del tempo con lei, e proporle delle vacanze. Ecco, questo secondo me il corteggiamento che si faceva una volta, insomma, un tempo. Spero che ritorni, o che magari ancora qualche ragazzo di oggi lo usi questo modo di fare.
2: Sono d'accordissimo, brava. Ciao. A questo unisco però belle mani e un bel fondo schiena, ragazzi. Comunque anche l'occhio vuole la sua parte. Ora, gentile, però pure buono.
1: Beh, sì, certo.
4: Ma quanto deve durare un corteggiamento, però? Scusate, ragazzi di oggi, perché dicono le donne, dicono non ci sono più gli uomini d'altri tempi, ovvero tipo Luca, no? Io sono 36enne, cioè tu come le corteggi? Vabbè, quanto deve durare?
0: Luca è l'ultimo esemplare di maschio latino, lui quindi ha avuto tante esperienze, no? Potresti dare dei suggerimenti ai nostri ascoltatori.
1: Ma certo.
0: Io sono d'accordo con la ragazza che ha mandato l'audio. Secondo me il corteggiamento, l'elenco delle cose che ha fatto, è la base per partire bene, insomma.
1: Ma io sostengo, guarda, essendo molto bello,
2: quello.
1: Sì, cioè solitamente sorrido e loro cascano i miei piedi. Sarà per l'odore, forse, chi lo sa, ancora non l'abbiamo detto. Però sicuramente c'erano moltissimi che un tempo volevano sposare Simon Le Bon.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. 22
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: L'amore è Elisa. Siete su Radio 2, 8.03. Siamo i ragazzi del mattino. Good morning, Radio 2. Vi teniamo compagnia fino alle 9. Un saluto anche alla community del Ruggito del Coniglio, che è il loro orario. Siamo i sostituti, ragazzi. Stiamo parlando di corteggiamenti, di confusione tra prestito e regalino. C'è questa roba qua. A proposito di corteggiamenti e relazioni, ho letto da qualche parte che uno dei luoghi dove nascono inciuci, storie d'amore, proprio sono gli ospedali, cioè medici e infermieri.
1: La dimostrazione è anche la protagonista della nostra drama comedy.
2: Serie Rai Hospital, che io ho notato.
1: Sara.
2: Inciuci ce ne sono.
1: Sara, una delle protagoniste, è una che inciucia molto.
0: È bella anche come donna.
1: Certo.
0: Va bene, ascoltiamoci la quarta puntata di Rai Hospital.
3: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
4: Ambulanza in arrivo, ragazzi, muovetevi!
5: Emergenza, chi abbiamo?
4: Ah, mi fa male il mignolino!
6: Non c'è più niente da fare, chiamate il Papa.
7: Pronto, Papa?
3: Bisturi.
7: Prego.
3: Pinze.
7: Eccole.
3: E ora sega.
8: Dottoressa, si tiri su, per piacere.
6: No! Una pandemia di mignoli! L'estinzione della razza umana!
8: Peggio! Sono tutti mignoli!
6: Cioè?
8: Solo mignoli!
7: Senza corpo!
3: San Camillo!
9: Prega per noi!
3: San Giuseppe!
9: Prega per noi!
3: Santi tutti!
9: Pregate per noi!
6: Dottore, lo stiamo perdendo.
8: Nessuno è mai morto nel mio ospedale.
10: No, dottore, forse non ha capito. Lo stiamo perdendo perché se n'è andato sulle sue gambe.
7: Oh, non mi manca.
6: Scusate, come si chiamava?
10: Lazzaro.
3: Quarto episodio. Io non ce la faccio più. Sono 3 ore che non succede nulla. Questo ospedale funziona quando io non lavoro.
7: Se vuoi possiamo inventarci qualcosa. Io sono molto creativa, soprattutto al buio.
10: Strano però. Tutti i pazienti sono guariti.
6: È impossibile. Qui dentro non guarisce nessuno. Al massimo cambiano stanza.
7: Oppure cambia partner.
6: Sara!
10: Dottore, c'è qualcosa che non torna però.
3: Cosa?
10: Il silenzio.
6: Hai ragione, mi mette ansia. Qui ci deve essere qualcuno che urla, almeno uno.
7: Posso urlare io se serve.
6: Sara!
10: Ragazzi, stanno arrivando! Sentite il soave suono delle ambulanze!
6: Forza, prepariamoci!
7: Dovrebbero essere già qui, io non capisco!
11: Signori, in 31 anni di Rai Hospital non ho mai visto una cosa del genere.
6: Che cosa?
11: Hanno cambiato le segnaletiche e i sensi di marcia. Le ambulanze girano intorno.
10: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va in montagna. Secondo me Maometto o voleva sciare o aveva la polmonite e aveva bisogno di aria buona.
7: Presto, corriamo, raggiungiamo le ambulanze!
6: Io vado sul paziente dell'ambulanza 1.
10: Io vado sul paziente dell'ambulanza 2.
11: Io corro dal terzo.
7: Io mi spiace se me li faccio tutti.
6: Sara!
10: Ha voglia se ce la farà. Ha voglia.
3: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti non è puramente casuale.

0: Running Out, i Muse, che arriveranno in Italia finalmente dopo un po' di tempo, 20-21 novembre a Milano. Ci ho provato per prendere i biglietti per tutti e tre, non ce l'ho fatta, ragazzi, mi sono messo in coda, niente 9 minuti, biglietti finiti.
1: Che bello.
0: Stiamo parlando di relazioni tossiche, stiamo parlando di corteggiamenti, stiamo parlando e cercando di definire il regalino versus il prestito. Cioè, c'è un po' di confusione rispetto a questa cosa qua. Ne parliamo tra poco?
1: Sì.
0: Ci fermiamo?
2: Certo. Rai
3: Radio 2. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei tu che fai questi versi? Non avevo capito. Vabbè, dai, facciamo chiarezza sulla parola prestito. Allora, perché forse non tutti conoscono bene il significato, mi sembra di capire, no? Soprattutto nelle relazioni. Il prestito deriva da un concetto molto semplice. Io ti do una cosa.
2: Sì, e io me la
1: tengo. Tu la usi e poi me la restituisci, fine.
2: Cioè, ah, così?
1: Funziona così.
3: Scusate, sì, però non è con i libri, quindi. Perché esatto. Io quando presto un libro torno indietro.
2: Però, ecco, adesso prima di passare la linea al giornalista.
3: Sì, a me sì.
2: Il libro, se io te lo presto, io tanto l'ho già letto, cosa cacchio me lo ridai
3: non
2: a fare?
3: Fare?
1: Vabbè, ma è un prestito.
3: Non
1: cioè,
3: lo fare.
1: Loro invece capiscono, io ti presto una cosa, loro capiscono, io ti regalo una cosa. Non funziona così.
3: E poi scusa, i libri devono stare lì perché tu ti devi ricordare le emozioni che hai provato nel momento in cui li leggevi. Anche mio marito, ora dobbiamo traslocare, fa, e buttali tutti quei libri, tanto li hai letti. E che c'entra? Pure il CD l'ho già ascoltato, ma comunque lo voglio riascoltare.
2: Vabbè, allora teniamo tutte le riviste, tutti i TV, sorrisi e canzoni da 83 adesso.
3: Tutti Topolino, certo. Io sono vintage.
1: Pensate che in una biblioteca americana è stato restituito un libro dopo 120 anni.
3: Vabbè, cioè, però almeno gli hanno restituito.
2: Allora, se fosse successo a Blockbuster dopo 120 anni, dovevi vendere 3 appartamenti di Milano Centro.
4: No, hai perso un bug.
2: Sì.
5: Comunque si parlava di corteggiamenti e di libri. Io per esempio per corteggiare regalo sempre il libro. Con una dedica speciale. È un bel pensiero, no?
2: Il Kamasutra.
3: Ma mi sei da 50 sfumature di grigio o non so, da Dostoevskij?
5: Cerco di capire le passioni della ragazza che incontro.
3: Ah, quindi le regali,
5: cioè
3: qualcosa
5: parlo.
3: Che piace a lei, non qualcosa che piace a te.
2: Oh, ok, allora.
3: Sì. No, questo è interessante, perché io regalo libri che piacciono a me.
2: Facciamo un gioco di sì. Allora, dovessi regalare un libro a Sara Jane Ranieri, che libro regaleresti?
3: 50 sfumature o Dostoevskij?
5: 50 sfumature.
3: No, ragazzo, pensa, neanche al cinema, neanche il film ho visto.
2: Neanche il film?
3: Nulla.
2: E se lo dovessi regalare a Max?
5: Il Kama Sutra.
2: E se dovessi regalarlo a me, Lillo il Vagabondo.
5: Ma niente, perché credo che tu non legga i libri.
2: Ma io non so leggere, è diverso. A me me li danno se ci sono le figure bene, se no niente.

0: mentre ascoltavo la canzone stavo riflettendo, no, sulla storia del libro dei prestiti.
1: Sì.
0: Ho estrapolato le quattro frasi che ci fanno incazzare di più quando prestiamo qualcosa. La prima è: ce l'ho ancora ma non so dov'è.
1: No, è tragica, lì proprio l'ansia che sale nel mio caso.
0: Poi peggio,
1: vai.
2: Sì.
0: Pensavo fosse mio.
1: Scusami, no, se mio non è possibile, è un insulto all'intelligenza umana.
2: Perciò con me va d'accordissimo.
0: Una delle più pericolose è: te l'ho già restituito, e lì nasce il dubbio perché sono passati magari molti mesi.
1: Lì, esatto, lì l'attacco di panico, dall'ansia all'attacco di panico, perché oddio me l'ha ridato e non me lo ricordo.
2: Allora, io sono uno dall'ultima versione, te l'ho già restituito.
1: E non è vero però.
0: Che non è vero. No,
2: assolutamente. Però uno di noi tre, e non sei tu Massimo e non sono io e non è neanche il giornalista.
1: Quindi dai, direi.
0: Non è neanche il giornalista.
2: Una a caso deve ridare una cosa alla sorella. La sorella ancora non lo sa.
1: Ma che carino che sei.
2: E adesso lo scoprirai in radio.
1: Certo, a vero. Veronica e Alice, chiedo scusa, mi hanno prestato un libro di Monica Vitti, tra l'altro un'edizione che avevano preso in una bancarella. Io ho detto: ragazzi, ci metto un giorno, che ci metto? No. Non lo trovo più, non so dove l'ho messo.
0: Non ci posso credere. E infatti una delle frasi, la quarta, l'ultima, la più brutta, è: appena lo trovo te lo porto.
1: Che è quello che ho appena aggiunto.
0: Sì, quella lì, sì, è la frase.
1: Appena lo trovo ve lo porto, scusate, durante il trasloco riuscirà fuori, come per tutti me, quei calzini.
2: Per me non uscirà
1: singoli.
2: Mai più. Ma quel libro è stato venduto da tuo figlio per comprarsi le merendine.
0: Ascoltatore di Radio 2, noi abbiamo però in giro per l'Italia dei nostri avatar dislocati nei semafori, no? Dove quelli che durano di più,
1: sì,
0: per fare promozioni. I nostri sintonizzatori, chissà dove è andato oggi il sintonizzatore, l'avatar di Luca Brescia.
3: Ciao amici, oggi sono ad Abbiategrasso a un semaforo che dura 2 minuti e 12, perciò devo andare molto di fretta, infatti ho visto arrivare una macchina, un secondo mi avvicino. Scusa, devi tirare giù il finestrino, se no non ti sento. Ok, ciao, come ti chiami?
4: Raya.
3: Ciao Raya, quanti anni hai?
4: 18.
3: Ok, senti, che musica ascolti, Raya?
4: Ascolto solo musica metal.
3: Solo musica metal? Guarda, perfetto, perché da domani mattina, dalle 6 alle 9, noi abbiamo un programma che si chiama Good Morning Radio 2 e noi mettiamo, se tu passi alla nostra radio, noi mettiamo solo musica metal, ok? Perciò, visto e considerato che ferro è un metallo, e metteremo su tutto il tempo Tiziano Ferro. Sei contenta?
4: No, non sono contenta.
3: Vabbè, allora vedremo di mettere su della musica metal. Grazie mille, ciao, bye, ciao.
5: Se non ti sento.

0: Si chiama Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoruso.
1: Oh, allora, ragazzi, sono Lorenzo!
0: Il testo scritto.
1: Ho scritto un pezzo!
2: Scusate, ma Lorenzo ultimamente lo vedo che fa canzoni con chiunque. Sì. Ma com'è possibile?
0: Tutti i featuring.
2: Lore, io ci sono disponibilissima. Ragazzo fortunato, ciao mamma, guarda,
1: oh, ragazzi,
2: mi ha regalato un sogno.
1: Allora, ho un'ideona. Adesso faccio un pezzo con il macellaio di Max, perché mi ha chiesto un pezzo, no?
0: Vabbè. Ascoltatori di Radio 2, allora, stiamo facendo anche una cosa importante per la radio, e quindi chiediamo agli ascoltatori del Ruggito del Coniglio di darci la loro mappa, perché ci hanno chiesto, ragazzi, mentre ci sostituite, fate un giro di posizioni
2: mettete
0: in tempo reale,
2: tasselli del puzzle, e mi fate lo stivale per intero.
1: Esatto, abbiamo così bisogno della vostra geolocalizzazione, cioè la vostra posizione in tempo reale.
2: È una un frase click difficile quanto Saxaruba.
1: Sì,
2: ridilla, ridilla.
1: Geocopazzone.
0: Quindi ragazzi, al 348-7300 la vostra posizione in tempo reale. Adesso però è arrivato il momento delle notizie.
1: Geopolizzazione.
0: Il GR, a

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. 22.
3: Quando ci fa

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. A Milano è caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un vigile urbano senza fermarsi a un posto di blocco.
6: Un SUV che scappa alla vista di un posto di blocco, l'inseguimento in moto, poi la caduta. È morto così a 39 anni un agente della polizia locale di Milano. È accaduto ieri sera intorno alle 9:30. Francesco Imprezzabile, in servizio tra i motociclisti, era impegnato in un controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano, quando un automobilista di passaggio alla vista degli agenti ha improvvisamente accelerato prima ancora che arrivasse l'ALT. È partito l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate. Una manciata di chilometri, poi la caduta dell'agente. Forse è scivolato, ma non si esclude che possa esserci stato un contatto o addirittura uno speronamento volontario. Quel che è certo è che l'automobilista su un Audi Q7 è scappato. Lo sta ancora cercando la polizia stradale insieme ai colleghi di Imprezzabile. Il 39enne con gravi ferite è stato trasportato in elicottero al Niguarda, dove è morto nel giro di pochi minuti. Da Milano per il GR2, Roberta Di Matteo.
5: Agguato mortale a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso per un colpo di pistola al torace davanti casa nel quartiere Miano. Indagano i carabinieri per far luce sulla dinamica e sul movente. La vittima non aveva legami con la criminalità. Sono in una nuova struttura protetta le sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia nel Lazio a casa di una lontana parente. La madre è stata arrestata insieme al compagno e al nonno. Devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ascoltiamo il padre delle bambine, Stefano.
7: Ora sono felicissimo, dopo tanta sofferenza è arrivato, dopo tanto buio è arrivato il sole. Non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, però ci rifaremo.
5: Stati Uniti, Iran, diplomazia al lavoro per un accordo definitivo, sbloccati 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Da Washington il presidente Trump si dice ottimista sui negoziati, ma nel mirino torna l'Italia. Si è comportata molto male, ha detto il presidente degli Stati Uniti, come la Germania. Abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non ci sono stati per noi. E dopo le nuove critiche a Roma e agli alleati NATO, Giorgia Meloni in Consiglio dei Ministri ha dichiarato: lo scambio con Trump non deve impattare sui rapporti Italia-Stati Uniti. Caso chiuso, andare oltre lo scontro con Washington. La maggioranza lavora per ricucire rapporti internazionali. Per le opposizioni sullo scontro Meloni-Trump, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia. E il Consiglio dei Ministri ha prorogato l'entrata in vigore della tassa da 2 euro sui mini pacchi extra europei. Dal 1 luglio slitterà al 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge che reintroduce le norme già introdotte negli anni scorsi sulla possibilità di ridurre le attività lavorative ricorrendo alla cassa integrazione per eccezionali ondate di calore. Caldo torrido che continua a interessare tutta Europa. In Italia salgono a 15 le città in allerta a bollino rosso con il picco termico atteso nel weekend. Ascoltiamo Tommaso Torrigiani del consorzio Lamma CNR.
8: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana.
5: Esami di maturità in corso, gli orali con qualche novità.
4: Quest'anno il colloquio orale è obbligatorio. Rimanere in silenzio, come fecero alcuni studenti l'anno scorso, comporta la mancata validità dell'esame, dunque la bocciatura. Altra novità, la prova orale verte non più su tutte, ma su quattro materie, indicate dal Ministero a gennaio, diverse a seconda degli indirizzi di studio. Nel colloquio vengono valutate le conoscenze dello studente nelle quattro discipline, le sue capacità di ragionare, esporre, fare collegamenti fra argomenti diversi e il percorso scolastico. La durata è di 40-60 minuti. Nel voto finale della maturità l'esito dell'orale può contribuire fino a 20 punti. I colloqui cominciano stamattina seguendo l'ordine alfabetico in base alla lettera estratta una settimana fa in ogni istituto. Donatella Gori, GR2.
5: Il calcio, i mondiali americani, vittorie e qualificazione per Argentina, Francia e Norvegia, bene anche l'Algeria, e in casa nostra svolta al vertice, Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della Federcalcio.
9: Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore, di follia lucida.
10: Uno dei primi nodi da sciogliere, il nome del futuro CT della Nazionale, ancora Malagò.
9: Non ho parlato con nessuno. Nessuno può dirti qualcosa di diverso. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Devo anche vedere gli aspetti finanziari.
10: Roberto Mancini resta un nome caldissimo. 68,58% dei voti per il nuovo inquilino di Via Allegri. Abete si è fermato a poco più del 29%. Gli europei del 2032, una sfida nella sfida, la Serie A decisiva per l'elezione insieme ai calciatori, Marotta.
11: Credo che sia Malagò la persona ideale per competenze, per esperienza ed è anche un vincente.
10: Venerdì il nuovo presidente vedrà il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, prove di disgelo, collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Emilio Mancuso, GR2.
5: La linea torna a Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 10:30.
12: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di Rai Radio 2.
13: Buenos días Italia, en directo desde Rai 2 con vosotros Max O'Hara, Luca Brescia y Sara Jane.
14: Esto es Good Morning Radio 2. Hola.
15: Le mappe in tempo reale. La mia è Albero Bello, una coniglia nostalgica e fedele ascoltatrice di Radio 2. Maria Rita ci abbraccia forte.
16: Al lavoro Stefano da Salemi che lavora a Vita, il tutto in provincia di Trapani.
17: E poi c'è Chiara che ci scrive da Udine, Friuli Venezia Giulia, in via Chinotto lei. In via Chinotto 11, non si sa cosa stia andando a fare, però...
15: è in via Chinotto.
16: Probabilmente a lavorare.
15: E sì, vai. Certo. Radio 2, good morning.

0: ragazzi, io ho divorziato e i miei suoceri volevano che gli restituissi metà della cifra che ci avevano regalato per poter dare l'anticipo all'acquisto della casa. Indovinate un po'? Li stanno ancora aspettando, baci da Marisa.
1: Regalati, è sempre quel discorso, il prestito, abbiamo parlato di questo, ma abbiamo anche parlato di come si corteggia o come ci si innamora. E Patti mi scrive, ci scrive al 348-7300-200, io mi sono innamorata semplicemente con un sorriso. Vedete un po' voi, hai capito che sorriso?
2: Deve essere il dentista lui, magari è bello curato. Sai, ci sono adesso quelli che vanno in giro con i denti talmente bianchi che sembrano il davanti del bidet.
0: Certo, è vero.
2: Sai che quelle cose che riflettono, diceva. Poi invece dobbiamo salutare chi ci ha mandato la geolocalizzazione al 348-7300-200.
0: Fammi mettere le bandierine, vai.
2: Beh, allora aspetta, mettila per Carlo che ci scrive da Liguria.
1: Dalla Liguria.
2: Esattamente, da 100 e qualcosa chilometri da noi.
1: Vai giù con quella
0: giù
1: con
0: Stefano da Salemi che lavora a Vita, il tutto in provincia di Trapani. Già fatto?
1: Sì. Iglesias invece, ti porto da Manuela.
2: Iglesias
1: in Sardegna,
2: in provincia di Julio.
1: Bravo, che genio della battuta.
0: Emano Sicula da Trieste, cuoca in opera. Insomma, sono tanti i ragazzi che ci stanno scrivendo. Continuate a farlo, 348 7 300 200.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con

0: La cosa bella della radio è che possiamo andare in soccorso dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli che sono incolonnati nel traffico.
1: Sì.
0: Buongiorno da Maria e Antonio da Catania, in coda come sempre su questa strada, è arrivata la mappa, sono a 1100 km da noi, insomma sono
1: in via del Fasano.
2: Benvenuti
1: a vedere.
2: A Onda Verde,
1: è quello che dicevo io, un po' isoradio, salutiamo i colleghi. Elisa invece ci scrive: sono una psicologa e ogni mattina lascio il mare per andare a lavorare in collina. Ah,
2: ma che
1: bello,
2: che meraviglia ragazzi.
0: Invece tornando al discorso delle cose prestate,
1: sì?
0: E che uno non lo capisce,
1: Pietro non torna indietro.
0: Pietro non torna indietro. Elisa da Pisa dice: ho prestato proprio un libro a una collega, dopo 5 anni me l'ha restituito, peccato nel frattempo l'avresti ricomprato. Effettivamente succede anche questa cosa qui, no? Però purtroppo ragazzi, prestare libri è beneficenza culturale.
1: Sì, sicuramente, quello sì, nel senso, se lo dai devi essere pronto a non riceverlo più indietro. Io ci rimango male, però è una cosa che non supero.
2: Però potremmo anche aprire un capitolo su quello che è il libro e quello che è il film, perché io ho letto dei libri molto belli, ne ho letto uno,
0: ovviamente.
2: però fa molto figo, no?
1: Ne hai letti.
2: Poi ho visto il film e faceva molto schifo, cioè confronto al libro.
0: Spesso.
2: Voi siete quelli che preferite i film o i libri?
1: Allora, gli unici all'altezza del libro sono, a mio giudizio, La leggenda del pianista sull'oceano ed è Alessandro Baricco, 900.
2: Sì, l'ho letto.
1: 900 Baricco, sono 100 pagine e il libro dura 3 ore ed è tornatore. E poi Harry Potter è allo stesso livello, Sarah K. Rowling e poi
2: sì,
1: il film.
2: Ho letto.
1: A livello uguale.
2: Ho
1: per
2: letto.
1: Il resto no, meglio film.
2: Anche Topolino.
1: Meglio libri, scusate.
2: Cioè, anche Topolino.
0: Dai.
2: Cioè, quando leggo il fumetto è bello.
1: Quando lo vedi in televisione?
2: Sì, me lo immaginavo diverso.
1: Topolino è illustrato, come fai a immaginartelo diverso?
2: Vabbè, allora

0: Oggetti prestati che non tornano indietro. Allora, il libro è al primo posto.
1: Sì.
0: Gli ombrelli non tornano mai. Quando presti un ombrello, fidati, non te lo riporta
2: anche
0: più nessuno.
2: Ma quando lasci fuori un negozio non lo trovi.
3: Ragazzi, l'ombrello è di pubblica utilità. Allora, non iniziamo a cambiare le regole della vita. Tu prendi un ombrello e poi lo dai a chiunque.
0: Lo presti a Luca e non ti torna più indietro. Le cariche dei cellulari, anche lì, ti presto la carica, a te soprattutto, che mi guardi con quella faccia lì.
2: Anche l'accendino.
3: L'accendino è lui.
0: E poi, però, i soldi. I soldi, quando presti i soldi. Gianluca Di Bari dice: ho un amico che mi ha chiesto 500 euro nel 2009. Ogni volta che mi vede adesso mi offre il caffè. Credo che stia restituendo i soldi.
2: A caffè. Michelle, tu ti sei mai trovato a dover prestare o ricevere dei soldi perché avevi bisogno? Situazioni di questo tipo.
4: Qualcuno ogni tanto, per esempio il mio vicino di casa, quando scendo per andare a prendere la macchina, mi chiede sempre i soldi, dice: mi presti 50 euro? Ora quando arrivo e lo vedo, lo anticipo e dico: hai 50 euro da prestare?
2: Bravo.
4: Ma no, io non presto soldi, però devo confessare, non ho mai restituito un libro che mi hanno prestato, ce l'ho tutti a casa.
3: No, però la domanda, scusate, no, torniamo un attimino al vicino che gli chiede 50 euro, dove abiti? In una comunità?
4: Cioè... no, esatto, cioè me lo chiedo pure io, me lo chiedo pure io.
3: Perché un po' quella cosa, ce n'è 100 lire che c'ho la mamma
4: ragazzi, Monica, ve lo giuro.
0: A Monica da Perugia invece: ho prestato 100 euro a una mia amica, quando gliel'ho richiesti mi ha detto: ma davvero te lo ricordi?
3: Certo
0: che me lo ricordo, non soffro mica di amnesia selettiva. Va bene, salutiamo anche Bianca da Napoli.
2: Sì.
0: Oggi ci ascolta da Salonicco.
3: Ah, caspita, località bellissima.
2: Interessante però il discorso sui soldi. Io ricordo, ero veramente molto piccola, che mio padre andava sempre a casa dal fratello della mamma, la nonna di mia nonna, insomma, era una famiglia molto numerosa, calabrese. Sì. Lui era zio Ugo e deteneva il capitale di tutti i ranieri Priolo, le nostre due famiglie. Andavi là e davi un piccolo
0: contributo,
2: una sorta di cassaforte che ha bisogno te li restituiva. Poi è morto e non so che fine abbiamo fatto i soldi. Mi sono chiesta: ma dove sono finiti?
3: Chiedi ai tuoi parenti.
0: Chiedilo.

0: 348 7300 del gente dice: zio Ugo poi restituiva i soldi a Natale o per occasioni speciali con un po' di interessi, forse investiva. Allora vedi che ci vedo,
1: hai capito i parenti. Lucia da Trento: ho prestato una valigia a mia cognata, dopo 4 anni continua a mandarmi foto della valigia in vacanza. Lei viaggia e io no.
0: Anche gli amici, eh?
2: Allora noi invece ci risentiamo domani dalle 6 alle 9. Adesso lasciamo il spazio al ruggito del coniglio, il meglio di...
1: Ma beh, fatemi salutare anche però gli ultimi due, Massimiliano ed Enrica. Enrica è a Genova, mentre Massimiliano è... Non ve lo dico, non c'è più tempo. Ciao Massimiliano!
0: Ciao a tutti!
3: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Rai Mobilità in A12, code tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni, in A7 code per lavori tra l'allacciamento alla 12 Genova Bolzaneto direzione Milano, code anche tra Ronco Scrivia e Busala sempre per lavori verso Genova, in A4 Milano Brescia il traffico è intenso tra la tangenziale est di Milano ed il raccordo di Viale Certosa verso Torino, code anche allo svincolo di Bergamo in uscita provenendo da Milano, in A8 code a tratti tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano e tra Fiera Milano e Fiorenza allacciamento alla 4, in A9 code tra Como Centro e Chiasso uscita merci direzione Svizzera, lunghe code per un incidente sulla Brescia Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Padova, code a tratti tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 siamo in A1 verso Bologna e tra l'allacciamento alla 15 Terre di Canossa, in A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze al sud e in A3 si registra un code allo svincolo di Napoli centro in uscita provenendo da Salerno e tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano direzione Napoli, segnaliamo poi un tratto chiuso sulla statale 145 Sorrentina tra il casello di Castellammare di Stabia in A3 e Vico Equense in entrambe le direzioni, è tutto da Regno Mandolesi, buon viaggio.
5: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: 2-2.
10: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
11: Cosa volete imparare oggi?
12: Come le api fanno il miele.
13: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
10: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: E buon martedì a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno, buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Allora, questo come ormai avrete capito è il meno peggio del ruggito del coniglio. Come dire, un polpettoncino radiofonico con le cose meno vergognose che abbiamo trasmesso nel corso dell'anno.
2: Guarda che i polpettoni, se fatti bene, sono buoni. E no, questo qui è stato cucinato dal regista Paolo Restuccia, attenzione. Quindi, diciamo, è una garanzia.
0: È veramente una roba che ve la ricorderete a lungo.
2: Allora, quali sono le tendenze per quanto riguarda i profumi?
0: Ecco, posso dire che non me ne frega niente.
2: Però
0: è inutile che io lo dica perché ormai...
2: Va bene. Specie di questo periodo, Marco.
0: D'accordo.
2: Perché deodorarsi è un obbligo quando le temperature sono alte e si suda. Attenzione.
0: Allora.
2: Già dall'esposizione di Firenze a Pitti Fragranze di qualche mese fa è venuto fuori che la tendenza del momento è il nomadismo olfattivo.
0: Cioè dovete annusare in tutti i punti del corpo.
2: No, ma quello manca
0: i partner
2: cani.
0: Anche nei più reconditi punti.
2: No.
0: E quindi questo nomadismo olfattivo.
2: Diciamo che gli stilisti delle fragranze vanno in giro per il mondo e cercano di portare qui da noi le fragranze più strane, che ne so, profumo al curry, spezie, le Caraibi, eccetera. Oppure è inteso come il fatto che siccome qualcuno, voglio dire, ha un odore forte, una presenza forte,
0: un po' di caprigno e così
2: il nomadismo è prendere le distanze,
0: allontanarsi. Mi sembra la cosa più saggia.
2: Almeno sui mezzi pubblici, guarda che è drammatico, eh.
0: Ecco, assolutamente. Quindi quella tendenza
2: nomadismo è olfattivo.
0: Olfattivo.
2: Che però con la fiatella è difficile perché è brutto che lui se ne accorge che stai arretrando, no?
0: Con la fiadella è l'alternativa qual è?
2: Qual
0: puoi portare una boccetta di profumo in tasca e spruzzargliela in bocca. Certo, non è educatissimo, però ragazzi, non si può neanche avere tutto, dai, su.

0: Una giornataccia, amico.
1: Ragazzi,
0: mi irrito. Mi irrito come il sederino di un neonato.
1: Ma è facile irritarsi.
0: Però.
1: Perché non siamo aiutati per niente. No. Per la televisione.
0: Mamma mia. Ma
1: avete visto tutti questi casi giudiziari senza fine? No, questa spettacolarizzazione mediatica.
0: È un continuo di dire.
1: Dai.
0: C'è sempre un disgraziato davanti a una casa.
1: Sì.
0: In collegamento con lo studio. Che dice qui hanno mangiato tre orfanelli.
1: Capito.
0: Non si sa chi sia stato adesso.
1: Lo intervistano il vicino di casa, ma che ne sa?
0: Poi
1: quello?
0: L'ha puntato dei carabinieri.
1: Mamma.
0: Ci sono 300 programmi così in televisione e mia madre li subisce quasi tutti.
1: E basta, è troppo.
0: Non è possibile. Basta con questi programmi sugli omicidi, sui fatti di cronaca nera, a farci la scarpetta lì. Basta.
1: Che si crea tensione, una tensione che può far male, può far ammalare.
0: Bisogna sfogare.
1: Bravo.
0: Proprio per questo.

0: so che me capite, c'è so storie che so infinite, c'è una cronaca piuttosto infame che ogni giorno c'è poi inzuppa il pane. Azzotti
1: Pozzi chiede:
0: davvero me so rotto?
2: E hai ragione, fratello Valvola, hai ragione, su.
0: Dico, ma poi c'è ricasco, c'è l'aggiornamento su Garlasco, l'altro giorno uno che non conosco per agguaglia sua famiglia nel bosco. Azzotti
2: veramente rotto, ci avete veramente
0: qui non si parla d'altro.
2: Basta, no, no, basta, sono vent'anni,
0: non se può, basta. Non se può. Sì, sono notizie tristi.
2: Allora,
0: ma uno è vinto al Totto Calcio,
2: per favore, per,
0: no, uno che gli sono ricresciuti i capelli,
2: quello non credo. Allora,
0: uno che allora, lo sa, fratello, lo sa,
2: allora fratello Valvola,
3: sì,
2: si calmi,
3: ci provi almeno,
2: che
3: respiri.
0: Butti... sto espettorando.
2: Espettori tranquillamente, sì. Allora, per favore, si calmi, si rilassi. Non è che le cose vadano poi così male.
0: No,
2: dai,
0: no,
2: su.
0: È vero.
2: È su.
0: È vero.
2: Poi dobbiamo anche capire una cosa.
0: Che cosa? Che cosa?
2: Caro fratello Valvola.
0: Dimmi una cosa positiva. Dimmi una cosa positiva.
2: È che bisogna. Bisogna inevitabilmente.
0: Che cosa?
2: No,
0: che
2: bisogna inevitabilmente approfondire le notizie.
3: No! Ma che hai detto?
2: Non lo dovevo,
3: ma perché gliel'hai detto?
2: Non lo dovevo dire.
0: Bomba, avete veramente rotto. Sue tragedie, se crea un indotto.

0: gliela no, dice, no. Gliela vuole dire, gliela dice.
1: A Luridoni!
0: Oh yeah! Oh yeah!
1: Basta con l'Indo e Rosa!
0: No, l'Indo e Rosa, basta, basta!
1: Basta!
0: Ci avete veramente!
1: Soci famoni!
0: Soci!
1: Sciagalli!
0: Cornuti!
1: Siete sciagalli!
0: Basta adesso! Allora, la prego! Si calmi, fratello Valvola, respiri da tutti i suoi pori. Non tutti tutti proprio.
2: Tutti.
0: Come si sente adesso?
1: Meglio!
0: Grazie ai fratelli Valvola per quel che serve.

0: Allora, attenzione.
1: Discussioni in famiglia sul cibo. Ecco. Il dibattito si è creato perché?
0: Perché si è creato questo dibattito? Sentiamo Fabio a Roma. Buongiorno
1: Fabio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno amici.
0: Eccolo
2: ci
0: lì.
2: Sentiamo tante volte, mi piace tantissimo questa cosa. Però
0: grazie,
2: vi devo
0: sì.
2: sempre raccontare cose che mi mettono in difficoltà.
0: E cioè?
2: Va bene, è un classico, diciamo, basilico e prezzemolo.
0: Sì.
2: Ma non perché si mettono nei denti, è un problema di gusto che potremmo declinare in maniera quasi matematica. Nel senso che c'è un discorso di proprietà associativa e dissociativa. Il basilico da solo, ma il basilico nel pesto. Assolutamente sì.
0: Ma perché nel pesto è tutto
2: è così
0: tritato,
2: come tutti gli altri ingredienti, no? L'aglio, i pinoli,
0: Sì.
2: se stanno insieme vanno benissimo, presi da soli assolutamente no. Però il basilico è come dire, cucino io da una vita a casa, specialmente adesso, ma cosa fa un'insalata di pomodoro senza basilico? È un sugo al pomodoro fresco senza basilico?
0: Ma io guarda, insomma, allora, il basilico da solo, cioè brucare il basilico, ecco, diciamo
1: è
0: così, è un po' strano. Se tu me lo camuffi nel pesto, io non lo vedo, sento l'aroma.
1: Sì.
0: E quello sì, ma certo, anch'io, anche, devo dire, anche il rosmarino mi dà fastidio.
1: Però,
0: la pasta e fagioli, lo so, mi dà fastidio, a me quella specie di ago di pino.
2: Ragazzi,
1: però si può tritare.
0: Lo so. Ma scusami Fabio, ma nella tua famiglia il dibattito come finisce?
2: E vincono loro perché vincono, tre contro uno.
0: Fabio,
2: moglie e due figli contro me.
0: È persa. Ecco, Fabio dice purtroppo essere in minoranza è la minoranza, anche se non è silenziosa è sempre minoranza,
1: però
0: purtroppo...
1: si risolve il dibattito, alla fine perdi,
0: alla fine dice... almeno le cose. Fabio, grazie, andiamo avanti.
1: Ci scrive Raffaella: per me esistono accoppiamenti tassativi.
0: Brava.
1: Per esempio il ragù, solo tagliatelle o pasta corta. Spaghetti, gnocchi o riso con il ragù sono un abominio.
0: Ecco.
1: A casa però mi prendono in giro.
0: Riso con ragù, ragazzi, però riso con ragù no.
1: La paella. Che
0: no, riso con ragù bisognerebbe istituire un tribunale. non voglio dire tipo l'inquisizione.
1: Vabbè, ma
0: che
1: se
0: però...
1: non vuole mangiare il risotto con ragù.
0: Mi sto frenando. Sentiamo Vittoria a San Donà di Piave. Buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno.
0: Cara Vittoria.
3: Sempre, finalmente ho preso la linea.
0: Ce l'hai fatta. Eccoti. Vittoria nel vero senso della parola. Senti, allora, in casa tua si dibatte riguardo cosa?
3: Allora, noi abbiamo un dibattito che ci ha consumati, cioè ci ha proprio cambiato le abitudini.
0: Sì.
3: Ed è un dibattito molto italiano, in effetti. Cioè, noi discutiamo sul tempo di cottura della pasta. Cioè, per me la pasta va al dente, nel senso che cioè, dal tempo di cottura segnato massimo 12 minuti, 11 minuti ci sta, poi la faccio
0: cioè un pochino prima del tempo di cottura dichiarato.
3: Un pochino prima.
0: Sì.
3: I miei genitori 2 minuti dopo. Quindi,
0: lo so, ma
3: 14, 15 minuti questa
0: Vittoria,
3: pasta.
0: Lo so, perché
3: niente,
0: più digeribile.
3: Adesso dobbiamo fare 3 pentole diverse.
0: Ammazza Vittò, 3 pentole diverse?
1: Cioè tirarvano un po' e continuano a cuocere la stessa
0: No, non è facile tirarla fuori ma vi rendete conto? Ci sono famiglie italiane nelle quali ci sono pentole diverse per cotture diverse.
1: Se vuoi accontentare tutti è così,
0: Poi una cosa vorrei dire, ma perché i produttori di pasta scrivono in maniera introvabile
1: mamma mia
0: il tempo di cottura? Cioè tu devi girare tutta la confezione per mezz'ora per cercare di trovare 11 minuti.
1: Intanto ti è passata la
0: però prima scrivono profilata in bronzo ed arricchita di enzimi animali leccata da un cammello, poi sotto piccolo 11 minuti, ma vamoli ammazzare. Vittoria, grazie Vittoria.
1: Allora, a casa mia si fa la guerra per il coriandolo. Io amo cucinare thailandese, mio marito non sopporta il coriandolo.
0: Tuo marito ha ragione,
1: dice purtroppo. Che sa di sapone, di detersivo,
0: sa
1: ma
0: di
1: che
0: sapone.
1: C'hai messo?
0: È vero, sa di sapone, è come mozzicare Kamai. Vi ricordate Kamai? È uguale. Allora, sentiamo Alessandro a Roma. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Benvenuto Alessandro. Allora, che dibattito c'è in casa tua?
4: Le olive dentro l'insalata.
0: Ecco, attenzione.
4: Allora,
1: attenzione. Simpatiche.
4: Ormai, da quando c'è questa nuova... alimentazione healthy, sì. L'insalata è diventata la consuetudine, quindi certo. Prima del pasto, prima l'insalata, di iniziare il pasto,
0: bravo Alessandro,
4: c'è
0: bravo.
4: Sempre l'insalata, poi sì. Dopo la matriciana carbonara, però prima l'insalata
0: va bene. E allora?
4: E il grande dibattito è sul fatto che lei, per lei l'insalata va salata col sale, e quindi sì. E invece per me, a me piacciono le olive dentro l'insalata, sì, e ogni sì. Sera arriva l'insalata a tavola senza le olive, quando la prepara lei, e io poi ce le devo aggiungere, mentre allora, quando la faccio io per... sì. È la tragedia, perché aggiungerle è facile, toglierle è un castello, quando ormai sì, hanno un po' impregnato allora, e quindi e lì nascono le discussioni.
0: Alessandro, qui bisogna evidentemente... Allora, noi viviamo in un paese dove c'è libertà di insalata.
1: Sì.
0: E questa è una delle libertà fondamentali dell'italiano. Cioè, ognuno la fa come gli pare. Cioè, quindi io dico una cosa, fate un'insalata grezza.
1: Poi ognuno se la... E uno se la arricchisce come la pizza, voglio dire.
0: Ma lo vedi? Lo vedi come questo tema è fondamentale per l'italiano?
1: Eh sì, è divisivo il cibo.
0: Purtroppo il cibo è divisivo. Grazie, Alessandro.

0: Torniamo a parlare di dispute casalinghe a causa del cibo. No, non si cucina così, il ciambellone non si fa così. Sentiamo Serena d'Imola.
1: Ciao Serena.
0: Buongiorno Serena.
2: Conigli, cara, buongiorno, sono una ricetta.
0: Allora,
2: ciao.
0: Cara Serena, buongiorno. Serena, che succede a casa tua?
2: Allora, io faccio un tiramisù da competizione. Una ricetta tramandata dalla zia Giacinta, che è una cuoca, cuoca strepitosa.
0: Eccezionale, sì. Benissimo.
2: Eccezionale, mette d'accordo tutti i miei amici, vanno in visibilio, solo mio marito non è contento, perché secondo lui non si fa con i pavesini, come lo faccio io,
0: sì, ma con i savoiardi.
2: Con i savoiardi.
1: Sono due scuole.
0: Ha ragione tuo marito, mi dispiace.
2: Serena, ma come
1: ha ragione mio marito? Anche mia madre è
0: un savoiardi, attenzione.
1: Mi dispiace. Sì, è così.
0: Però
1: noi non ti discriminiamo.
0: No,
1: non, questo,
0: se
1: insomma,
0: tu ce lo vuoi mandare fatto con i pavesini. Noi se lo mangiamo qua pure fatto con i pavesini. No, cioè, siamo dei democratici, ecco.
2: Serena. Mi fa piacere, allora facciamo che lo porto al prossimo coniglio da camera.
0: Va bene, se ce lo faranno mai fare, va bene.
2: Serena, se ce lo faranno mai
0: fare, chi lo sa? Qui, grazie Serena, grazie.
1: Ci scrive Fabiola, mio marito non usa sale per niente, quindi se cucina lui è sempre tutto insipido, che scatole.
0: Però guarda che fa, bisogna, perché lo dico, lo sto per dire, questa è la frase che ho sentito dire sin da piccino, quelle frasi di cultura popolare che ti restano dentro come una peperonata. Il sale è un killer silenzioso.
1: Certo,
0: l'ho voluto dire.
1: Ancora, Veronica, a me piace l'insalata che galleggia nell'aceto.
0: No, però
1: a mio marito no. E lui mi dà della barbara ostrogota.
0: Beh,
1: dice,
0: un pochino sì. No, all'aceto piace anche a me nell'insalata, però che galleggia proprio mi sembra una cosa, insomma, un pochino eccessiva. Sentiamo Claudia da Genova.
1: Claudia.
0: Buongiorno Claudia.
3: Buongiorno,
0: Claudia. Aloha a te. Cara, che succede in casa tua, Claudia?
3: Allora, più che altro proprio in tutta nella mia vita ho scoperto il cibo più divisivo.
0: Attenzione.
3: La farfalla intesa come pasta.
0: Perché
3: la farfalla è inquietante, non sai mai se è cotta o cruda, c'è quel momento aulico in cui c'è l'equilibrio perfetto tra il cuore che è tra il cuore e l'ala che sono cotte in maniera perfetta. Però e poi molti non la cioè la maggior parte delle persone non la sopporta. Io ho un paio di amici che le adorano, ma quello che mi ha sconvolto, io ho un compagno che è un onnivoro, cioè mangia qualsiasi cosa, anche scotte. Domenica ero stata, ahimè, pronto soccorso, volevo una cosa consolatoria. Il pesto, le farfalle col pesto con l'aglio, altra cosa divisiva. Quando ho detto mettiamo le farfalle,
0: è impazzito.
3: Io ho visto l'odio.
1: L'odio
0: nei suoi occhi.
3: L'odio.
1: Addirittura l'odio.
3: Dice qualsiasi cosa.
0: Ma le farfalle.
3: Ma non le farfalle.
0: Sparami, ma le farfalle. Allora, non è un caso che un artista che noi amiamo particolarmente, Johnny Dorelli, abbia cantato in un'epoca non sospetta "Vola la farfalla impazzita". Non è che cantava "Vola il rigatone impazzito"
1: o "La penna liscia".
0: Esatto, "Vola la penna liscia". No, proprio perché cos'è che fa impazzire il dibattito nelle famiglie italiane? La farfalla.
1: La farfalla.
0: No, mi piace quando ha detto mio compagno è nonnivoro, mi sentivo "Dio, mangia i nonni". Il nonnivoro mangia i nonni. Vabbè, Claudia, ti abbracciamo.
1: Allora.
0: Comunque la farfalla non mi fa schifo, dico la verità.
1: Comunque qui si polemizza su tutto. Veronica, Marco, il riso con ragù.
0: No,
1: come li fai i supplì dopo?
0: Solo per i supplì. Allora mi ci devi mettere sopra il pan grattato, figlia mia.
1: Henrietta, la pasta con le melanzane. Mio marito vuole che sbucci la melanzana.
0: Ha ragione.
1: Uno spreco.
0: Ha ragione.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Avete notato che c'è un sacco di gente che corre la mattina,
1: sì,
0: tutte le mattine? Allora, c'è forse una spiegazione. Allora, secondo i dati di una di queste applicazioni che registrano i progressi sportivi, le persone che corrono di più,
1: sì,
0: sono quelli della generazione Z, cioè tra i 20 e i 30 anni.
1: Quindi persone giovani.
0: Giovani, e c'è proprio...
1: Anche perché sono quelle che gliela fanno a correre.
0: Certo.
1: Diciamolo adesso, diciamolo.
0: Ma è una vera e propria running, sì, mania, si,
1: sì,
0: chiama.
1: Scusate.
0: E hanno studiato questo fenomeno, cioè come mai?
1: Perché questi giovani la mattina si alzano e vanno a correre. Ecco, perché?
0: Cercare l'amore, questo dicono gli scienziati, questo dicono gli psicologi.
1: Questo dicono persone che studiano l'essere umano da sempre, antropologi, scienziati, sessuologi, ci dicono che c'è questo fenomeno mattutino,
0: eh,
1: no?
0: Sì, perché alla fine lì conosci, fai amicizia, inizi a salutarti,
1: sì, ciao,
0: sei in forma fisica.
1: Diciamo la verità, guardi, diciamo, il possibile partner è avvolto in una tutina come un ciauscolo d'amore,
0: sì,
1: d'amore, d'amore. Ecco, il maestro Di Giovanni ha iniziato questo sottofondo non casuale.
0: E lo vorremmo dedicare a tutte le persone che stanno correndo in questo momento.
1: E a tutti coloro che andranno a correre, perché in realtà dietro questo desiderio di corsa c'è un desiderio d'amore. E allora io vorrei dire una cosa. Quando arriva la mattina, un italiano si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, una italiana si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, non importa che tu sia un'italiana o un italiano, mette da core, se no vai in bianco.

0: Allora, lamentatevi di una pessima abitudine a casa vostra. C'è qualcuno che non rispetta le regole, no, ok? È fastidioso.
1: Sì, può esserci una brutta abitudine domestica, evidentemente di uno o più componenti della famiglia. Il numero lo sapete, è 800-800-002. C'è Andrea a Roma.
0: Ciao Andrea.
1: Buongiorno.
2: Un saluto a Antonello, un doveroso ringraziamento a Marco, ispirandomi al

0: Sta bene però adesso. Allora, grazie a te, Andrea, e un saluto a questo signore centenario.
1: Ruggero, salutate Ruggero
0: del coniglio. E qui questa la potevo evitare, ma mi è uscita. Vabbè, Andrea, che succede?
1: Allora, io faccio un appello a tutti quanti i giovani adolescenti.
0: Sì.
1: Il tappo del dentifricio, quando l'avete usato, sì, e sì, sciacquate le tazze prima di mettere dentro la lavatrice.
0: Quindi sciacquate le tazze prima, perché quelle si incrostano. La lavastoviglie, esatto, poi non ce la fa.
2: Certo.
0: È vero o no?
1: Esatto.
0: E poi
1: è
0: il
1: vero,
0: tappo...
1: ma il problema sì. mio è che io vivo a casa con mia figlia, che non è un adolescente, ha 30 anni.
0: Però,
1: fate qualcosa.
0: Andrea, allora, ci sono dei parametri che cambiano col passare degli anni e delle generazioni. L'adolescenza in Italia prima finiva a 18-19 anni. Adesso, dagli ultimi dati che ci vengono forniti, arriva ai 47 anni. E quindi devi avere pazienza ancora.
2: Sì, una ventina
0: d'anni,
2: sì.
0: Grosso modo. Andrea però ci dice una cosa importante. Io ho notato una cosa. Il tappo del dentifricio. Ho notato una cosa strana che mi sta accadendo proprio adesso con una pomata che sto usando, non dirò come e perché.
2: Non lo dire.
0: Non lo voglio dire. Però ho notato che tu apri la confezione della pomata, premi un po' per far uscire quel tanto di prodotto che ti serve.
2: Sì.
0: E lo prendi con la punta del dito. Dopodiché io ho notato sta come, non so se è il tubetto che ho io, che è posseduto dal maligno, ho notato che un po' di cosa continua a uscire. Ma come mai? Ma io mi sono fermato
2: perché premi troppo, devi calcolare questa...
0: è come se avesse una volontà sua il tubetto di pomata, capite? Come dire,
2: no, ancora di più,
0: te ne voglio dare un trapo,
2: finiscilo prima così voglio, ne compri un altro,
0: te voglio mettere, che poi io che cosa faccio nella mia meschinità, non è che lo tolgo e lo tappo con quello che esce.
2: Lo faccio
0: tutto. Andrea, grazie.
2: Allora, ci scrive Alessandra: sono l'unica femmina in una casa tutta di maschi, marito e figli, che fanno tutti un sacco di briciole,
0: sì,
2: mangiando qualunque alimento.
0: Allora,
2: perfino alimenti che non sbriciolano, loro riescono a fare le briciole
0: con le cose
2: con
0: che
2: quelle.
0: Però ti dico una cosa, tu vivi, guarda che potrebbe andare peggio, figlia mia, perché una casa tutti di maschi, invece che briciole potrebbero fare altre cose. Non ti voglio dire nulla, ma credimi, potrebbero. Quindi accontentati delle briciole.
2: E sentiamo Alessandro da Ferrara.
0: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno conigli.
0: Allora Alessandro, pessima abitudine domestica?
3: Sì, una pessima abitudine. Lasciare la luce accesa la mattina in bagno,
0: sì,
3: e ritrovarla accesa la sera quando si torna a casa. Quindi tutto il giorno
0: qua accesa. Luce accesa. Allora, hai ragione Alessandro, è un comportamento sbagliato sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista economico.
2: Sì, voi di questi tempi.
3: Esatto.
0: Allora Alessandro, facciamo un appello da questi microfoni, Alessandro. Spegnete sta cavolo di luce. Spegnetela.
3: Quando si esce dal bagno si spegne la luce.
0: La luce. E l'acqua del rubinetto si apre? Quando stai sciacquando lo spazzolino, poi la chiudi, ti strofini i denti,
3: esatto,
0: la riapri, lo so. Alessandro, tu pensa che io tutte le mattine entro qui in Rai e arrivo al quarto piano dove è la nostra redazione, sono le 6:30 di mattina, e io tutte le mattine per arrivare alla nostra redazione, Antonello lo sa, passo vicino a una specie di sala riunioni che c'è vicino alla nostra, e c'è tutti i giorni la luce accesa, ed io nel silenzio dell'alba spengo quella luce e poi entro in redazione. Spegnete le luci,
2: esatto,
0: spegnete le luci. Alessandro, grazie.
2: Sentiamo Carlotta da Sassari.
0: Buongiorno Carlotta.
2: Carlotta.
4: Ciao, buongiorno.
0: Cara, allora, buongiorno. Allora,
4: mi
0: qua
4: sentite?
0: Benissimo, benissimo. Carlotta, che brutta abitudine.
4: Non vi sento.
0: Questo può creare dei problemi alla comunicazione. Non senti. Adesso ci senti, Carlotta. Sì.
4: Sì, ora sì. Allora, sarò velocissima perché devo andare a ora tra poco. Allora, c'è mia madre che puntualmente ha due brutte abitudini, sempre legato al rito del caffè, comunque al caffè che lei beve appunto tante volte al giorno. Lei lascia le tazzine del caffè vuote, ovviamente, ovunque.
2: In giro.
4: Quindi quando noi dobbiamo andare a caricare la lavastoviglie bisogna fare tutto il giro della casa per vedere se ci sono tazzine in bagno,
0: la diaspora delle tazzine.
4: Da letto.
0: Ecco.
4: Okay. non solo, ma talvolta spegne le sigarette.
0: No, nella tazzina.
2: No, quello è brutto. No.

0: non si fa. Come se la tazzina non avesse un futuro.
1: Eh sì.
0: E quella servirà a bere a qualche altro disgraziato.
1: È disgustoso.
0: Beh, Carlotta, tu fai un po' quello che facevano i cowboy nei film americani, cioè vanno a raccogliere la mandria in giro per la vallata.
1: È vero.
0: E lo fai con le tazzine

0: Ci mancava pure questa.
1: Questa. Parliamo adesso di cura della pelle. Sui social tutti lo chiamano skin care.
0: Che fastidio.
1: Allora, notiziona, c'è un imprenditore americano, Roger Hine, che ha creato un marchio a Los Angeles. Di una crema, un brand di crema che si rivolge principalmente alla cura del lato B.
0: Cioè,
1: il sedere.
0: È una crema da...
1: Perché dice giustamente, allora, si dà tanta attenzione al viso, alle orecchie, alle palpebre.
0: Le palpebre, no?
1: L'addome. E nessuno pensa all'atto B, che ha comunque tante problematiche.
0: Che ha comunque brufoli, tanti ammiratori, diciamo, seguaci.
1: Anche. Sì. E quindi va curato con una crema specifica come qualsiasi altra parte del corpo.
0: Ecco.
1: E ha creato questo prodotto che in vendita si chiama Butt Face Skin Care.
0: Ecco. Che è una pomata, che
1: è una crema,
0: cosa che ti schiaffi lì, ecco, in modiche quantità, non esagerate con questa, che ecco, è una notizia destinata a sconvolgere la nostra estate, evidentemente, e gli artisti Paiella e Di Giovanni, con la loro squisita, solita sensibilità, hanno voluto dedicare un brano a questa crema per il di dietro, diciamo, ecco, prego.

0: dice così.
1: Il lato B.
2: Lo dice lui.
0: Lo dice, sì.
1: Ma lui il contorno occhi può spalmarlo a chili proprio.
0: Ma perché
1: lì
0: il contorno occhi? Scusa.
1: La faccia a volte è uguale al lato B.
0: Questo è vero.
1: La

il famoso sorriso verticale. Grazie a Paiella e Di Giovanni.

0: Torniamo a parlare di brutte abitudini domestiche.
1: Sì, sentiamo. Cosa succede a casa di Fabio, che abita a Talamone in provincia di Grosseto.
0: Buongiorno Fabio.
1: Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Fabio, allora, che succede?
2: Le cattive abitudini. Io, quando i miei figli sono da me, i miei figli non sono più infanti, bambini, ma ventenni,
0: sì.
2: Quando vanno a letto si portano nella loro camera bottiglie d'acqua, bottiglie di tè, barrette,
0: sì.
2: biscotti. La mattina, tutte le mattine, ma non una volta ogni tanto, quando entro poi, quando torno dal lavoro, che entro in camera, è un campo di battaglia.
0: Ecco.
2: Bottiglie a tutte le parti, briciole, carte per terra. Ieri addirittura, e questo proprio ieri, ho aperto il cassetto del comodino, che non aprivo perché non pensavo mai che ci fosse, e dentro vi lascio immaginare cosa.
1: Mamma mia, oddio.
0: Vabbè,
2: è
0: ma
2: una cosa
0: come ci ketchup, non buttano le gocce delle noci. Tengono tutto lì, ma i ragazzi sono terribili. E uno glielo dice 2 milioni di volte e loro dicono sì. Loro dicono sì.
1: E poi continuano a fare.
0: Uguale, identico, identico. Grazie Fabio, ti capisco profondamente.
1: Beh, tante sono le lamentele. Silvia, perché i panni sporchi sopra al cesto dei panni e non dentro? Perché?
0: Per quale motivo?
1: Stefania, i rotoli di carta igienica finiti e non sostituiti.
0: Questo è un classico, diciamo.
1: Sara, le mie figlie, quando mangiano il gelato nella vaschetta, ne lasciano un velo sul fondo. Così tutti crediamo che ce ne sia ancora.
0: Invece
1: ma
0: no.
1: In realtà è finito.
0: Invece no, devi andare lì con la lingua proprio. Che... Vabbè, abbiamo Marcello a Modena.
1: Marcello.
0: Buongiorno Marcello.
3: Ciao, ciao, buongiorno. Allora,
0: sento una voce di dolore. Perché Marcello?
1: Che succede?
3: Profondamente sofferente per questi. Io ho 4 bambini e ci sono 4. Spesso situazioni di intense, plurisensoriali, nel senso che si dimenticano spesso di tirare l'acqua.
1: Ah sì?
0: Ecco.
1: Ma che età c'hanno?
3: Vanno dai 15 ai 7, ma anche vabbè. quello dei 15 inizia a essere anche il problema più
0: grosso, perché sai, se non tira a 4 anni la quantità di prodotto interno a 15 diventa una quantità importante.
1: Ma non hanno ancora imparato,
0: non ci pensano perché devono tornare al videogioco, devono tornare a fare i compiti, devono tornare, e quindi lasciano, come dire, un ricordo del loro passaggio. Marcello, coraggio, cresceranno.
1: Tanta pazienza,
0: dobbiamo fare.

0: Qual è la cosa più strana che vi siete nascosti addosso?
1: Mamma mia.
0: Sentiamo.
1: Noi sentiamo, però imbarazzante.
0: Comportamenti umani.
1: Abbastanza imbarazzante, dai. Mm. Allora.
0: Sentiamo, iniziamo da Bruna da Genova.
1: Buongiorno Bruna.
0: Bruna.
2: Tonini.
1: Eccola lì, Bruna.
2: Oh, sapete che vi voglio bene.
1: Ma lo
2: come,
1: sappiamo, Bruna.
2: Come a dei cugini di secondo grado.
1: Di secondo grado, sì.
2: Allora. Dunque, ero adolescente, quindi, e i miei genitori non sapevano che fumavo le sigarette. A un certo punto, da lontano, vedo arrivare un conoscente di famiglia e mi sono infilata la sigaretta accesa in tasca.
1: Mamma mia.
2: Meno male che erano blu jeans.
1: La sigaretta accesa in tasca. Tu sapevi che quell'uomo sarebbe stato un delatore.
0: Uno spione.
1: E quindi,
2: esatto.
1: Senti, che esiti ha avuto questa sigaretta?
2: Allora, intanto ho dovuto parlare con questa persona, mi denunzionavo.
1: Mentre il dolore ti divorava, ecco.
2: Esatto, e fare indifferente, meno male che si è spenta, perché se no prendevo fuoco.
1: Mamma mia. Finivi come Giovanna d'Arco.
2: Sì. Comunque ho smesso 35 anni fa.
1: E ci credo.
2: Quindi.
1: Hai smesso per sopravvivere, perché sono tutte le volte. Vabbè, Bruna, grazie.
0: Tanti casi, leggo qui sulla pagina Facebook, anzi, benvenuto a tutti i nuovi follower
1: che adesso nomineremo uno ad uno.
0: No, 150 nuovi follower
1: non
0: si possono nominare.
1: Grazie
0: adesso.
1: A tutti.
0: Gelsomina, quando vivevo a Riyadh portavo nel compound dove organizzavo feste bottiglie di alcol è vietato e le nascondevo sotto la bajà, sotto il vestito, ma tante
1: ma quante? 12 bottiglie.
0: Contavo sul fatto che nessuno poteva toccare una donna.
1: E certo,
0: vedi?
1: Però si sentì, rischiare che si sentisse il vetro contro vetro.
0: Bene.
1: Vabbè.
0: Marianna allo stadio, sempre addosso un paio di tappi per le bottigliette d'acqua. L'infilo nel tastino all'interno del marsupio.
1: Al derby. Ecco.
0: Perché bisogna portare le notizie e le bottiglie stappate, no?
1: Sì, stappate. Perché tappate, se tu le lanci tappate fanno male. Mentre se tu le lanci stappate l'acqua esce mentre le lanci e quando arrivano sono più leggere, ecco.
0: Sì.
1: Ma non si lanciano le bottiglie, sia chiaro. Sentiamo Enrico a Roma.
0: Enrico,
3: buongiorno
1: Enrico, cosa è accaduto?
3: Buongiorno.
1: Cosa accadde?
3: Accadde che tanto tempo fa, prima del 2000, con degli amici siamo andati a San Francisco.
0: Sì.
3: E andammo a mangiare un noto ristorante cinese nella zona di Chinatown che si chiama Golden Crow. Siccome io sono un appassionato di menù, li colleziono, ma la cosa bella è rubarli. Questo menù era talmente grande che gli amici miei mi hanno praticamente detto no, è impossibile, questa è era grandissimo, ma una cosa immensa. Allora io, con la tecnica degli esami a scuola, che ti mettevi i libri dietro la cinta, no? Nella schiena, ho infilato piano piano questo menù facendo scivolare giù, poi per mettermelo a posto sono andato al bagno, l'avevo messo a posto, ma sedendomi molto probabilmente si erano alzate i due pizzi delle camicie,
1: certo,
3: i miei amici non dicevano nulla. Quando siamo usciti dopo aver pagato, siamo usciti, mi hanno ridato il cappotto. Mettendomi il cappotto, il cinesino che stava lì all'ingresso che mi aiutava ha fatto menù souvenir. E mi detti, a quei tempi, nell'82, i dollari costavano un botto, 5 dollari di mancia, è l'unico che ho pagato.
1: Allora, quando vi nascondete un menù nei pantaloni, poi non sedetevi.
0: Ecco.
1: Le cose fondamentali, impariamole. Grazie, Enrico,
0: allora,
1: grazie.
0: Maurice racconta che da bambino si è nascosto una forma di formaggio da mangiare poi nella sua camera, che è un sorcio.
1: Ammazza.
0: Sì.
1: Sai quello che l'odore ti tradisce,
0: eh? Chiara, invece, voleva dar da mangiare il budino al gatto, ma nonna gliel'aveva proibito.
1: Perché i gatti non mangiano i budini.
0: Quindi me ne sono messo in bocca più che potevo, poi sono uscita fuori, ho preso il gatto e gliel'ho versato questo budino a terra.
1: No.
0: Devo dire che Fuffi l'ha gradito.
1: I gatti non mangiano budini. È terribile. Sentiamo Giovanni a San Luri in Sardegna. Buongiorno
0: San Luri.
1: Giovanni,
0: ciao.
4: Giovanni. Buongiorno.
1: Eccolo, a scoppio ritardato. Giovanni, ciao, che cosa è successo, Giovanni?
4: Buongiorno. Allora, apro una piccola premessa.
1: Sì.
4: Ovviamente,
1: sì.
4: Se si riterrà, diciamo così, meritevole una vostra maglia.
1: Vedi, c'è un'apposita giuria che si riunisce dopo le telefonate per decidere, ecco. Va bene. Vai.
4: Benissimo. Allora, allora svolgevo, sono passati tanti anni ovviamente, la nobile professione di carabiniere. Fummo chiamati per un intervento in una allora standa, supermercati, voi li avete forse conosciuti.
1: Sì.
4: E quindi il fatto è questo: noi fummo chiamati a fare un intervento perché una signora prosperosa, direi,
1: sì,
4: vero,
1: sì,
4: diciamo così, si era inguattata un qualcosa tra le sue
1: in mezzo alla dotazione di, sì, bordo, diciamo, sì, sì.
4: Dotazione di bordo, esatto,
1: sì, sì.
4: In buona sostanza lei fece questa cosa, si avviò alle casse. Il problema nacque lì, che le casse erano intasate. Quindi lei non ebbe il coraggio di tornare indietro,
1: sì,
4: di tornare indietro, e fin tanto che arrivò dalla cassiera,
1: sì,
4: dalla cassiera, soltanto che quello che si era, diciamo così, inguattato tra i semi, era una sogliola.
1: Una sogliola tra i semi? Un'immagine agghiacciante questa.
4: La sogliola ha cominciato a scongelarsi.
1: A scongelarsi? No. E la signora?
4: In realtà pensavano che stesse male. Dice la signora, ma che c'è, sta male?
1: Signora, che fa? Suda? Suda, ma puzza pure di pesce, signora.
0: Sta andando male, signora.
1: Allora, non infilate. Ma io dico...
4: lei ovviamente è diventata di mille colori, di mille colori. Ci chiamarono poi a seguire su questa faccenda, niente, venne fuori appunto che aveva sta bella sogliola, un rombo addirittura.
1: Un rombo fra le tette, scusate, abbiate pazienza.
0: Un rombo.
1: Ecco, allora non infilate pesce congelato tra le tette. Scusate se lo dico, ma è un invito che nel caso fresco, ecco, è meglio. Meglio. Fermiamoci qua perché veramente siamo... Grazie Giovanni, grazie.

0: domenica.
1: Allora, continuiamo a parlare, a sentire i vostri racconti di cosa vi siete nascosti addosso.
2: Dove? Soprattutto sentiamo Giuliano a Genova. Buongiorno Giuliano.
3: Buongiorno Conigli, bentrovati. Ciao.
2: Che hai fatto Giuliano?
3: Ho rubato dei pesci rossi.
2: Ma come?
3: E me li sono...
2: Ma no.
3: Sì signore, allora, eravamo a Lucca, ad un ristorante cinese-giapponese, Fusion.
2: Sì.
3: E dopo la giornata a Lucca Comics ci siamo messi lì, abbiamo mangiato e dopo ci alziamo e vedo che sul bancone, una piccola piccola vaschetta un po' sporchetta, c'erano questi due pesciolini teneri che battevano sulle pareti perché insomma non sapevano cosa fare, erano messi lì come pezzo di decorazione, diciamo, per le vibes, se vogliamo.
2: Sì.
3: Ecco, mentre tutti gli altri stavano pagando e i ragazzi stavano preparando il sushi davanti a me dall'altra parte del bancone, io ho avuto un moto di, Robin Hood, non Robin Hood, però comunque li ho visti e ho detto ok, questi non devono più stare qua. Così, dopo aver pagato, piano piano mi avvicino la vaschetta alla giacca, dando uno sguardo ogni tanto, li ho messi dentro la giacca, ho girato i tacchi e sono uscito.
1: Ma con l'acqua?
2: Ti sei bagnato? Sì. Cioè, come...
3: Tutta la vasca intera, ma era chiusa, era una vaschetta chiusa.
2: Era chiusa. Tutta la vasca
3: intera. Ho preso l'intera vaschetta, me la sono imboscata nella giacca, sono uscito dal ristorante e il sottoscritto procede a guidare 2 ore verso Genova con i vaschetti sul sedile.
2: Li hai liberati.
1: Libertà
2: però.
1: Li hai salvati.
3: Quando sono arrivato a casa, poi ho scritto ad amici che avevano un acquario e i pesciolini sono ancora vivi da novembre ad adesso.
2: E sono felici? In un ambiente più grande,
1: comunque
2: più pulito. Vabbè, lascia stare adesso.
1: No, li potevi comprare.
2: Che volevi comprare? Insomma, Giuliano, grazie anche a nome dei pesci rossi.
1: Ci scrive Tina. Ecco, qui stiamo scivolando verso il reato. Gita scolastica Berlino Est. Abbiamo nascosto i soldi cambiati al mercato nero, perché era più conveniente, nel reggiseno.
2: Vabbè, un classico.
1: Prima di passare il checkpoint Charlie per andare a Berlino.
2: Ci sono signore che passano da una seconda a una quinta misura in questi casi, però non se ne accorge, se le i gendarmi non se ne accorgono. C'è Fabio a Cuneo, buongiorno.
1: Ciao Fabio.
4: Ciao Conigli, fantastici.
2: Eccolo. Benvenuto Fabio. Che è successo Fabio?
4: Guarda, ai tempi del liceo, i primi anni del liceo, ogni weekend, ogni sabato, un amico faceva una festa in casa sua, ovviamente.
2: Sì.
4: Saluto, e Paolo, il mio amico carissimo Paolo.
2: Sì.
4: Ebbene, durante una di queste feste, anzi meglio, durante tutte le feste, i genitori di questo mio amico controllavano che non si portassero alcolici a queste feste, naturalmente organizzate in casa.
2: Sì.
4: E niente, noi, io e altri 2 miei amici invitati a questa festa, tornando da sciare, nascondemmo il whisky, gli alcolici, diciamo, mignon, uno in ogni dito dei guanti da sci.
2: Ma è meraviglioso.
4: E entrammo con 30 bottiglie mignon dei guanti da sci,
2: quelle che si trovano nei frigo bar degli alberghi. È un piano geniale. Piano geniale, non vanno beccato chiaramente.
4: Assolutamente no. Però con 30 bottigliette riuscimmo ad organizzare la festa.
2: Comunque, minorenni in ascolto, non si fanno queste cose.
1: No.
2: Sappiatelo.
1: Fa male.
2: Fabio, grazie. Concludiamo con Paola a Roma.
1: Ciao Paola.
5: Ciao.
2: Buongiorno Paola. Buongiorno. Allora,
5: innanzitutto, essendo una reception e chiamo sempre, dimentico sempre di chiedervi la maglietta,
2: dopo ti sottoporremo alla giuria che di qualità qui fuori la tua richiesta. Ma che è successo?
5: Va bene, allora, mio cugino, che era la mascotte della famiglia, perché lui aveva 4-5 anni, noi eravamo ragazze 21-22, eravamo tutte grandi, lui era il cuginetto simpaticissimo, ce lo portavamo sempre a casa, al pasto, veniva sempre a casa mia ed era innamorato di una gabbietta degli uccelli, quelle arabe, quelle con tutti i rigori,
2: belle,
5: che sembrano dei tempi, e ci ronzava sempre intorno. Un giorno c'era lui e vedo sta gabbietta e gli mancava la porticina. La porticina, poi mi giro, guardo lui e c'aveva un bozzo in mezzo alle gambe.
2: Ecco, tante volte sai con lo sviluppo il bozzo in mezzo alle gambe.
1: Ma che dici?
2: No, non lo so, dico. Allora tu che hai fatto, Paola?
5: Ho fatto, ma Luigi, ma che c'hai in mezzo alle gambe? C'è niente, ma come niente? C'hai un bozzo. E insomma, vabbè, scopriamo che c'aveva sta porta della gabbietta e faccio, scusa, ma che ci devi fare con
2: certo,
5: questa porta
2: solo la porta, che ci fai?
5: E lui con la serietà da quattrenne proprio, mi serve
2: la porta.
5: Non si è mai capito cosa
2: non si è mai saputo, chissà che ci aveva in mente.
1: Quattro anni,
2: che progetto
1: mi serve.
2: Mi serve,
5: era uno spettacolo, era la maschera.

0: ospitiamo un grande sponsor del ruggito del coniglio, ma dice chi è? È Adamagic!
1: Eccala, cara amica, caro amico, care amiche e tutto il parentame.
0: Sì.
1: Adamagic, com'è che mi chiama Adamagic?
0: Com'è che ti chiama?
1: Perché tutto quello che propone è Magic. Ritrova la tua serenità con Adamagic, amica. Amica, quante volte hai avuto nostalgia di quel flirt che avevi in vacanza sui 15-16 anni e che dopo una certa età si sono estinti come il dodo, il simpatico pennuto del Madagascar?
0: È vero.
1: Tu che fai? Tu che fai, amica? Te sei arresa?
0: Beh.
1: Oh, ma non sta in cielo e in terra. Amica, ripeti con me.
0: Non sta né in cielo né in terra.
1: Quante volte, amica?
0: No. Sì, stai calma.
1: Ti sei sorpresa a ricordare quella bella strapazzata sulla spiaggia che te diede il bagnino e fu in un frullino frenetico di mani e di altre parti del corpo non bello precisate?
0: Adesso lasciamo stare.
1: E adesso che fai?
0: Amica,
1: sto a parlare con te. Che fai? Te sei resa? Ma non sta in cielo e in terra. Ripeti con me.
0: Non sta né in cielo né in terra.
1: Proprio per farti rivivere quelle emozioni della gioventù, Adamagic ha creato Ricordo di Flirt Estivo Magic.
0: Che cos'è?
1: Sei un aggeggio che saprà farti rivivere passioni sopite da anni. Si tratta, guarda, bella, di un semplicissimo e pratico kit grazie al quale riuscirai a ricreare quelle sensazioni olfattive e visive tipiche delle pomiciate estive. Nel kit infatti troverai una confezione dopo barba denim molto in voga tra i giovani della tua generazione.
0: È vero.
1: Con cui potrai cospargerti per risentire quel profumo di peccato che senti dopo una bella malloppata dietro ai cabine dello stabilimento. Inoltre troverai la decalcomania di un succhiotto che potrai stamparti sul collo o su altre parti del corpo a scelta, come prova provata dell'avvenuto pomicio. Una bustina di forfora umana.
0: Ma come?
1: Quella serve, con cui potrai cospargere tipo zucchero a velo la tua camicetta, ottenendo un effetto come quello che avresti ottenuto passando le dita tra i riccioli ribelli di lui. Inoltre, amica, con un piccolo extra, Adamagic arricchirà il tuo flirt estivo Magic con tre notifiche.
0: Tre
1: messaggini ed emoticon che renderanno ancora più suggestiva e credibile questa avventuretta estiva.
0: Ma che bellezza!
1: Nelle notifiche troverai Sei stupenda. Sei messa bene sotto panno.
0: No.
1: Stasera ti porto al faro e ti riporto come un pedalino. Rivivrai quelle emozioni dei 16 anni. Grazie a Adamagic. Amica, il tempo che prima impiegavi a sperare in un flirt estivo che non arriva mai, adesso potrai finalmente impiegarlo in un viaggio.
0: Dove?
1: Magari, che ne so, a Follonica.
0: Addirittura.
1: Dici basta con Adamagic.
0: Grazie al nostro straordinario sponsor.
2: Secondo me va a ruba questo.
0: Questo va a ruba pure secondo me. È il momento di uscire, amici.
3: È il momento degli addii.
0: Momento di uscire dalla trasmissione. Noi vi auguriamo di vivere una bella giornata, non troppo calda, di stare tranquilli e sereni.
3: E nelle ore calde state a casa, bevete molta acqua, mangiate frutta, le solite cose
0: che dicono gli anziani. Che dire, grazie a voi tutti per la vostra attenzione, però domattina improvvisamente alle 9 che cosa accadrà?
3: Ma ci sarà un'altra puntata del meno peggio di...
0: Quindi siate con noi anche domani se ne avete voglia. Per adesso grazie per la vostra attenzione, un grande abbraccio naturalmente sudaticcio e a domani. Ciao.

0: Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Sono le 10:30.
3: RAI GR2.
4: Ancora buongiorno da Simone Giacinti. Agguato mortale nella notte a Napoli, vittima un 21enne incensurato.
5: Un proiettile lo ha colpito al torace, si è accasciato a terra Lorenzo Spasiano, il 21enne operaio, era a pochi passi da casa, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Stava andando al lavoro quando il killer gli ha sparato con una pistola a distanza ravvicinata. La corsa in ospedale è stata vana, il giovane è arrivato al Cardarelli in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Lorenzo era incensurato e, stando ai primi riscontri, non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, ma la privilegiata sembra essere quella della vendetta personale. Le serate con gli amici in discoteca, i tatuaggi, le passioni del 21enne, tra i post, frasi motivazionali, tracce di una storia d'amore datata, ma anche sketch apparentemente ironici sulla malavita. Miano, il suo quartiere, è una storica roccaforte del clan Lorusso che, decimato negli ultimi anni da arresti e pentimenti, ha lasciato spazio ad altri sodalizi di stampo camorristico. Elena Baiocco, GR2.
4: Un bambino di 10 anni è morto in provincia di Avellino dopo essere stato investito da una jeep. Il piccolo guidava una minimoto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano. Il padre, poco distante, ha assistito alla scena. Le trattative Iran-Stati Uniti saranno sbloccati, 12 miliardi di fondi congelati, fa sapere il capo negoziatore Ghalibaf, ma Teheran poco fa ha comunicato di non voler far accedere gli ispettori della IEA ai siti nucleari iraniani bombardati. L'Iran ribadisce inoltre di voler mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz. Sul fronte libanese, previsto a Washington un nuovo incontro negoziale tra libanesi e israeliani. La nostra inviata.
6: Si lavora in queste ore alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel sud del Libano. Una linea di comunicazione gestita dagli Stati Uniti che spingono per trasformare il silenzio delle armi delle ultime 48 ore in qualcosa di più stabile. Ma è tutto appeso a un filo. Le forze israeliane, che stanno ancora cerchiando un tunnel con decine di miliziani di Hezbollah, non intendono ritirarsi. Anzi, invitano i libanesi a non affrettare il ritorno nelle aree di confine. Eppure, molti a Beirut stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento. Materassi di gomma piuma, pannelli solari, stipati nei bagagliai a fianco a piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Anche questa mattina alle 5 le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati ai tantissimi ancora sfollati, ci racconta Aline Kamakian, cuoca e imprenditrice attiva con World Central Kitchen. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
4: Sulla scia della flessione dei mercati asiatici con Seul che ha meno chiuso ma a meno 10% per il contraccolpo dei titoli tecnologici e dell'intelligenza artificiale Wall Street, avvio di seduta negativa anche per le borse europee. Milano come Londra, Parigi e Francoforte perde circa un punto percentuale. Una 15enne di Groningen in Olanda ha coltellato a morte i genitori di 53 anni e ferito il cane di famiglia. La ragazza con disturbi psichici ha poi inviato le immagini della strage ai compagni di classe via social. Eredità Agnelli. Margherita chiede 1,3 milioni di danni al figlio John Elkann. Marco Procopio.
7: Ennesimo capitolo di una faida familiare finita da tempo in tribunale. La difesa di Margherita ha presentato istanza di costituzione di parte civile nel procedimento che vede John Elkann indagato per truffa allo Stato e frode fiscale. La vicenda riguarda l'eredità di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato. Margherita contesta da anni la presunta residenza svizzera della madre, decisiva a suo dire per gli atti successori. Ne è nata un'inchiesta e ora la procura accusa John Elkann di aver messo in atto artifici e raggiri per eludere le norme fiscali. Secondo secondo i legali del presidente di Stellantis, però, c'è poco di morale nella richiesta di Margherita e non sono in discussione gli assetti societari dell'impero di famiglia. Nel 2004, infatti, Margherita Agnelli firmò un accordo in Svizzera per rinunciare alle pretese ereditarie in cambio di 1,2 miliardi, accordo che lei oggi ritiene non valido. La prossima udienza è stata fissata per l'11 settembre, l'eventuale rinvio a giudizio di John Elkann ancora incerto.
4: Tiziano Ferro live questa sera allo stadio Maradona di Napoli, prossima tappa all'Olimpico di Roma sabato, già sold out. E siamo in conclusione con il calcio, i mondiali di calcio vincenti e qualificati, Argentina, Francia e Norvegia. Oggi tocca di nuovo al Portogallo alle 19 la sfida Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro, poi alle 22 Inghilterra, Ghana e nella notte italiana Panama, Croazia e Colombia, Congo. MotoGP continuerà ancora a lungo l'avventura di Marc Marquez in Ducato, il pilota spagnolo pluricampione del mondo ha rinnovato fino al 2028 con la casa di Borgo Panigale. La linea va a Radio 2 Summer Club, buon ascolto.
8: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
9: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
10: Sono le 10:36 di martedì 23 giugno. Buongiorno ascoltatori di Radio 2, benvenuti al Radio 2 Summer Club da Simone Calomino. Radio 2 Summer Club è la trasmissione che vuole ricostruire una mappa delle passioni italiane attraverso i club, quelle occasioni che gli italiani trovano per unirsi, ma non quelle qualsiasi, quelle più stravaganti. Quindi state all'ascolto perché oggi ne abbiamo delle belle. E per entrare in un'atmosfera un po' estiva chiedo a Leonardo Cariotti in regia subito di entrare in atmosfera con J-Ax, Hippie I.O., ma anche no, però anche...
11: Do

J-Ax, Ippia, io però anche no al Radio 2 Summer Club. Ribuongiorno da Simone Calomino. Al Summer Club noi non vogliamo parlare soltanto di club realmente esistenti, ma anche inventarne dei nuovi a cui voi ascoltatori potete partecipare al 348-7300-200 come di consueto. Vi ricordo che siamo anche in visual sul canale 202, grazie a Giuseppe Caporale alla visual. Oggi vogliamo fondare il club dei possessori della sedia armadio. Pensateci bene, cos'è la sedia armadio? Ma c'è in tutte le case. È quella dove vengono messi i vestiti mezzi sporchi, quelli non abbastanza puliti da essere rimessi nell'armadio, non abbastanza sporchi da finire nella cesta dei panni sporchi. È il metodo di gestione più diffuso degli abiti mezzi sporchi. Ce n'è appunto uno in ogni casa ed è una specie di limbo, una terra di mezzo della viscosa, una cosa meravigliosa, vogliamo dirlo, perché non sappiamo mai dove metterli. Non è necessariamente una sedia, ma è un oggetto d'arredamento dove vanno a finire i vestiti mezzi sporchi. Allora, c'è un termine che è stato coniato e anche descritto da Urban Dictionary, scusate, il chaired robe, una crasi fra chaired e wardrobe, sedia e guardaroba e armadio. E la definizione recita: è l'arte di impilare i vestiti su una sedia da utilizzare al posto di un armadio o di un cassettone. Se una sedia non è disponibile, si può sempre rimandare a un floored robe, cioè buttarli sul pavimento. Attenzione, perché questa è l'arte di impilare le cose, ce l'abbiamo tutti quanti. Ma voi, per esempio, come decidete il triste destino dei capi mezzi sporchi? Come capite se un capo è abbastanza pulito e può ancora essere riutilizzato oppure deve finire direttamente nella cesta di panni sporchi? Mi raccomando, mutande e calzini esclusi, scusate, questi non sono argomenti da 10:41 su Radio 2, però è importante dirlo. Intanto ci sentiamo Santana.

Pinado Santana al Radio 2 Summer Club, 10:45. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di dirci qual è il vostro modo di gestire gli abiti mezzi sporchi. Vanno a finire sulla sedia armadio? Ce l'avete anche voi? Allora ci stanno rispondendo i nostri ascoltatori. Per esempio c'è chi ci dice: Corrado, decide mia moglie a suo insindacabile giudizio. Comunque per lei, appena escono dal cassetto, gli indumenti sono già da considerarsi usati. Corrado, hai ragione. C'è infatti anche chi è più radicale di te. Per esempio ci scrivono: muovendomi con i mezzi pubblici, se anche usassi una maglia per 5 minuti non potrebbe rientrare nell'armadio. Ma adesso mi sembra veramente esagerato, insomma, su via. Ad ogni modo c'è una ricerca di Ipsos Italia che stabilisce che 6 italiani su 10 questa sedia armadio ce l'hanno, e ci sono varie ragioni che li spingono ad avercela. Per esempio, la prima, quella più diffusa, è la stanchezza, perché dipende da quanto sono sfinito dopo il lavoro. Se sono stanchissimo, che mi metta a fare la lavatrice? Eh no, per carità, mi siedo sul divano. Il secondo invece è un po' più paravento, il rispetto del pianeta. È anche giusto, per carità, mica dobbiamo fare 450 lavatrici. Se uno mette una magliettina 10 minuti per andare a vedere, non lo so, per andare a fare la spesa, poi torna a casa e la poggia sulla sedia armadio, non è che va lavata subito, secondo me. Poi c'è anche un'altra ragione invece più da intenditori, perché attenzione, lavando i vestiti continuamente le fibre si rovinano. Eh sì, qua ci abbiamo tutti i capi importanti. No, per carità, anche questa è una ragione valida. Ad ogni modo, la ragione principale è il poco tempo a disposizione. Oh, viviamo tutti una vita frenetica e non c'è che fare, quindi se non abbiamo il tempo di fare la lavatrice, stirare, riporre i panni nell'armadio, sedia armadio, beata te, grazie di esistere, grazie di esistere, sedia armadio, sì, è una grande cosa. Ah, questa è Olivia Dean, vero? Sì, it's so easy to fall in love.

0: ciao, sono Silvia da Firenze. Io uso questa tecnica, ho dei ganci dietro la porta sia di camera che del ripostiglio e appendo lì i vestiti che sono temporaneamente nel limbo. Va bene, ciao, grazie.
1: Grazie a te Silvia, e ha ragione Silvia, infatti siamo al Radio 2 Summer Club, vi stiamo chiedendo come gestite i vestiti mezzi sporchi, vanno a finire sulla sedia armadio, ce l'avete anche voi, perché 6 italiani su 10 ce l'hanno, e questa sedia armadio nel tempo ha avuto varie evoluzioni, ve le racconto. In principio fu il servo muto, il Neanderthal della sedia armadio, che viveva indisturbato nelle camere dei nostri nonni. Era un servo perché serve, era muto perché de legno, ecco. E una gruccia sospesa nel vuoto di legno scuro, solitamente tristemente relegato dietro a una porta. Poverino, niente di particolarmente invitante. Ma poi l'evoluzione l'ha portato invece ad essere un omino. Eccolo qua. C'è già una certa personalità, peccato che qualcuno invece lo chiama uomo morto. Insomma, alto un metro, munito di rotelline per essere portato in giro nella stanza un po' come la mamma di Norman Bates in Psycho. Ecco poi invece che la sedia armadio finalmente nasce, diventa con una personalità indipendente e diventa anche un oggetto di design. Come? Perché? Lo scopriremo tra poco. Adesso piccola pausa.
2: Radio 2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Le 10.58 alla Radio 2 Summer Club, il programma dell'estate che vuole diventare il club dei club. Allora, cari ascoltatori, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di parlarci della sedia armadio. Voi ne avete una per caso? C'è anche chi ci sta scrivendo, appunto, al 348-7300-200, non mi stancherò mai di ripetere questo numero, che ce l'ha la sedia armadio, ma non è in camera da letto. Certo, per carità, nessuno ha detto che deve stare in camera da letto. Può stare dovunque, l'importante è avere uno sfogatoio, in fondo, per creare anche un po' quel disordine creativo che serve a tutti quanti nella nostra vita. Allora, vi ho anticipato poco fa che la sedia armadio, nascendo da uomo morto, da servo muto, si è evoluta ed è diventata un vero e proprio oggetto di design. Infatti c'è una cosa molto curiosa che viene dalla patria del design, la Svezia. Questa inventrice, youtuber, appassionata di robotica, anche conduttrice televisiva, che si chiama Simone Gierz, spero di pronunciarlo bene, si è ispirata ad un detto che tutti noi conosciamo benissimo: occhio non vede, cuore non duole, e quindi ha creato una sedia armadio con un pratico girello su cui uno può poggiare dei vestiti. Sto girello si sposta dietro lo schienale della sedia e via, occhio non vede, cuore non duole, vestiti spariti. Incredibile, eh? Ma guarda, l'essere umano riesce a inventarsi delle cose meravigliose. Vorrei anche sapere se voi avete trovato un modo per nascondere i vestiti della sedia armadio quando viene qualcuno a trovarvi, eh? Ma ricordatevi intanto di dirci come questi vestiti stabilite se vanno sulla sedia armadio oppure nel cesto dei panni sporchi. È un modo per divertirsi, un modo per stare insieme. Al Radio 2 Summer Club sono le ore 11 e sta arrivando Footloose, l'avrete riconosciuta, è un tuffo negli anni 80. Ah.

Radio 2 Summer Club, le 11.03, Simone Calomino con voi dalle 10.30 alle 12, dal lunedì al venerdì. Cari ascoltatori di Radio 2, vi abbiamo chiesto appunto come gestite i vestiti mezzi sporchi. È una cosa che a me diverte moltissimo e finalmente stiamo ricevendo tanti messaggi anche su metodi alternativi di gestione, perché non c'è solo la sedia armadio, eh. Per esempio, Daniele dalla provincia di Perugia ci scrive: buongiorno, non ho una sedia armadio, ma in compenso ho un pavimento che mi fa da scarpiera. Molto comodo, devo dire, Daniele. Bravo. Invece c'è Aurora che ci scrive: la mia splendida sedia armadio è la Cyclette, piazzata in camera da letto e mai usata, è diventata un ottimo appendiabito. Giusto, bisogna sempre riciclare e riutilizzare le cose, appunto, come non lavare continuamente i panni. Dai, risparmiamo anche un po' sulla bolletta della luce. Dunque, vi ho parlato della sedia armadio di design di Simone Gjertz, questa youtuber e creatrice svedese. La Svezia ci crea certe cose, eh? Se a volte ce le dobbiamo pure montare da sole, ma lasciamo perdere. Comunque, ha dichiarato Simone Gjertz su questa sua sedia, che ha un girello che gira dietro alla spalliera e nasconde fino a 12 capi mezzi sporchi, ha dichiarato: non riesco a credere di essere riuscita a mettere insieme questa sedia solo con l'istinto e del compensato. È vero, la mente umana è geniale, riesce a creare delle cose incredibili, veramente incredibili, come il Radio 2 Summer Club. Geniale, incredibile, che grande idea. Partecipate, ascoltatori, 348-7300-200. Tra poco ospiteremo il club del giorno, che vi garantisco è una cosa, una chicchetta, niente male, niente male.

E c'è anche Benson Boone al Radio 2 Summer Club, le 11:11. Abbiamo appena creato il club della sedia armadio, è stata un'esperienza bellissima, grazie a voi ascoltatori che ci avete scritto al 348 7300 200. Adesso invece entriamo nel merito di un club realmente esistente, perché pensate un po', esiste al mondo della gente che fa sport in abiti d'epoca. Sì, oggi entriamo nel club della cicloturistica L'Intrepida, una vera e propria pedalata nella storia che si tiene in Toscana, in un meraviglioso borgo medievale che si chiama Anghiari. Praticamente a questa gara, che non è una vera e propria gara, è una pedalata, è una cosa non agonistica, possono partecipare soltanto ciclisti muniti di bici storica e con abiti precedenti agli anni 90. Quindi, per entrare in questa atmosfera e ricordarci di quando il ciclismo era lo sport nazionale prima del calcio e tutti stavano attenti a vedere che cosa facevano Coppi e Bartali, rivali acermi in realtà, grandi amici, vorrei farvi sentire un piccolo estratto di una canzone del Quartetto Cetra datata 1961. Ciao Mama si chiama e parla proprio di un ciclista di quell'epoca.

Ma state molto attenti, perché nel regolamento c'è scritto della cicloturistica l'Intrepida che la direzione si riserva di non ammettere alla partenza ciclisti con abbigliamento o atteggiamenti farseschi o irridenti. E quindi, cari ascoltatori, state pronti perché fra poco ne vedremo delle belle. Intanto Sienna Spyro con Material Lover. Yeah.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
4: Sei scemo.
3: Altre invece ci portano dritto al cuore.
5: Io sto bene solo se sto con lei.
3: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
6: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
3: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
5: Bestiale.
3: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

Laila Alabash, California Mediterranea, alle 11.20 al Radio 2 Summer Club. Ben ritrovati da Simone Calomino. Stiamo parlando di un club realmente esistente questa volta. È il club, per così dire, della cicloturistica L'Intrepida di Anghieri in Toscana. La cosa bellissima di questa cicloturistica è che fanno questo giro in bicicletta in questo borgo medievale, vestiti d'epoca, attenzione, nulla successivo al 1987, e praticamente si crea una sorta di grande rievocazione storica, di grande atmosfera, in cui tutti questi ciclisti sono l'uno a fianco all'altro, ognuno vestito da ciclista di un'epoca diversa, ed è meraviglioso questo. E poi hanno tutta una serie di loro particolarità, per esempio la merenda si fa solo in un certo modo, sono meravigliosi da vedere. Ci sono anche delle foto bellissime disponibili online. Devo dire che è veramente una bella iniziativa e fa capire di come gli italiani riescano a divertirsi in ogni modo, anche quando non c'è una gara dietro e non c'è niente da vincere. Grazie Giuseppe Caporale alla regia, potete vedere sul digitale terrestre, sul canale 202, le bellissime foto della cicloturistica L'Intrepida. Adesso andiamo un attimo in musica per respirare un po', e chi ci fa respirare, ma è lui, è Miles Smith con Stay.

0: Prince Stay al Radio 2 Summer Club e siamo al telefono con Daniele Gigli, l'addetto stampa dell'intrepida cicloturistica storica di Anghiari in Toscana. Pronto Daniele, ci sei?
1: Sì, ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici ascoltatori, ovviamente è un grande piacere essere collegati con voi.
0: Senti un po', ma quanti siete?
1: Allora, diciamo che per regolamento siamo 1000 e non più di 1000, come ama dire il nostro presidente Fabrizio Graziotti, perché diciamo Anghiari è un piccolo borgo medievale tra i più belli d'Italia e tante strade strette, tanti vicoli e scorci affascinanti, però noi vogliamo che tutti i nostri ciclisti siano felici e possano vivere l'intrepida nelle condizioni migliori. Quindi 1000 bici, 2000 ruote, 1000 sorrisi è uno dei nostri motti, diciamo così, quindi arriviamo a 1000 e qualcuno di più, ma non tanti.
0: Bellissimo. Senti, abbiamo detto quindi che questi ciclisti devono essere vestiti da ciclisti d'antan, ma qual è il miglior abbinamento bicicletta abbigliamento che tu abbia mai visto?
1: Allora, ne abbiamo visti tanti sinceramente in questi anni, perché considera che sono biciclette anche dei primi anni del Novecento,
0: quelle con le ruotone.
1: Quelle con le rotonde, ti puoi immaginare che difficoltà pedalare su strade bianche, sterrate, che sono circa il 40% dei nostri tre percorsi, con quelle bici. E comunque i nostri ciclisti arrivano al termine e quindi si devono presentare con un abbigliamento che sia consono rispetto alla bicicletta sulla quale pedalano. Quindi se hai una bicicletta dei primi del Novecento, devi essere vestito così come andavano i ciclisti in quell'epoca. Ovviamente non soltanto chi correva a livello competitivo, i pionieri del ciclismo, ma anche chi usava la bicicletta come mezzo di trasporto. Quindi è veramente un salto nel passato, un abbigliamento vintage, e tutto il paese si veste così. Anche chi viene a vedere l'intrepida, chi accoglie i ciclisti in Piazza Valdaccio, si veste in quello che è il periodo storico. Tante sono le maglie di lana, ovviamente, dei grandi campioni del
0: come
1: passato.
0: Come si usava una volta. È bellissimo, guarda, ci hai descritto un'immagine meravigliosa, voglio entrare più nello specifico con te. Prima sentiamo insieme il nuovo pezzo di Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, quella che seguono i ciclisti dell'intrepida.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi al Radio 2 Summer Club. Siamo al telefono con Daniele Gigli, l'addetto stampa della cicloturistica storica L'Intrepida di Anghiari in Toscana. Allora Daniele, tu ci hai raccontato, ci hai descritto proprio paesaggisticamente questa bellissima corsa in bicicletta, ma ho una domanda per te: ma queste biciclette d'epoca sono tanto più difficili da guidare, più faticose rispetto a quelle attuali?
1: Sì, molte di queste sì, soprattutto quelle che ovviamente sono proprio dei primi del Novecento, nel periodo che arriva fino agli anni 60. Poi chiaramente anche la bicicletta si è evoluta, ma fino a quel periodo ci sono ciclisti che ci pedalano, sono molto pesanti, e soprattutto nei nostri tre percorsi, 42, 85, 120 chilometri, sono tanti saliscendi, quindi non è vergogna, non c'è una competizione, non c'è un primo, un secondo, un terzo. Noi aspettiamo fino all'ultimo ciclista che fa il suo rientro in piazza.
0: Quindi, ma anche tu partecipi?
1: Allora no, io parlo con il microfono, ma anch'io sono vestito vintage, diciamo così, con la mia giacca a quadri, con le mie scarpe vecchie, col cappellino, e quindi io faccio da testimone, diciamo, e racconto le emozioni dei ciclisti e riporto quello che loro vivono, e vado nei punti di ristoro, perché questo è un altro aspetto.
0: Certo, infatti anche la merenda la fate in maniera un po' vintage, giusto?
1: Molto, perché ci sono 9 punti di ristoro, insomma, si parte da una piccola colazione e si arriva fino a mangiare il crostone toscano. Ehi. Oppure quello con la fettunta, che è praticamente con il sugo di carne, ma c'è anche il crostino con zucchero e vino, come andava una volta, per arrivare alla polenta con i ciccioli, con il miele, insomma c'è veramente dolce e salato, chiaramente del buon vino e del buon vin santo, che non possono mancare. Quindi i nostri ciclisti partono che pesano un tot, e non è detto che pesino meno, perché poi gli ristori si fermano e mangiano. È un divertimento, è una festa.
0: Bellissimo, bellissimo, veramente ci hai descritto una cosa bellissima. Grazie Daniele per essere entrato a far parte del Summer Club, grazie di averci raccontato.
1: Grazie a voi, noi a chi vuole vi aspettiamo ad Anghiari, ovviamente terza domenica di ottobre, L'Intrepida è una festa e siete invitati anche voi.
0: Non mancheremo, non mancheremo, grazie mille, cari amici del Summer Club, quindi a chi piace pedalare e a chi non piace pedalare, rilassiamoci un attimo con Marvin Gaye.

attenzione amici all'ascolto del Radio 2 Summer Club, è arrivato il momento del gioco del Summer Club. Il compito è semplicissimo: cantateci una vostra canzone del cuore nel vostro dialetto o in un dialetto che conoscete. Il numero è il solito 348 7300 200. Ripeto, cantateci una vostra canzone del cuore nel vostro dialetto o in un dialetto che conoscete. 348 7300 200.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.

The Wave, è il momento del gioco al Radio 2 Summer Club. Ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo chiesto: cantateci una canzone che vi piace, anche di quest'estate, anche recente, una vostra canzone preferita, tradotta in dialetto. Che so, per esempio, La solitudine di Laura Pausini, Io sono calabrese, Marcus in Egiute Cangivenacchio. La canzone più complicata, più difficile da riconoscere sarà l'oggetto del nostro gioco, ve la faremo risentire e il più veloce che indovinerà che canzone è, magari anche chi la canta, così vincerà il titolo di co-conduttore del giorno e ci aiuterà così a presentare uno degli ultimi brani in playlist. Intanto adesso musica, ci sono un secondo di intro.

0: manciata di Fra Quintale ci riporta al Radio 2 Summer Club, le 11.47, ancora qualche minuto da stare insieme. Con voi ci sono io, Simone Calomino. Allora, vi abbiamo chiesto di giocare con noi al gioco del Summer Club e vi abbiamo chiesto di mandarci delle canzoni cantate in dialetto. Io mi immaginavo che mi avreste mandato qualche canzone attuale ricantata in dialetto, ma il legame con la vostra terra, cari ascoltatori, è talmente forte che c'è una meravigliosa sequela di canti tipici regionali che sono meravigliosi. Per esempio questo Walter, ecco, Walter
1: fa Maria Catlina, lì se tanse il taburet. Da una man la ventaina e dall'altra un fasulet. Piena gioia che vi piace, dei namanti relambras, la curenta le pibela e pei trade ridera. Oh bundi bundi bundi, ancora una volta, oh bundi bundi bundi, ancora una volta, peppapi, ancora una volta, sotto una porta, ancora una vira, sotto una riva,
0: che dialetto
1: oh, bundi, bundi, bundi, ancora una volta,
0: è bellissimo.
1: Walter

0: da Torino.
1: Ah, torinese, bellissimo. Ci abbiamo pure un altro. Chi è? Agata. Vediamo Agata che ci canta. Agata, sto nome mi dice qualcosa.
2: Vittina trozza sopra Lucannone.
1: Ah, vabbè.
2: Fui curioso e ci vonsi spiare.
1: Bellissimo.
2: Non è allegra, ma è bellissimo.
1: Vittina Crozza, infatti, un po' Tristanzuola l'hai presa. Ma abbiamo al telefono un'ascoltatrice che invece ci ha cantato una cosa meravigliosa. È Daniela. Pronto, Daniela? Sì. Da dove ci chiami?
3: Sì. Ciao, ciao, piacere. Io chiamo da Torino, ma sono siciliana, come forse avrai intuito.
1: È incredibile, hai mischiato i due dialetti che abbiamo appena sentito. Fantastico.
3: Sì. Sì, sì,
1: beh, benvenuta al Summer Club. Tu ci hai mandato una canzone bellissima. Ti va di farci un accenno veloce telefonico di questa canzone?
3: Sì, certo. Vuoi che la
1: canta.
3: Intono?
1: Spiega le ugole.
3: Uti ludissi catai all'assari meggiù la morti e nochi spuduluri. Ai ai ai ai moru moru moru moru ciato del lume cori l'amore mio zitto.
1: Bellissima, bellissima. Viva l'Italia, viva i dialetti.
3: Sì, il siciliano è meraviglioso.
1: Allora,
3: è meraviglioso.
1: Ti devo dire, cara Torino siciliana, che tu hai vinto una grande occasione, quella di introdurre le ragazze di Luca Carboni. Hai pochissimo tempo, vai, forza, presentaci le ragazze di Luca Carboni. Adesso su Radio 2 vai in onda. Vai, vai, vai.
3: Signori su Radio 2, ecco le ragazze di Luca Carboni.
1: Fantastica Daniela, grazie di essere entrata a far parte del Summer Club, alla prossima!
4: Le ragazze ci sorridono un po'.

E con le ragazze Luca Carboni ci porta alle 11.54, questo vuol dire che il nostro programma è quasi finito ed è giunto il momento di fare dei bilanci della puntata di oggi. Innanzitutto abbiamo creato il club di quelli che hanno la sedia armadio, che quindi ci hanno spiegato anche i nostri ascoltatori, voi ascoltatori ci avete spiegato come gestite i vestiti mezzi sporchi, se li tenete sulla sedia armadio o se li buttate direttamente nella cesta dei panni. Ho scoperto che ci sono molti più tipi di sedie di armadio di quelle che immaginavo, scalette, sgabellini, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Poi abbiamo parlato con l'intrepida cicloturistica storica in Toscana, fanno dei giri in bicicletta meravigliosi, non competitivi, dove si crea questa atmosfera vintage che riporta un po' quelle scene dei film con i ciclisti che abbiamo visto tutti quanti. E poi alla fine Daniele ha vinto il gioco del Summer Club cantandoci in diretta Chato de Lume Cori, spero di averlo detto bene perché io sono calabrese, non siciliano, ma tanto siamo amici noi del sud, siamo amici. E adesso è il momento dell'ultimo brano della playlist. Ringrazio l'occasione di ringraziare Leonardo Carioti in regia, accompagnato oggi da Marina Baglivo al mixer, e Lola Young con Dealer, sempre qui alla Radio 2 Summer Club. Ancora qualche minuto insieme a voi, cari ascoltatori. Ai ai ai.

E con Dealer di Lola Young siamo al momento dei saluti dal Radio 2 Summer Club. Vi deve giungere l'augurio di un ottimo proseguimento di giornata sempre qui su Radio 2, perché adesso arrivano loro due, sono fantastici, sono Nicola Angelozzi e Mario Benedetto con Generazione Radio 2. Nel frattempo io vi do appuntamento a domani dalle 10.30 alle 12 e speriamo che questo Summer Club si popoli di qualche altro iscritto, e sempre grazie a voi cari ascoltatori. Ricordatevi 348 7300 200. Detto questo, vi saluto, buon proseguimento di giornata e un abbraccio da Simone Calomino. Ciao ciao!

0: una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 22. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Generazione Radio 2.
7: Buongiorno e benvenuti a Generazione Radio 2. Mario Benedetto
8: e Nicole Angelozzi, siamo tornati.
7: Siamo tornati, la seconda settimana del palinsesto estivo, martedì 23 giugno. Oggi è una giornata particolare.
8: Sì, importante, infatti è la giornata internazionale delle donne in ingegneria. Questo ci consente, Nicole, di parlare esattamente di questione femminile, di nuove opportunità, di inclusione, di occupazione, ecco, di materie STEM, perché le materie scientifiche stanno diventando sempre più protagoniste della vita di tutti i giorni e sempre più protagoniste della vita anche appunto di nuove professioniste in particolare, che ci piace celebrare appunto in questa giornata.
7: Esatto, per tutti quelli che ci ascoltano, STEM è un acronimo in inglese che sta proprio per Science, Technology, Engineer e Mathematics. Quindi proprio scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.
8: Una pronuncia proprio che promuoverebbe anche il nostro Leonardo Sinibaldi, il re delle pronunce, tra le altre cose.
7: Ma adesso ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelocci. Abbiamo parlato delle materie STEM e di questa giornata importante di,
2: esatto,
1: di oggi.
2: Esatto, perché celebriamo appunto le donne in ingegneria, una giornata voluta dalla Women's Engineering Society, primo organismo professionale istituito per le donne che lavorano in tutti i settori dell'ingegneria. Pensate, una realtà nata nel Regno Unito nel 1919 ed è da allora che si occupa di promuovere questo messaggio centrale. Noi appunto percorreremo tante strade che raccontano l'emancipazione e anche l'impegno femminile, scoprendo anche delle storie poi di, appunto, che inedite, perché ci sono dietro a scoperte importanti anche storie femminili, sono passate un po' in secondo piano e noi vogliamo in questa giornata in particolare ricordarle
1: e anche celebrarle, no? Perché spesso magari essendo donne sono state messe da parte, invece non è giusto, siamo qui proprio per questo. Tra l'altro la ricorrenza è stata celebrata per la prima volta nel 2014 proprio con lo scopo di diciamo sensibilizzare i risultati ottenuti dalle donne nell'ingegneria. Anche secondo me, lo dico da giovane donna, con l'obiettivo di incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera, diciamo, nel settore scientifico.
2: Giusto, brava Nicole, perché questo sta accadendo nel nostro paese, dove appunto ci sono come donne laureate in ingegneria una percentuale di quasi il 27%, quindi un dato che è in crescita e che noi desideriamo e vogliamo intensamente possa ancora crescere.
1: E quindi adesso let's get it started con The Black Eyed Peas.

0: Running.
1: Generazione Radio 2, torniamo con gli amici che ci vengono un po' a trovare, che riescono a stare certo con noi qui a Radio 2,
2: i graditi ospiti,
1: Mario.
2: Esatto, perché parliamo appunto di impegno femminile, parliamo anche di divulgazione, di consapevolezza rispetto all'impegno femminile. Beh, è fondamentale comunicarlo e che ci sia un'informazione corretta. Qui abbiamo un ospite molto gradito che lascio a te introdurre e presentare, Nicole.
1: La professoressa di cinema, radio e media digitali dell'Università Mercatorum, Anna Bisogno. Benvenuta, prof.
2: Benvenuta, grazie, professoressa.
3: Grazie dell'invito.
2: È un piacere. Allora, noi in questa giornata internazionale delle donne in ingegneria parliamo anche chiaramente di impegno femminile, parliamo anche appunto e racconteremo e stiamo raccontando storie di donne appunto più poco conosciute, che meritano di essere invece conosciute al grande pubblico, così come merita di essere conosciuta la questione femminile e il contributo che possono dare. Ecco, i media in questo giocano anche a favore delle nuove generazioni un ruolo centrale, i nuovi media e quelli tradizionali anche ancora esistono e resistono, per così dire.
3: Sì, esistono due tempi di media differenti, quelli tradizionali, il cinema, la radio, la televisione, e i media digitali, che in realtà giocano lo stesso campionato, perché nel digitale la connessione non è soltanto un principio tecnologico, ma proprio un modo di intendere i processi che stanno insieme. La formazione, ad esempio, la testimonianza, la memoria, con l'avvento della tecnologia digitale, che si è declinata poi in particolar modo negli strumenti di condivisione e convergenza, sì, piattaforme, social network, sono diventati contenuti. Oggi noi parliamo di informazione, ma parliamo soprattutto di contenuti, cioè di un prodotto costruito su più livelli, che contenga qualcosa, che abbia da dire qualcosa.
2: Sì, assolutamente sì. Ecco, a proposito, cara professoressa, c'è un suo scritto, un saggio, che parla, riprendendo appunto alcuni concetti che ha già annunciato, ma appunto espandendoli, di TV espansa, è un concetto interessante, se ce lo puoi spiegare.
3: Sì, in realtà il concetto di espanso non è un concetto teorico che ho coniato io, ma pensate, esiste dal 1970. Ne parlava un critico cinematografico che appunto lo applicava al cinema, cioè la possibilità che il cinema potesse andare oltre lo schermo tradizionale. E io mi sono chiesta se, prendendo questo concetto teorico e applicandolo alla televisione, per esempio, potessi dare una risposta alla domanda o ai tanti funerali della televisione. La televisione è morta, questa ricerca mi ha consentito di dire no, la televisione non è morta, si è spostata e vive altrove. Dove vive? Vive sui social, vive
2: certo, perché a volte, esatto, noi intendiamo lo schermo è un conto, ma la televisione e i suoi contenuti sono un altro, appunto cambiano anche
3: in realtà
2: le piattaforme.
3: Il principio del second screen arriva dalla televisione.
2: Assolutamente,
3: le immagini in movimento, che sono nate con il cinema attraverso la televisione, hanno trovato una dinamicità maggiore e diretta. Oggi la televisione, ma la fruiamo in modo diverso, in modo più veloce, più incline,
2: esatto,
3: ai nostri tempi, alle nostre anche esigenze, che siano di intrattenimento, di curiosità.
2: Da primo schermo è diventata secondo, appunto, ma non è scomparsa. Così come, professoressa, ti chiediamo di rimanere in ascolto con noi per poi riprendere il discorso, non scompare assolutamente mai e in nessun modo la musica da Radio 2.
1: Esatto, ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Redazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi con noi, la professoressa Anna Bisogno, professoressa di cinema, radio e media digitali dell'Università Mercatorum. Parlavamo di TV,
1: esatto,
0: parlavamo
1: di come
0: di primo schermo, second screen. E invece della radio, cosa pensa della radio, professoressa?
2: La radio ha anticipato tutti i processi che oggi la televisione sta sviluppando. La radio, per esempio, ha dato grandi format, ha dato i format alla televisione. La radio ha fornito un concetto di pubblico, anzi lo ha formato e lo ha trasferito quando poi è arrivata la televisione. La radio ha costruito la fedeltà all'ascolto. La radio è stata parola, sì, ma è stata anche video, è oggi
1: adesso, esatto, anche video. Qui a Radio 2, anzi
0: sì, esatto, a Visual Radio,
2: esatto, Radio 2 da questo punto di vista nel panorama radiofonico italiano pubblico è sicuramente la radio che più ha dato una spinta in una direzione di contemporaneità, quindi ha abbracciato la forma del digitale, raccontando attraverso la voce, ma anche raccontando attraverso l'immagine.
1: Giusto, esatto, che appunto ci avvaliamo anche dell'immagine per raccontare questa giornata internazionale delle donne in ingegneria, appunto l'impegno femminile. Per chiudere, professoressa, una battuta, mi piace commentare perché ha ripreso questo concetto di TV espansa affascinante. E Popper, Karl Popper, noto, diciamo, pensatore epistemologo, parlava della TV come cattiva maestra, addirittura. Cosa ne pensi?
2: Ma io penso che a volte il problema sia più il fan club per diciamo così della televisione come della radio, cioè certe derive fanno sì che anche il mezzo diventi cattivo. Cioè, io ho sempre questa idea: la televisione, la radio, il cinema sono sempre un passo tra lo strumento, tra il media e chi lo guarda, chi lo ascolta, e nell'incontro poi che in qualche modo si definisce la bontà o la cattiveria, l'elemento negativo, l'elemento certo, positivo. Quindi io diciamo sostengo che la percentuale di responsabilità vada sempre distribuita, vada sempre fatta a metà. Non esisterebbe la televisione se non ci fosse qualcuno, sì, che la guardasse.
0: È vero, è certo.
2: Radio. Ecco, quindi
0: se qualcuno non l'ascoltasse.
2: Esatto, quindi il pubblico rimanda scegliendo dei messaggi, delle indicazioni, e quindi il mezzo le recepisce e le trasforma attraverso i propri codici.
1: Assolutamente, è l'annosa questione. Esatto,
0: dobbiamo essere sempre responsabili.
1: È così, è l'annosa questione del giudizio di valore del mezzo, ma del suo utilizzo. Quindi, grazie per averlo, diciamo, ricordato in chiusura, cara professoressa. E quindi continueremo sicuramente a parlare, a fare cultura e a fare informazione. Appunto, grazie per questa occasione che ci ha concesso di farlo insieme.
2: Grazie a voi e complimenti per il programma. È una
1: come
2: frase,
1: si suol dire,
2: diciamo,
1: complimenti per la,
2: esatto,
1: trasmissione, un grande classico, grazie. Lo apprezziamo anche da una cultrice della materia, lo apprezziamo.
0: Grazie
1: ovviamente.
0: Mille,
2: grazie,
0: professoressa. Adesso la musica di Radio 2, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Redazione Radio 2, continuiamo con questa nostra puntata proprio per questa giornata internazionale delle donne nel mondo dell'ingegneria.
1: E appunto ci consentono di parlare proprio dell'impegno femminile. Protagonista l'Europa, che l'Europa si declina al femminile, proprio l'Unione Europea, infatti continua a essere al fianco della questione dell'impegno, appunto, dell'inclusione delle nuove generazioni e anche appunto del lavoro e dell'impiego femminile, con iniziative sostenute direttamente proprio e finalizzata a ridurre il divario di genere. Noi tra l'altro siamo
0: proprio
1: stati
0: nelle materie STEM, no?
1: Esattamente, siamo stati protagonisti con Radio 2 di Lucida Europa, un'iniziativa appunto che ha coinvolto giovani e tante generazioni nel grande racconto europeo, e ci sono appunto questi progetti. Ci piace, ne vogliamo citare qualcuno,
0: sì?
1: Nicole, per vedere se poi possa incuriosire anche e possa rappresentare un'opportunità per chi ci ascolta.
0: Vai.
1: Allora c'è ScienceX4, che raccoglie le informazioni e i risultati dei progetti STEM europei e incrementa le attività di sviluppo professionale, quindi crea comunità e partenariati europei proprio finalizzati appunto all'inclusione femminile.
0: Poi ad esempio Critical Making lavora proprio per promuovere la ricerca e l'innovazione responsabile nella comunità globale di creatori, designer e ingegneri.
1: Sì, ma ci sono appunto
0: la creatività.
1: Assolutamente sì, e ci sono molti momenti anche proprio di divulgazione come campi di innovazione, cosiddetti hackathon, quindi momenti di confronto che sono al centro del progetto Equals EU, che quindi ha un nome emblematico appunto che richiama appunto l'equità proprio per ridurre questo divario di genere. Un programma di incubazione di 6 mesi sull'imprenditorialità e con bootcamp che proprio favoriscono la valorizzazione di idee giovani e anche al femminile, quindi l'Unione Europea al centro dell'impegno in favore dell'inclusione. Generazione Radio 2 è qui, vi lascia appunto qualche attimo per la musica, torniamo a parlare.

0: Flacca qui a Generazione Radio 2, ma come sai Mario, le notizie sono fondamentali
1: e non le facciamo attendere, assolutamente, linea al GR2.
2: Generazione Radio 2. Rai
3: Radio 2. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Rintracciato e fermato in Brianza il conducente del SUV che ieri sera è stato protagonista di un inseguimento nel quale a Milano è morto un agente della Polizia Municipale.
10: È terminata la fuga del pirata della strada alla guida del SUV che ha travolto e ucciso l'agente della Polizia Municipale Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalla Polizia Locale di Monza e Milano. In mattinata era stata trovata la loro auto, risultata a noleggio, abbandonata a non molta distanza dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, ieri sera intorno alle 21:30 vicino all'aeroporto di Linate, la vettura, alla vista del posto di blocco, invece di fermarsi avrebbe accelerato. Da lì l'inseguimento di Imprezzabile, in sella alla sua moto e la corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi l'impatto. L'ipotesi è che il SUV abbia speronato il mezzo dell'agente, finito fuori strada, una caduta fatale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per Imprezzabile non c'è stato nulla da fare, trasferito al Niguarda di Milano e morto poco dopo. Fondamentali saranno le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso l'incidente. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto l'autopsia sul corpo del 39. Eleonora Fioretti, GR2.
9: Giulio Regeni fu privato della condizione di essere umano. Questo è un processo contro le menzogne. Quanto ha detto il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella requisitoria a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati di sequestro, tortura e omicidio del ricercatore italiano trovato morto al Cairo all'inizio del 2016. Orrore in Olanda, dove una quindicenne di Groningen ha coltellato a morte i genitori e ferito il cane di famiglia. La ragazza con disturbi psichici ha poi inviato le immagini della strage in chat ai compagni di classe. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale i vertici della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del Corpo, occasione per elogiare l'impegno quotidiano delle Fiamme Gialle. Ascoltiamo.
11: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
9: Gli esteri, negoziati Iran-Stati Uniti, conclusi i colloqui in Svizzera, definiti produttivi dalle due parti. Intanto arrivano nuove accuse delle Nazioni Unite nei confronti di Israele.
7: A Gaza i bambini palestinesi sono stati deliberatamente uccisi e questo è uno dei fattori chiave che permettono di stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze israeliane. È la raggelante conclusione del team investigativo indipendente delle Nazioni Unite che già lo scorso settembre aveva stabilito che Israele aveva commesso un genocidio nella striscia. Intanto, il fuoco israeliano uccide una persona in Libano in violazione della tregua, ma proprio la creazione di un meccanismo di monitoraggio delle ostilità libanesi è uno dei risultati annunciati ieri da J.D. Vance in Svizzera nei colloqui con l'Iran. Colloqui giudicati positivi da tutti, mediatori inclusi, benché sul loro esito le dichiarazioni divergano. In particolare, l'Iran ha smentito di aver dato il suo ok al ritorno degli ispettori della IEA, annunciato dal vicepresidente americano. Quanto a Hormuz, sarà gestito da noi, ha ribadito il capo negoziatore Galibaf. Di certo, Washington ha sospeso per i 60 giorni dei negoziati le sanzioni petrolifere all'Iran. Valeria Fraschetti, GR2.
9: Prosegue l'ondata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, tutte distribuite al centro-nord. Il picco di calore è atteso nel weekend. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
12: Permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, rimarranno temperature superiori alle medie con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sull'Appennino centro-meridionale. A partire dal prossimo fine settimana ci sarà un ulteriore rialzo termico.
9: Dopo il sold out di Fermo nelle Marche, prosegue il tour estivo di Mannarino.

0: Dopo una pausa durata 5 anni, l'artista romano ha pubblicato l'album Primo Amore, un ritorno discografico che si accompagna ad una tournée che lo vede impegnato sui palchi dei principali festival italiani. Farà tappa a Roma il 10 di luglio. Bene, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Generazione Radio 2, prossima edizione delle GR2 alle 13.30.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Yeah!

0: Redazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Oggi martedì 23 giugno torniamo dalle notizie del GR che sono sempre fondamentali.
1: Assolutamente sì, e torniamo con una notizia, Nicole, perché parliamo di un fenomeno conosciuto come Schelly Effect. La pronuncia, mi ha aiutato nella pronuncia il nostro regista Leonardo Sinibaldi, ci tenga a dirlo perché siamo nella stessa generazione, ma io sono più boomer di lui. E allora, di cosa si tratta?
0: Beh, perché è praticamente un fenomeno sociologico proprio, sì, reale, che sì, spiega come un personaggio televisivo possa influenzare proprio le scelte di vita delle persone, no?
1: Sì.
0: Non so se a te è mai capitato, però magari io quando ero un po' piccola mi capitava di vedere delle
1: donne.
0: Quale personaggio,
1: quale personaggio ti ha influenzato? Quale personaggio ti sei ispirata?
0: Beh, non proprio ispirata, però quando vedevo le grandi attrici, Sofia Loren, pensavo di poter un giorno diventare Sofia Loren, anche se però nello specifico indica proprio il massiccio aumento di donne che hanno intrapreso carriere scientifiche proprio negli anni 90 e 2000 grazie all'influenza di questo personaggio, Dana Scully, nella serie TV X-Files.
1: È così, esatto. Pare, infatti, da questa ricerca emerge che le donne, il pubblico in particolare femminile che ha seguito X-Files, è stato appunto ispirato al punto tale da fare scelte di vita legate appunto alle materie STEM, alle materie scientifiche, quindi una vera e propria influenza. Io, pensandoci bene, ecco, ci sono dei personaggi effettivamente che influenzano la vita di tutti, magari anche dei personaggi un po' dei sociotipi. Per esempio, faccio un esempio personale, forse può appartenere alla mia generazione, il pirata. I pirati sono sempre stati affascinanti perché sono l'unica figura storica, qui una chicca di generazione Radio 2, mettimi per favore l'esclusiva, Leo, mettimi l'esclusiva, perché
0: l'unica figura storica
1: che ha combattuto sempre solo per la libertà.

0: tonight.
1: Fan feat Janelle Monáe, We Are Young, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Ma proprio per rimanere in tema di young, quindi We Are Young, siamo giovani,
2: qui tra
1: chi più chi meno, ma tanto l'età è solo un numero.
2: Esatto.
1: Abbiamo ospite oggi qui con noi a Generazione Radio 2 Greta Galli, content creator specializzata proprio in tecnologia. Benvenuta Greta.
2: Ciao Greta.
3: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
1: Ma grazie a te per essere qui.
2: Benvenuta.
1: Sai, è molto difficile spiegare diciamo la tecnologia nei social, no? Perché comunque racconti e spieghi in un modo tuo la complessità in modo semplice. E
2: sì.
1: Come riesci a scegliere i tuoi argomenti e come li sviluppi nei tuoi
2: contenuti certo.
1: Esatto, social?
3: Allora, considerato che faccio un minimo di premessa per chi non mi conosce, io parlo per la maggior parte di stampa 3D, robotica, coding, elettronica, quindi proprio quelle materie tecniche,
1: sì.
3: Veramente tecniche, e sono appunto argomenti difficili. Diciamo che i contenuti vengono scelti un po' su consiglio di chi mi segue, che magari mi dicono
2: sì.
3: Ah, ma faresti un video su questo, quest'altro e cose così, un po' seguendo il trend del momento, novità in lato tech, dispositivi, intelligenza artificiale e tutto quello che esce, insomma.
1: Cioè
2: sì.
1: Tipo il video che è andato più virale tra tutti quelli che hai fatto, qual è stato?
3: Ma l'anno scorso un video in cui insegnavo, facevo un tutorial su come usare un prompt su ChatGPT per ricreare, non so se vi ricordate che andava di moda, la tipo propria statuetta dentro tipo una confezione.
2: Ah sì, era diventato un incubo, facevano tutti queste statuette con gli oggetti iconici. Io mi sono rifiutato, però ti dico la verità. Tu l'hai fatta sicuramente.
1: Non l'ho fatta, giuro sulla mia vita che non l'ho fatta.
3: E considerate quel video ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni, quindi è una cosa veramente semplice però molto apprezzata.
2: Però senti, qui ho una domanda a proposito di materie STEM, perché è un argomento molto serio, molto importante anche per quanto riguarda il pubblico e le protagoniste al femminile. Però ecco, quanto è difficile parlare sui social di contenuto? Perché poi va virale qualcosa, come dire, di moda che fa effetto, ma parlare appunto di materie STEM, di argomenti così tecnici, non deve essere semplice. Tu hai trovato una chiave appunto forse nella semplicità. Quale chiave hai trovato per fare divulgazione su queste materie così importanti? Tanti.
3: Allora, considerate che la parte più difficile è il tempo molto stretto, un contenuto
2: non
3: può superare più uno il minuto e mezzo, perché l'attenzione purtroppo, specialmente su Instagram e TikTok, è quella. Certo, faccio anche contenuti su YouTube quando c'è bisogno di più tempo per

0: troppo molte cose, ma almeno di dare un'idea generale. Poi chi è interessato va ad informarsi
1: e ti segue
0: anche
1: per l'appunto
0: un po' per i fatti suoi, sì.
1: Però adesso ti chiediamo cara Greta di seguire per un attimo noi, o meglio seguire il flusso fantastico della nostra musica.
2: Sì, della nostra musica, della musica di Radio 2 qui a Generazione Radio 2. Tu cosa fai questa sera? Noemi feat. Vito Salamanca, e torniamo tra pochissimo.

0: sentirti mai più.
1: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelotti. Abbiamo qui con noi ospite oggi Greta Galli, content creator specializzata proprio in tecnologia,
2: sì,
1: che è un ramo, diciamo, che sta sempre più spopolando sui social.
2: Esatto,
1: vero,
2: anche
1: Greta?
2: Il pubblico femminile.
3: Sì, assolutamente, è comunque uno dei mondi più in evoluzione, le persone logicamente sono sempre più interessate a queste tecnologie.
2: Sì, senti, domanda, c'è un oggetto tecnologico che porti sempre con te, di cui non potresti fare a meno, o qualcuno anche ricorrente tra il tuo pubblico, perché siamo oggettivamente diventati, non voglio dire dipendenti, ma estremamente legati alla tecnologia?
3: Ma allora, sembrerà banale, ma è il telefono.
2: Ah, quello senza quello oggi è difficile.
3: No,
2: ogni tanto sogniamo tutti
3: banale
2: di mollarlo da qualche parte, però.
3: Esatto. Un'altra cosa con cui io di solito non esco mai senza sono i dispositivi per pagare quando non ho il cellulare, tipo anello e braccialetto, che mi consentono di pagare.
2: Ah, adesso c'è anche l'anello. Sì.
1: Anello e braccialetto, che è collegato alla tua carta, diciamo, di credito.
2: L'anello può essere una buona soluzione, perché quando ti chiedono l'anello potresti regalare quello tecnologico. Potrebbe essere
1: così, dici, vai.
2: Che cosa ne pensi? Senti, io ti, se dovesse mai succedermi, io dico: guarda, Greta Galli, che è un'autorità in ambito, mi ha detto che va bene, valido anche questo.
1: Ragazzi, però Diamonds are girls' best friend, non ce lo dimentichiamo. Diamonds are girls' best friends.
2: Ma questo per le vecchie generazioni. Il vantaggio delle nuove è che la tecnologia va a sposa l'emozione, non solo, giusto, Greta?
3: Praticamente sì, nel 2026 non mi sorprendo più di niente oramai, guarda.
1: Ma secondo te, guardando, diciamo, al futuro, no? Perché comunque, parlando di tecnologia, si parla sempre, magari l'intelligenza artificiale potrà sostituirci, non si sa. Secondo te ci sarà qualcosa che riuscirà in un certo senso a sostituire le varie categorie, magari anche noi conduttori radiofonici?
2: Ah, secondo te potrebbe essere tra le attività umane? Ma
1: sì,
2: io qua una mia idea ce l'ho, sentiamo Greta.
3: Allora, considerate che, stando in ambito radiofonico, purtroppo anche la musica, le canzoni adesso vengono generate con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
3: e le AI ha raggiunto dei livelli,
1: sì,
3: imparagonabili e impensabili.
2: Sì, ne abbiamo parlato anche quest'inverno qui a Generazione Radio 2, è verissimo.
3: È una cosa che secondo me è molto difficile che sostituirà tutto o praticamente quasi tutto. Diciamo che siamo all'interno di un'evoluzione, un po' come sono state in tutti gli anni passati, in tutti i secoli passati. Ci sono dei lavori che non verranno totalmente sostituiti, ma troveranno una modifica, troveranno un altro modo. Per farvi un esempio veramente banale, che ne so, fino a un centinaio, un paio di anni fa, si andava in giro con i cavalli e le carrozze, adesso,
2: certo,
3: si va in giro con le macchine. Uno prima guidava trainando i cavalli, adesso guida la macchina e porta le persone sulla macchina. Quindi è un'evoluzione tecnologica come tutte le altre. Diciamo che i lavori, alcuni dovranno essere un po' reinventati, ecco.
2: Certo, quelli, diciamo, le più meccanici, mentre quelli creativi comunque vedranno comunque un protagonismo sempre centrale dell'uomo, che appunto la cui attività non sparirà evidentemente, ma la tecnologia potrà essere un grande supporto. Anzi, grazie per avercelo spiegato, grazie Greta per averci raccontato anche queste prospettive, come raccontare il mondo STEM in modo semplice. Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo presto di nuovo qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, esatto.
3: Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie
2: Io
1: mille.
2: Credo, appunto, per chiusare queste parole di Greta, c'è una convinzione che sicuramente l'intelligenza artificiale sarà l'intelligenza del futuro, e sono certo che l'intelligenza dell'uomo non sarà mai solo quella del passato.

0: Generazione Radio 2. Radio 2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: decima para Venancio Ramos. Está esperando Vittorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi.
2: A saperlo cos'è l'amore.
1: Cos'è l'amore? Vabbè, però questa è una domanda molto
2: abbiamo difficile. Solo una certezza che vince su tutto, l'abbiamo detto tante volte, amor vincit omnia, quindi questo sì. Poi sapere cos'è, insomma, è anche molto soggettivo, è anche molto generazionale.
1: E anche pure secondo me avere questa sì. necessità di sapere cos'è l'amore, secondo me non c'è bisogno.
2: Sei molto socratica. No, so di non sapere dire. Di non sapere. Quale delle
1: quale miglior certezza? L'amore è bello, essere travolti dall'amore, dalla passione dell'amore,
2: un po' a sorpresa,
1: senza sapere.
2: Abbiamo delle sorprese qui, cara Nicole, perché la sorpresa riguarda delle donne, dei profili, diciamo, sconosciuti, poco conosciuti, che hanno fatto la storia della scienza.
1: Beh, sì, che sono nomi fondamentali. Assolutamente sì.
2: Partiamo per esempio da Rosalind Franklin, che è stata una chimica e il cui lavoro è stato fondamentale per comprendere la struttura e la a doppia elica del DNA. Pensa un po' che importanza questi studi.
1: Infatti i suoi dati, le sue immagini a raggi X furono mostrati senza il suo consenso a James Watson e Francis Crick, che vinsero il Nobel per la scoperta senza citarla.
2: Hai capito? Ecco, questo è importante, vedi, riportare alla luce le conquiste anche al femminile che sono passate sotto traccia, con dolo, con colpa, insomma, comunque è accaduto e noi vogliamo darne conto. Passiamo poi a Jocelyn Bell Barnell, che è un'astrofisica che nel 67, ancora da studentessa, ha scoperto le stelle di neutroni rotanti. Niente meno che, quindi solo pochissimi anni, ancora studentessa, e diciamo dopodiché succede qualcosa di molto simile alla storia precedente.
1: Sì, esatto, perché
2: il suo supervisore ha ricevuto il Nobel per la fisica nel 74 e lei non è stata appunto coinvolta nel riconoscimento.
1: Sono storie che succedono, sono successe e succedono ancora. Ma noi adesso continuiamo ad ascoltare la musica di Radio 2 qui a Generazione Radio 2.

0: XXX AJ Golden qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelozzi. Parliamo di donne esatto. Nella scienza che hanno fatto la storia e che ancora oggi è importante ricordare.
1: Assolutamente sì, abbiamo raccontato qualche aneddoto e qualche storia in poche battute. Continuiamo con il caso di Lise Meitner, che è una fisica che ha guidato il gruppo di ricerca che ha il grande merito di aver scoperto la fissione nucleare. Pensate che poi, analogamente ai casi citati prima, anche in questo caso il Nobel per la chimica è stato assegnato al suo collega Otto Hahn, nonostante appunto il contributo fondamentale della Meitner stessa. C'è invece un altro caso interessantissimo, cara Nicole. Sai, Albert Einstein aveva una moglie?
0: Sì.
1: Una prima moglie. Esatto, il cuo nome era Mileva Maric.
0: Sì.
1: Hai sentito la sua storia?
0: L'ho sentita.
1: E pare che abbia a che fare la sua storia anche con la nascita della teoria della relatività. Quindi pare che fosse un lavoro congiunto e chiaramente poi è passato alla storia appunto come lavoro di cui è protagonista Einstein stesso, quindi il famoso uguale MC quadro, insomma, è diventato iconico. C'è un altro caso molto molto interessante, che è Ada Lovelace. Mai sentito parlare di lei?
0: No, non l'ho mai sentita, però è figlia del poeta Lord Byron. Lei ha una universalmente riconosciuta come la prima programmatrice informatica della storia.
1: Vedi, oggi ci portiamo a casa anche una storia e un concetto in più, tutti, perché... quello che raccomandano, tra l'altro, anche è venuto qua il nostro ospite il neurologo, che dice ogni giorno un concetto nuovo. Noi cerchiamo di dare questo contributo,
0: si imparano sempre cose nuove, soprattutto tra generazioni, no? Degli scambi, e questo è importante ed è quello che noi cerchiamo di fare qui a Generazione Radio 2.

0: Generazione Radio 2. Radio 2.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicole Angelotti.
1: E i suoi fantastici disannunci, perché cara
0: annunci
1: Nicole...
0: Annunci e disannunci.
1: Esatto, perfetti. E così come perfetti sono gli esempi di donne celebri nella storia, rimaniamo sempre nel perimetro scientifico delle materie STEM.
0: Sì.
1: Esatto. E ci sono dei nomi veramente che hanno letteralmente fatto la storia, e partiamo da uno che è un dovere citare in una giornata, oltre che un piacere farlo in una giornata come questa, ovvero Marie Curie, ovvero la prima donna insignita del premio Nobel nel 1903. Quindi è una bellissima emozione, sicuramente un ricordo che è doveroso fare in questa giornata.
0: È importantissimo, fondamentale. Ma beh, poi abbiamo anche Margaret Hamilton, che sviluppò il software di bordo per il programma Apollo 11 per lo sbarco sulla Luna.
1: Esatto, quindi anche le donne protagoniste,
0: donne,
1: esatto,
0: sì,
1: dello sbarco sulla Luna. E a proposito di questo, chiaramente mi introduco,
0: arriviamo a giorni d'oggi.
1: Mi alzi la palla, vai, hai già capito di chi sto parlando. La nostra concittadina, orgoglio italiano, a te l'onore.
0: Samantha Cristoforetti, l'astronauta che ha stabilito il record femminile ed europeo di permanenza nello spazio.
1: Esatto.
0: Che meraviglia, veramente complimenti. Sono proprio degli esempi d'eccellenza.
1: Esatto.
0: Sono esempi anche di incoraggiamento per tanti giovani, proprio come dicevamo, per intraprendere percorsi di studio nelle carriere STEM. E perché comunque è un settore importantissimo per il futuro, nel lavoro.
1: Sì. Per esempio lo spazio si parla anche di space economy, quindi ci sono dei mestieri appunto particolari come quello dell'astronauta. Perché non proporselo appunto come sogno da realizzare per qualche giovane all'ascolto, appunto per generazioni di grandi che possono raccontare ai loro figli quello che stanno ascoltando, ai più piccoli, nuove generazioni. E comunque sia, la space economy rappresenterà un'economia del tutto nuova.
0: Futuro,
1: pensa che addirittura, esatto, anche lo smaltimento dei rifiuti potrà avvenire nello spazio. Quindi attenzione, c'è un mondo anche economico di opportunità che riguarda questa nuova dimensione, quindi nuove dimensioni per nuove generazioni. La certezza resta sempre la nostra musica qui.

0: ha capito Vasco Rossi, ricordiamo che Radio 2 è la radio media partner del tour di Vasco Rossi.
1: Assolutamente.
0: È anche importante parlare di musica in una giornata come questa. Ma certo, adesso c'è una rubrica che ci diverte molto.
1: Sì,
0: vero,
1: non l'hai
0: Mario?
1: Mica capito, è perfetta per introdurre il nostro momento Traduci questo mondo, perché cerchiamo di spiegare dei termini generazionali e qui ce n'è uno veramente, Nicole, che appartiene, diciamo, alla nostra generazione, dai millenni all'impoi, diciamo così, e forse la tua generazione qui all'ascolto ne ha sentito parlare, forse non l'ha mai maneggiato, diciamo, appunto, con il nostro regista Leonardo Sinibaldi. Parliamo del floppy disk.
0: E tu infatti hai ragione.
1: Mai sentito, no? Mai visto.
0: Hai ragione.
1: Mai visto.
0: Mario, non ho proprio idea completamente.
1: Tecnicamente, diciamo, la descrizione, questo è un supporto di memoria di massa magnetico portatile che è stato sviluppato negli anni 70, quindi era così una sorta di quadratino,
0: sì,
1: di
0: dove
1: plastica.
0: Potevi mettere il disco, no?
1: Esattamente, una sorta di, diciamo, antesignano della chiavetta USB.
0: Sì.
1: Quindi lo inserivi, c'era uno spazio, era un po' più grande, diciamo tipo una sottiletta per intenderci, magnetica.
0: Una sottiletta,
1: si inseriva,
0: magnetica.
1: Sì, e lì ci si salvava tutto. E noi avevamo queste pile di floppy disk. Adesso è un'immagine che all'ascolto si sta, come dire, sta ripercorrendo, stiamo sbloccando un ricordo, queste montagne di floppy disk con tutti chiaramente i contenuti di ogni tipo all'interno, e quindi erano fondamentali per conservare documenti, ricordi e quant'altro.
0: Beh sì, adesso diciamo che è tutto sostituito dal cosiddetto cloud, no?
1: C'è il cloud,
0: abbiamo,
1: esatto,
0: il drive, cioè io quando sono nata mi ricordo di queste chiavette USB che utilizzavamo a scuola, ma che era, cioè, comunque una cosa difficile da utilizzare, da riuscire a capire come proprio come utilizzarle,
1: sì,
0: però invece adesso il cloud è un po' più semplice,
1: sì,
0: no?
1: Diciamo di sì, alla fine il cloud ha semplificato molto, anche se poi l'USB, c'è, cioè, il concetto, inserisci, salvi, stacchi, quindi aveva cominciato a diventare più,
0: però,
1: diciamo,
0: devi avere il computer,
1: di
0: poi
1: però,
0: non lo,
1: esatto,
0: puoi avere
1: col
0: tele, con il telefono
1: entrare...
0: Invece così puoi avere con la stessa email tutto in un
1: click, esatto, per fare un po' di promozione ai nuovi mezzi di comunicazione. Beh, con questo ricordo devo dire che dal floppy disk ad oggi è proprio l'impegno dell'inclusione, appunto, e celebriamo questa giornata delle donne in ingegneria ricordando appunto che dal floppy disk all'USB, insomma al cloud, la memoria è sempre un elemento importante nel ricordare come l'inclusione.

0: Questo era Will Smith qui a Generazione Radio 2. Siamo arrivati alla fine di questa pazzesca puntata.
1: Assolutamente sì, pazzesca.
0: Divertente,
1: mi piace,
0: interessante,
1: sì,
0: con tanti spunti.
1: Importante, molto importante. E la giornata internazionale delle donne in ingegneria segna un momento importante appunto nel ricordo e nell'impegno dell'inclusione in favore delle generazioni e da parte delle generazioni. A noi non resta appunto che darvi appuntamento al nostro prossimo, cioè nelle prossime ore praticamente.
0: Domani.
1: Manca poco,
0: tra
1: dai.
0: Poco.
1: Generazione Radio 2 alle ore 12, Mario Benetto, Nicola Angelozzi, tutta la squadra di Radio 2, curatore Roberto Deida, Claudia Bonadonna in redazione, Leonardo Zinibaldi in regia, tutti ad appuntamento a mezzogiorno, Generazione Radio 2. Ciao.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Fettella, buongiorno. Rintracciato e fermato in Brianza il conducente del SUV che ieri sera è stato protagonista di un inseguimento durante il quale a Milano è morto un agente della polizia locale. La premier Meloni, profondo dolore per la scomparsa di un servitore dello Stato. A Napoli, uccisa a colpi d'arma da fuoco davanti a casa un 21enne incensurato. L'ipotesi di una lite durante una partita di calcetto. Stati Uniti, Iran, Teheran non consentirà le ispezioni a IEA e gli impianti nucleari e ribadisce Hormuz lo controlliamo noi, ma il presidente Trump è ottimista. Caldo torrido in Europa, in Italia sono 15 le città con il bollino rosso. E per lo sport, non solo Messi e Mbappé, si accendono tutte le stelle del calcio dei mondiali americani. Il caso dell'agente municipale morto durante un inseguimento. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
8: È stato bloccato in Brianza. L'uomo, 26 anni, sarebbe il pirata della strada alla guida del SUV che ha travolto e ucciso l'agente della Polizia Municipale Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, di origini albanesi. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. In mattinata era stata rintracciata l'auto, risultata a noleggio, abbandonata a non molta distanza dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano. La vettura, la vista degli agenti, ha improvvisamente accelerato, forzando il posto di blocco. Da lì l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate. La corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi l'impatto. L'ipotesi è che il SUV abbia speronato il mezzo di Imprezzabile, finito fuori strada. Una caduta fatale. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa, in ricordo di chi lo conosceva.
9: La persona conosciuta da tutti, pronta a sorridere, mancherà a tutti noi.
8: Eleonora Fioretti, GR2.
7: Ci spostiamo a Napoli, agguato mortale nella notte, vittima un 21enne incensurato.
10: Sotto casa piange disperato il fratello, che anche stamattina sarebbe salito con lui sui ponteggi dove lavoravano insieme. Non potrà più farlo Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, ucciso la notte scorsa forse per una vendetta dopo una partita di calcetto di qualche mese fa in cui, ma nessuno ha sporto denuncia, avrebbe litigato pesantemente con qualcuno. Se quel qualcuno fosse legato ad ambienti criminali, è ciò che stanno provando a ricostruire i carabinieri che indagano sull'omicidio, senza escludere altre piste legate alla sfera personale della vittima. L'assassino lo ha atteso sotto casa nel quartiere Miano, area nord di Napoli. Un solo colpo da distanza ravvicinata, trasportato al Cardarelli, è morto poco dopo. La certezza è che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche criminali. Prima il lavoro in panetteria, poi quello da operaio, la passione per il pugilato. Papà autista del 118, mamma casalinga, un ragazzo e una famiglia onesti, come testimoniato anche da Don Salvatore Cinque, parroco della parrocchia dei Santi Alfonso e Gerardo.
11: Mite, vivace, perché tutti i ragazzi del quartiere sono vivaci. Parliamo parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita, ha sempre lavorato.
10: Piero Vitiello per il GR2.
7: Giulio Regeni fu privato della condizione di essere umano. Questo è un processo contro le menzogne, quanto ha detto il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nella requisitoria a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati di sequestro, torture e omicidio del ricercatore italiano trovato morto al Cairo nel gennaio del 2016. Andiamo all'estero, fra Stati Uniti e Iran il negoziato continua alla ricerca di un accordo definitivo dopo il primo round di incontri in Svizzera. Il presidente americano Trump ottimista, Teheran sottolinea punti chiave e linee rosse. Il corrispondente.
12: L'Iran non chiude, ma frena anche sul nucleare. Per il momento, Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. L'ha precisato il portavoce del Ministero degli Esteri Bagai, che già aveva contraddetto il vicepresidente americano Vance, specificando che in Svizzera l'Iran non aveva preso alcun impegno riguardo al suo programma atomico. Il dialogo però prosegue e su alcune questioni si vedono già i risultati. Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali, sostiene l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, anche se il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, ha affermato in Oman, dove si è recato insieme al capo della diplomazia Raqqi, che l'Iran continuerà a gestire i passaggi attraverso lo stretto. Khalibaf rivendica poi un accordo per lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
7: In Libano, capitolo fondamentale degli accordi fra Stati Uniti e Iran, la tregua pesa un filo. Hezbollah già denuncia una violazione del cessate il fuoco. 2 civili uccisi da spari degli israeliani nel sud del Libano, secondo i miliziani alleati di Teheran. Secondo Israele, invece, sono stati colpiti terroristi armati che preparavano un attacco. Stasera Washington in programma un nuovo round di colloqui fra i governi israeliano e libanese. Torniamo in Italia, la Guardia di Finanza assicura coesione e giustizia sociale come prevede la Costituzione. È l'omaggio del presidente Mattarella alle Fiamme Gialle, di cui ha ricevuto questa mattina i vertici in occasione del 252° anniversario del corpo.
13: Equità fiscale e lotta alla criminalità, tutela di una crescita sana delle imprese, caratteristiche del lavoro quotidiano della Guardia di Finanza che il presidente Mattarella omaggia al Quirinale. Siete, osserva, un presidio strategico per la stabilità della democrazia in ossequio al dettato della Costituzione.
14: La Guardia di Finanza ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà, di giustizia sociale.
13: Fondamentale per il capo dello Stato la funzione della Guardia di Finanza a tutela del bilancio pubblico, ma anche, avverte, il suo ruolo indispensabile per assicurare correttezza e legalità alla vita economica del Paese.
14: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
13: Con Luciano Pecoraro, Valentino Russo, GR2.
7: Pubblicati i risultati dell'Indice Climatico 2026, progetto a cura del Corriere della Sera e il Meteo.it, prendendo in esame 17 parametri, vengono indicate quali sono le città con il clima migliore nel nostro paese. Buoni risultati per la fascia adriatica, che riesce a contenere l'aumento delle temperature. Prima e seconda sono Ancona e Bari, seguita dalla tirrenica Vibo Valentia. Ultime città di pianura come Trento, Cremona e Mantova. Ancona però, nonostante l'indice climatico positivo, è nell'elenco delle 15 città tutte al centro-nord contrassegnate oggi dal bollino rosso.
15: Tanti anziani in barella nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona, fragilità e patologie croniche che si accentuano con l'impatto dell'ondata di calore. Susanna Contucci, la primaria.
16: Più accessi, circa un 10% in più.
15: Ancona, uno dei capoluoghi di regione, oggi bollino rosso, la morsa del caldo e dell'umidità che però va avanti da giorni. 23 gradi, la media della temperatura da inizio mese, 3 in più rispetto al dato storico. Con il pronto soccorso, dice la primaria Contucci, che diventa osservatorio su questi cambiamenti climatici, sanitari, sociali.
16: Stiamo osservando appunto ondate di calore prolungate. Chi accede in pronto soccorso oggi è spesso la parte più fragile della popolazione.
15: La Croce Gialla offre un aiuto nella sede centrale di Ancona. Francesco Giovagnoli, coordinatore dei volontari.
17: Mettiamo a disposizione le nostre stanze climatizzate.
15: Arriva un'anziana, si chiama Fiorella, qui trova compagnia e fresco.
18: Questa è l'ultima spiaggia nostra, perché arrivati a una certa età.
15: Ancona, Matteo Tacconi per il GR2.
7: Sulla situazione climatica con eventi estremi, in questo caso di caldo, che accelerano a livello globale e locale, Eleonora Belviso ha intervistato Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
19: Il riscaldamento globale sta accelerando. Ho appena pubblicato insieme al collega Triacca dell'Aquila un articolo che fa vedere come dal 2013 al 2014 il tasso di riscaldamento medio globale si è addirittura raddoppiato.
20: Venendo all'area mediterranea, qual è la situazione?
19: Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti.
20: A chi dice che in fondo ha sempre fatto caldo, cosa risponde?
19: Che i dati non ci dicono questo, ma neanche le impressioni personali, perché chi ha la mia età, io ho 66 anni, si ricorda benissimo quando si diceva attenzione, domani arriveremo a 30-32 gradi, ecco adesso diciamo 36-38 quando va bene.
20: Molti ancora non credono che il cambiamento climatico sia causato direttamente dalle attività umane. Questo incide sulle inadeguate politiche di contenimento del fenomeno?
19: Sicuramente pesa, ma la vera fortuna che abbiamo, io dico sempre, è che il riscaldamento globale è di origine antropica, perché se fosse soltanto naturale potremmo solo adattarci, ma noi possiamo fare molto di più. Agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
7: Lo spettacolo ha scritto alcuni dei brani più iconici della musica leggera italiana, da Non si può morire dentro a Più ci penso. Porta il nome di Gianni Bella, il festival che venerdì torna a Montechiarugolo in provincia di Parma, dedicato ai giovani talenti emergenti.
21: Non si può.
22: È stato boom di iscrizioni per il Festival Musica Bella, che si svolge in quello che è annoverato tra i borghi più belli d'Italia dal 2020 ed è pensato per valorizzare il talento e la scrittura di giovani artisti. Tra gli ospiti speciali sul palco, rettore Marco Ferradini, direttrice artistica dell'evento Chiara Bella, figlia di Gianni e di Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Sono stati tanti e giovanissimi gli iscritti.
23: È un festival dedicato ai giovani artisti, ragazzi che si possono iscrivere dovranno mettersi in gioco su un loro brano, sono tutti autori, e nella seconda parte dello spettacolo dovranno esibirsi, interpretare un brano dal repertorio di mio padre.
21: Più ci penso.
22: Determinante nella scelta finale la valutazione di Gianni Bella, che premierà il vincitore.
23: L'ultima parola ce l'ha Gianni, mio papà, nella selezione di questi 10 finalisti. Quest'anno è stata un'attenzione al cantautorato.
22: Morelli Carafa, GR2.
7: La pagina sportiva in studio Emilio Marcuso. Ciao Emilio.
24: Buongiorno a voi tutti.
7: In primo piano il Mondiale di calcio. Qual è il menù di oggi?
24: Guarda, oggi ci sono due partite sicuramente molto interessanti, una su tutte, quella del Portogallo contro l'Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo contro Cannavaro. C'è anche l'Inghilterra di Harry Kane, ma è il mondiale delle grandi firme. Messi, Haaland, tripletta ad esempio del norvegese contro il Senegal. Norvegia avanti alla fase ad eliminazione diretta, si giocherà il primo posto del girone contro la Francia, ma come non dare priorità, non dedicare la copertina a Lionel Messi, 2-0 contro l'Austria, doppietta, autore finora, pensate, tutte e cinque le reti segnate dall'Argentina nel torneo. Con questi due gol il fuoriclasse di Rosario ha riscritto la storia dei mondiali, salendo a quota 18 reti totali nella competizione, superando ufficialmente il record di 16 gol che apparteneva al tedesco Miroslav Klose, diventando così il marcatore migliore di sempre nella storia del campionato del mondo. Tutto questo proprio il 22 giugno, a 40 anni esatti dal gol del secolo segnato da Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nel Mundiale del 1986. Ecco la voce della Pulce argentina.
25: Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme, ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti i modi di proseguire su questa strada, con questa sintonia. Però, ripeto, andiamo passo dopo passo. Questo mondiale è lungo e difficile. Pensiamo una partita per volta. Lo sto vivendo in maniera speciale, come sempre.
26: Come sempre lo vivi.
24: la longevità straordinaria di Lionel Messi e se vuoi anche la longevità di Cristiano Ronaldo, che non segna come Messi, però insomma è sempre un giocatore straordinario. Alle 19 c'è Portogallo-Uzbekistan, alle 22 come detto, alle 22 italiane, Inghilterra-Ghana, Portogallo-Uzbekistan e dunque Cristiano Ronaldo contro Fabio Cannavaro. Andiamo ad ascoltare il pallone d'oro italiano.
0: È una squadra che non ha paura di giocare, una squadra che anche giocando contro il Portogallo cerca comunque di avere delle idee, di avere la possibilità di andare a fare gol, perché io penso che una squadra, se vuole stare solo a un blocco basso per 90 minuti, prima o poi qualcosa succede, quindi quando si ha la palla bisogna avere il coraggio di andare a giocare anche contro il Portogallo.
7: E poi il tennis, perché domani tornerà in campo Jannik Sinner.
24: Sì, proprio così, guarda, a proposito di straordinari campioni nel calcio ma anche nel tennis, Jannik Sinner tornerà a giocare 24 giorni dopo il drammatico KO al Roland Garros, lo farà al Giorgio Armani Classic, torneo sull'erba di Londra, preparazione per Wimbledon. Giocherà contro Cameron Norrie. A proposito di numero uno, di grandi campioni, Marc Márquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028.
7: E grazie a Emilio Mancuso. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Patrizio Gotti e Gianni Tola. Potete ascoltare anche questo giornale su Reply Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo Giro 2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
1: L'anno scolastico non è andato bene?

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Radio 2 Music Room.
2: Sentito il rock, quanto è rock la nostra sigla.
3: Rockissima, ladies and gentlemen, welcome aboard.
4: Meno, è troppo heavy metal così.
2: Troppo heavy metal.
4: Lo so.
2: Pomeriggio, 13:45 minuti, questa è Radio 2 Music Room, noi siamo Manila Nazzaro e Julian Borghesan.
3: Esatto, proprio così, al 202,
2: confermo,
3: dipende da che parte ci guardate. Da sinistra a destra è Borghesan Nazzaro, da destra a sinistra
2: sì,
3: Nazzaro.
2: Sì.
3: Che fatica.
2: Che
3: comunque
2: fatica, ragazzi.
3: Tanta musica anche nella puntata di oggi. Intanto salutiamo la community della Pennicanza, perché questo è l'orario dove abitualmente Bigio e Rosario e Bigio, insomma, conducevano la Pennicanza.
2: Quindi non dormite, è un modo di dire la Pennicanza.
3: Ma Nazzaro ovviamente ha anche fatto i baffi, quindi all'inizio siamo tutto a posto. Allora,
2: esatto.
3: Tanta musica, dicevo. Tra le canzoni, tra gli artisti, ho visto un Skanka Nancy, un Bruce Springsteen. Aspetta, mica è finita. I Bee Gees, attenzione,
2: sì.
3: I Fugees, tutti quelli con la G's, Cesare Cremonigi.
2: No, basta. No, mi fa piacere ci siano gli Skanka Nancy, perché io conosco bene i cugini, però vabbè, poi magari lo raccontiamo dopo. Invece parleremo di affitti cari, carissimi, adesso i maturandi tra un po' saranno maturati e quindi giustamente dovranno cercarsi magari una casa dove andare a studiare. Non andate a New York, nel caso vi raccontiamo un'alternativa comodissima, il convento.
3: Senti, un signore qua all'angolo mi ha detto: ma tutta sta roba dove la fate?
2: E qui a Radio 2 Music Room.
5: Radio 2 Music Room.

0: buon vento.
1: Lorenzo Giovanotti, Alfa, buon vento, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room. Comunque io sono arrivato a un ragionamento che quando tu vuoi stare bene, vedere il bicchiere mezzo pieno durante le tue giornate, devi ascoltare una qualsiasi canzone di Lorenzo Giovanotti.
2: Questo è vero, questo
1: perché
2: è vero, è una medicina,
1: questa,
2: è una medicina.
1: Sì, ha questa positività incredibile. Oggi ti sei sciolto i capelli.
2: Sì, sciogli i capelli, cavalli.
1: Corrono.
2: Esatto. Sì, però trecce. Mi fa piacere perché il mio fratellone nota questi cambiamenti nelle donne. Sì. Cioè, perché alcuni uomini non notano neanche capelli legati, capelli sciolti, figuriamo, cambio colore, poi figuriamoci.
1: C'è gente che non ti nota.
2: Non ti nota. No, non
1: scrivi
2: ti nota,
1: al 3487 300 200. No, io ti noto.
2: È un po' possessivo, però effettivamente gli uomini sono un po' meno attenti. Potremmo aprire un file, se volete fatelo al 3487 300 200, non X-File.
1: C'è un uomo
2: file,
1: molto attento invece alla sua linea,
2: sì.
1: È il nostro autore Matteo Strada,
2: sì, beh, insomma,
1: che è un uomo che ha, lui si mangia degli yogurt, allora, da Guinness World Record.
2: Allora, la base è che lui mangia bene, mangia lo yogurt,
1: sì.
2: Se non fosse che dentro quello yogurt c'è qualsiasi cosa,
1: sì, ho visto,
2: mancava
1: anche
2: solo un'orata. L'orata mancava.
1: C'era una paiata dentro, l'ho vista.
2: C'era qualsiasi cosa, però yogurt,
1: no,
2: e
1: però
2: yogurt.
1: C'è da dire una cosa, allora, Matteo, che ringraziamo e salutiamo, finito questo suo pranzo, ok,
2: sì,
1: dietetico, è arrivato in studio, ha detto: Manila, scusa, allora io nello yogurt ho messo questo, che Manila, forse è esagerato.
2: Sì, perché poi in questo periodo effettivamente c'è meno, col caldo si mangia meno, si tende a mangiare cose così sbagliate, invece bisogna mangiare tutto ciò che è ricco di acqua, ecco, fondamentalmente. Quindi la frutta va bene, ma senza esagerare, perché la frutta è zuccherina.
1: Esatto.
2: Non mi dite che mangiate solo l'anguria a pranzo, che
1: no,
2: non fa bene.
1: Leonardo Cariotti, il nostro regista, ad esempio, di acqua ne ha persa data ieri sera con Barti sul palco del Team Samaritz per il pre-show firmato Radio 2.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Hai visto come saltavano come due cavallette?
2: Fantastico. Arriva Jason Derulo qui su Radio 2.

0: Want to Me, Jason Derulo su Radio 2, artista pop straordinario. Tra l'altro è un grande strategico delle piattaforme social. È riuscito a portare sulle piattaforme stralci di momenti dedicati e costruiti sulle sue coreografie, challenge e diversi frammenti virali. Tutto serve, cioè ormai la canzone da sola non basta più. Devi avere la canzone, devi avere la faccia bella, devi saper ballare, devi saper comunicare, devi saper fare un sacco di
1: ormai,
0: cose.
1: Ormai il problema è che c'è talmente tanta competizione, c'è talmente una qualità, c'è la qualità, c'è la quantità. Perdonate. C'è una tale quantità che è chiaro che chi ha la qualità fa la differenza, cioè perlomeno questo ci si augura, che la qualità e la preparazione faccia la differenza. Allora, parliamo di affitti.
0: Bene.
1: Allora, dicevamo, tanti maturandi che decideranno poi il loro percorso universitario, ovviamente, e per esempio è successo anche nel mio caso, dovendo studiare fuori sede a Chieti, medicina e chirurgia, io mi sono informata dove andare a dormire, cioè dove vivere.
0: Perché a Chieti si chiete.
1: Hanno risposto, pensa.
0: Chieti, che erano i Beatles.
1: Nel mio caso hanno risposto le suore, e sono stata molto fortunata, poi magari ve lo racconteremo. Anche a New York sembra che le suore siano particolarmente attive.
0: Però dopo ci racconti questa cosa.
1: Sì,
0: allora, a New York funziona così: siccome sono aumentati clamorosamente gli affitti delle case.
1: A New York costa. Preparati. A New York costa tutto tantissimo.
0: Insomma, infatti io vado senza soldi. Così non,
1: anche lo stesso cibo spazzatura
0: costa tantissimo.
1: Che in Italia.
0: Ha toccato $3,616 al mese l'affitto di una casa. Ora, naturalmente, diventa difficile. A per chi lavora e B soprattutto per gli studenti, e quindi le soluzioni sono di altra natura. Qualcosa vi ha appena spoilerato la signora Nazzaro, ma tra poco, dopo un po' di musica, entreremo nel vivo di questa storia.
1: Sì, perché insomma, nel caso, diciamo che la vocazione religiosa può aiutare.
0: Amen.
1: in senso buono. I don't feel like dancing, arrivano She's Our Sisters qui su Radio 2.
0: Bella.

0: dancing, tutta da ballare, da ascoltare, ma ci fermiamo giusto un attimo.
1: Hai fatto tutto tu?
0: No, no, puoi annunciare quella.
2: Signori,
0: ah, vai,
2: la però. Pubblicità. Ecco.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Radio 2. Radio 2 Music Room.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, e si avvicina la data del 4 luglio, concerto a Tor Vergata, i 250.000 sono già lì, qualcuno sì per parcheggiare,
1: no, certo,
0: a voglia,
1: facciamo attenzione. No, tra l'altro leggevo che appunto il 4 luglio stesso uscirà il suo album, Il giorno che aspettavo, che appunto è il 4 luglio, il giorno che lui sognava, di cui ha parlato tanto per tanto tempo, quel giorno lì. Tu immagina che questi ragazzi saranno lì a Tor Vergata, già sapranno a memoria tutte le canzoni senza averle neanche ascoltate. È qualcosa di incredibile la magia di Ultimo. Accadrà proprio questo.
0: Ah sì, bellissimo.
1: Immagina.
0: Sto immaginando, ma nel frattempo sono tornato a New York, dove c'è questo problema degli affitti molto alti. Abbiamo detto cifre che arrivano anche ai $3,616, che poi sono quei $6 al mese in più. 3.600, dici, wow, 616 proprio precisi.
1: Sì, no, vabbè, è una follia.
0: Allora, cosa succede? Che chi studia, chi lavora, eccetera, ha dovuto trovare delle soluzioni. E una delle soluzioni riguarda i conventi e le residenze religiose femminili, che offrono stanze a prezzi che sul mercato privato della Grande Mela sono un miraggio, visto cosa succede in giro.
1: È chiaro, dovete essere donne, soltanto questa è la, non dovete avere una vocazione, cioè non bisogna avere una vocazione. Certo, ci sono delle regole ben precise, ferre, per chi è stato in collegio, in convento, diciamo, lo sa molto bene. Io sono stata, ho vissuto in un convento e quindi lo posso raccontare.
0: Suor Manila.
1: Però è una situazione davvero estremamente familiare, diventa quella del convento.
0: Allora, e lì si va dai 1600, dipende dai conventi, da 1650 a $1,200. Se vai nel Bronx, $800.
1: Conviene, scusami. Hai rapina, mano armata e sparatoria compresa negli $800. Ma scherzi.
0: L'hanno ripulito il Bronx.
1: Inclusive.
0: Quella roba lì.
1: Scusami.
0: Allora, signori,
1: scusa, perché costa meno nel Bronx rispetto agli
0: Perché è un quartiere, diciamo, meno centrale rispetto.
1: Sì, diciamo così. Va.
0: Allora, facciamo una cosa: mettiamo una canzone, Cariotti, dopodiché entriamo nel vivo della signora Nazzaro in convento.
1: Sì, esatto.
0: Adesso arriva Harry Styles.
1: Dance No More.

0: Wow.
1: Eh beh, certo. Harry Styles, ladies and gentlemen, Dance No More. Allora, Harry Styles è arrivato a 6 su 12, il record è 12 concerti a Wembley, uno dietro l'altro, 90.000 persone a concerto.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ragazzi, e questo è uno dei pezzi naturalmente in scaletta. Tra l'altro, in queste ore ha rilasciato un'intervista dicendo: a 16 anni mia sorella mi portò qui dietro a Wembley, allo stadio,
0: a fare, provini,
1: a fare il provino e l'audizione che sancì la nascita dei One Direction. Era un'altra era e oggi mi trovo qui nella location più famosa per il calcio mondiale. 90.000 per 12 l'abbiamo fatto?
0: No, vabbè, dobbiamo fare la memoria, allora vediamo un po'. 90.000
1: sì,
0: per 12. Comunque Harry Styles, che è un genio incredibile, io
1: 1.080.000
0: persone. Sì, vabbè, ma noi abbiamo Gigi D'Alessio, ragazzi. Gigi D'Alessio, quante ne ha fatte la Reggia di Caserta?
2: 7.
0: Ecco, quante ne ha fatte in Piazza del Piazza Plebiscito a Napoli? 20? 10?
1: Non lo so, perché la posta gli arriva lì, come gli abbiamo detto, è venuto a trovarci.
0: Adesso
1: ormai è residente.
0: Ha fatto l'annuncio.
1: Sì.
0: Arriva anche Gigi, arriva allo stadio Diego Armando Maradona.
1: E quante ne fa?
0: No, adesso la data c'è, cioè, una e insomma.
1: Ma hai visto Vasco?
0: Super...
1: Hai visto Vasco?
0: Vasco ne vuole fare 10 all'Olimpico.
1: Di
0: ecco.
1: 10 all'Olimpico il prossimo anno.
0: Ecco.
1: Pensa al traffico lì.
0: No, qui, perché
1: qui.
0: L'Olimpico è qua dietro.
1: Penso
0: no, qui. Lì no, purtroppo è qui.
1: Ma attenzione.
0: Sì.
1: Torniamo indietro nel tempo.
0: Sì.
1: Ed entriamo.
0: Qualche anno fa appena.
1: Ed entriamo lì, dalle suore orsoline di...
0: Vabbè, la benedizione.
1: Questa era l'atmosfera.
0: Però comunque questa era più o meno la nostra sveglia.
1: Sì, ma raccontala questa
0: allora,
1: cosa.
0: Allora, io ho studiato medicina e chirurgia a Chieti.
1: Ecco.
0: E ho
1: quindi
0: deciso,
1: occhio a non farla arrabbiare.
0: Così, in genere
1: il passo è veloce,
0: cioè, e ho studiato a Chieti e ho deciso di alloggiare presso il convento di Suor Rossoline di Chieti Scalo. Voglio salutare Suor Angelita,
1: salutiamo,
0: e tutto il gruppo di suore che adesso si è spostato in vari conventi in Italia, con cui io insieme alle mie amiche, colleghe, studentesse abbiamo convissuto creando un rapporto familiare. Io ho dei ricordi bellissimi.
1: A che ora dovevate tornare?
0: Noi avevamo il ritorno, cioè rientro entro le 20:30, poi con gli anni si sono ammorbidite, ci hanno permesso di tornare alle 21.
1: Televisione, parliamo, musica si poteva
0: televisione
1: ascoltare?
0: Televisione fino alle 23,
1: okay.
0: Poi con l'allungamento della prima serata, spostamento della prima serata, 23:30.
1: Bene.
0: Mangiavamo assieme e andavamo
1: fidanzati?
0: Tutti...
1: No.
0: No,
1: si può.
0: Ma neanche i genitori potevano entrare facilmente.
1: La Nazzaro visse un periodo di clausura.
0: Sì, è vero, però stavo benissimo.
1: Sì, ed eri già
0: felice.
1: Miss Italia.
0: Poi sono diventata Miss Italia e loro mi hanno eletto. Quindi tutto il gruppo delle... Io ero benedetta dalle sue rossoline, per quello ho vinto.
1: Sì. Ti sappiate. Dedico la prossima canzone. Ti sembra normale?
0: Insomma, però è stato bellissimo. Lo consiglio a tutti.
1: Viva!
3: Sì. Tutto di te.

0: 14 e 22 minuti c'è Somber qui su Radio 2, la sua Potential, uno dei nomi assolutamente più giovani, più in auge a livello internazionale grazie al suo seguito digitale, perché lui nasce proprio proprio un classico esempio della nascita nella sua cameretta, i video online, ma chiaramente essendo un talento è stato immediatamente riconosciuto.
1: È vero. Come è stato riconosciuto in queste ore un record che ci ha incuriosito molto per il Lakes Noir Film Festival, che è questo festival cinematografico internazionale competitivo dedicato interamente ai sottogeneri che secondo me ormai non sono più sottogeneri, perché
0: infatti,
1: quando si parla di thriller, noir e crime,
0: va bellissimi. Nella mia barra di ricerca c'è sempre quello, sempre
1: è
0: quello.
1: Vero.
0: Sì, sì.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Comunque entra nel Guinness World Record perché con oltre 2500 film iscritti e certificati da Film Freeway, che è la principale piattaforma globale di riferimento del cinema mondiale, dove dentro ci sono anche festival come il Sundance e il Festival di Cannes, cioè questi sono un po',
0: certo,
1: gli standard.
0: Come no.
1: E siamo orgogliosi perché questo festival è a Luino, quindi siamo
0: in provincia di Varese.
1: Varese. Salutiamo gli amici di Varese.
0: E non solo, saranno i giovani a giudicare in qualche modo questo tipo di concorso, i veri protagonisti che saranno chiamati a giudicare le opere in gara con un linguaggio, chiaramente con il loro linguaggio, che è quello fresco, che è più attuale, quello chiaramente utilizzato nelle piattaforme. Se tu già pensi che alla fine di una serie televisiva ti chiedono di indicare se è piaciuto, non è piaciuto o se lo hai adorato, perché
1: esatto,
0: adoro è un modo di dire,
1: esatto,
0: molto giovane, questo fa capire quanto questo tipo di linguaggio sia estremamente attuale.
1: Allora, complimenti all'Ex Noir Film Festival lì a Luino Varese dal 24 al 27 settembre.
0: Anzi,
1: magari vi seguiremo.
0: Anzi, chiediamo ai nostri ascoltatori al 348
1: sì,
0: 7300 200 qual è il genere di film che amate.
1: Brava,
0: di più
1: di serie.
0: Di serie, di film, per esempio a me i thriller tantissimo,
1: sì,
0: già quelli polizieschi dove pom pom si sparano,
1: sap- io
0: no,
1: crime, poi storie girate nei conventi.
0: Ah sì? Ma ci sono delle storie nei conventi, signore mio, fammi tacere.
1: Va bene, dai, arrivano... lancia la prossima.
0: Sì,
1: lo so, fortissimo.
0: You follow me down, arrivano gli Scancanensi.
1: No,
0: sì, l'ho detta bene, mi spiace.
1: Gli Scancanensi,
0: quelli sono dopo, sono andati in bicicletta, poi ti racconto.

0: E la voce di Skin, ragazzi, è qualcosa di fenomenale, fenomenale.
1: Loro sono pazzeschi. Io anni fa ho avuto la fortuna di intervistarli, averli ospiti a Radio 1. Mi hanno regalato due pezzi unplugged, ma sono entrati in studio, ho guardato il tecnico, ho detto ok, we can play.
0: Ok.
1: Fatta così, il soundcheck, registrato, potevamo stamparli.
0: Sì, ma io sono molto affezionata agli Scancarenzi, perché purtroppo io, se non leggo bene questo nome, lo sbaglio sempre. Allora, è una roba che proprio non mi... cioè, perdonami Skin,
1: aspetta,
0: però,
1: che io ti faccio sempre l'introduzione.
0: Sì.
1: Scopriamo perché la signora Nazzaro gli Scancarenzi a volte li chiama gli Sciancanenzi.
0: No, perché per scherzo ho sempre chiamato Sciancanenzi, solo che la prima volta che l'ho annunciato in un'altra radio nazionale,
1: sì,
0: importante,
1: quella tre lettere,
0: quella tre lettere, io che sempre salutiamo, seguendo questo lapsus l'ho annunciato così, solo se, forse mi sono beccata il più grande shampoo della mia vita in assoluto, in diretta
1: la chiamò perché... il presidente,
0: vabbè, ho capito, però cioè,
1: il timbro era questa proto,
0: no. Una roba del genere, però mi rendo conto che da lì io ho continuato a sbagliare. Hai presente quelle parole che proprio non ti entrano in testa? Sono
1: dei nomi.
0: Scusate, anche l'altra volta l'ho rifatto. Questa volta leggendolo non ho sbagliato. Sto migliorando.
1: Stai migliorando
0: nonostante la bionditudine.
1: Sì. Nonostante la bionditudine, sì. Allora, vi abbiamo chiesto al 3487-300-200 quali generi vi piacciono per film e serie. Ilenia dice: piacciono i film, serie TV, commedie romantiche, insomma tranquille, perché i thriller o altri generi non mi piacciono affatto.
0: Anche Cristina D'Arecco, thriller suspense. E mentre dobbiamo salutare Patrizia, ci ha scritto un messaggio molto bello che ci piacerebbe, insomma, anzi lo vogliamo leggere.
1: Sì.
0: Ragazzi, sono una fan della Pennicanza, ora sono contenta di seguire voi e dalla fine della Pennicanza vi ho sempre seguito, mi fate compagnia, un grande abbraccio. E noi ti ringraziamo, Patrizia, perché insomma è un attestato di stima, di affetto, ci fa veramente piacere.
1: Grazie Patrizia, perché la nostra musica è anche la tua musica, cioè bossa nostra.
0: Che è anche nostra, vostra e loro. C'è Gaia qui, quello mi ricordava un'annunciatrice, il cuore mio, dei miei figli e poi il vostro.
1: Bella questa, me lo ricordo, anni 70 proprio. Infatti.

0: Gaia te, il 14 luglio Varallo Sesia, provincia di Vercelli, all'Alpa Festival. Lì entri così già.
1: Che brava.
0: Bravissima.
1: Allora, al 348-7300-200, tutti pazzi dei biopic. Allora, tra un po' raccontiamo qualche biopic. Famosissimo, l'ultimo mi viene in mente quello di Michael Jackson, chiaramente, che si trova, che abbiamo tutti visto al cinema, adesso è anche in piattaforma, e quindi è possibile vederlo. Gabriella ci scrive: i biopic in generale mi piacciono a morire, restando in tema ecclesiastico mi incantano quello sui santi e le figure religiose, poi sono bellissimi anche quelli che trattano i temi sociali, quindi magari possiamo fare qualche esempio tra poco.
0: Tra poco ne parliamo, nel frattempo andiamo nel 1982, quando i Tears for Fears ci regalavano Mad World.

0: Edward, Tears for Fears, qui su Radio 2. Stavo leggendo una curiosità riguardava appunto questo brano del 1982, come appunto hai raccontato poco fa tu, Julian, che poi ha avuto una seconda vita, come sì, spesso accade, anzi no, allora in realtà non accade spesso, però quando accade è veramente una botta di fortuna non indifferente.
1: Non succede, ma se succede,
0: se succede che questa, che una canzone venga scelta come colonna sonora di una serie TV, di una pubblicità, ecco che avviene quella botta di vita a distanza di tempo che fa molto bene ai diritti d'autore della band.
1: Scherzi, un appartamentino in più non fa mai male.
0: Esatto.
1: Allora, tra i messaggi al 3487 300 200, Raffa ci ha mandato anche la sua foto. Ciao Raffa, un bacione. Dice: una saga che mi era piaciuta è stata Game of Thrones, cioè il trono di, il trono di spade. Io ad esempio in questi giorni, Mani, sto guardando Omicidi a Sandham. Tu dici, perché guardi quello lì? Perché è una serie, intanto sono...
0: Ma io stamattina mi sono svegliata dicendo, ma perché Giulia guarda quella serie?
1: Ma io infatti ho visto il fumetto fuori dal balcone con la tua scritta. Sono 11 stagioni.
0: No, vabbè, dai, no.
1: Aspetta, no. 51 episodi.
0: Sì.
1: Ma la cosa che io amo particolarmente, perché il problema è quando ti tengono attaccato lì, sospeso, sì, e poi alla fine finisce una stagione e devi aspettare 2 anni, 3 anni, non ti ricordi più la stagione che avevi già visto, la continuazione. Cioè, qui ogni episodio finisce la storia.
0: Ok, allora dopo, subito dopo ti consiglio un biopic su neuropsichiatria.
1: 11... Ce l'hai?
0: Certo, ora te lo consiglio.
1: Dopo mi devi dare
0: poi
1: il titolo.
0: Quelli religiosi per la santificazione e la benedizione. Ce ne sono tantissimi.
1: Tra film sociali, vi consiglio, se non l'avete visto, la storia di Malcolm X.
0: Mamma mia,
1: bellissima.
0: Ne parliamo tra poco, intanto Irama.

0: fermare sul palco di Radio 2 Live, dato che stavi passando di là.
1: Te ne devi andare.
0: Ecco.
1: Come ce ne andiamo noi? Via. This is the rhythm of the night.
2: Radio 2. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: 2-2. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: 2-2.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
2: Radio 2 Music Room.

0: Fresco.
1: La miglior condizione in questo momento di grande caldo qui in Italia, senza vestiti.
2: Ah, ecco.
1: La canzone di Maria Antonietta e Colombre.
2: Non esageriamo.
1: Su Radio 2. No, esageriamo. Tolgo tutto io tra poco.
2: Allora, se c'è il caldo, c'è anche il tormentone.
1: Bravo. A chi?
2: A te.
1: Lì c'era la scelta, esatto.
2: Quello che volete voi. Ma andiamo nel 1994, signori. Prodotto pezzo in Italia. Prodotto pezzo in Italia, sto bene. Pezzo prodotto in Italia.
1: Allora, questo
2: per la proprietà transitiva.
1: Io già ti dico una cosa: questo tormentone lo racconti tutto tu e poi lo lanci. Io ascolto. E chiudo gli occhi e torno nel 94.
2: Vogliamo ascoltarlo?
1: No, devi raccontarlo.
2: Ah, ok. Il prodotto. Scusate.
1: Eccomi, sono nel
2: pezzo
1: 94.
2: Prodotto in Italia. Scusate, non mi viene questo. Va bene, un successo planetario per settimane. Primo in Italia, numero 2 in Inghilterra, top 10 in America della Billboard Hot 100. Soprattutto il brano che si può definire davvero abbia ridefinito la dance anni 90. Tant'è che il campionamento è stato utilizzato non niente poco di meno che da Black Eyed Peas. Signore e signori,
1: sì.
2: Corona,
1: sì.
2: No, Corona, cioè avevamo un'altra corona a questo tempo. The Rhythm of the Night.
1: La voce era di Jenny B.
2: Yeah.
1: Lei faceva il suo perché, insomma. Cos'è successo?
2: Che è successo?
1: Cosa ci avete lanciato? Era un remix. Era la versione lenta.
2: No, scusate, ragazzi, non posso non nominare Corone, succedono queste cose, Cioè, in che senso?
1: Estate 1994, questa è Radio 2 e la

0: Da cubo, ragazzi. Eh? Questo è proprio da cubo.
1: Ma no, questo è riempipista.
0: No, ragazzi,
1: questo era riempipista per antonomasia. 1994, su quella console c'era il sottoscritto. Ed erano, sì, sì, pezzi riempipista.
0: Oh. Ma saluto, così me lo dici?
1: Saluto Pippo Landro, storico discografico italiano. E lui, insomma.
0: Eh sì, ce lo so.
1: E lui, insomma, devo dire che in quegli anni lì ha prodotto forse l'80% dei successi dance
0: del periodo.
1: In Italia, stavo facendo con Cariotti alcuni nomi, i Technotronics. Cioè, ha fatto delle cose pazzesche. Va bene.
0: Ma che bello, bellissimo questo tormentone. Poi in realtà, cioè, quando parliamo di tormentoni, parliamo di quelle canzoni che poi sono rimaste impresse nella nostra memoria, sia di testa che di cuore, e quindi sono sempre estremamente attuali.
1: Anche di fianchi, perché uno
0: di fianchi, testa e cuore. Allora, se sei d'accordo, potremmo iniziare a parlare di mondiali.
1: Ah, sì, volevo solo rispondere a Anna Rosa.
0: Ah, certo, sì,
1: che ha avuto dei problemi di taxi. Dice: mi date una mano, perché vado a vedere i concerti all'auditorium a Roma, eccetera. Poi non trovo mai taxi. Allora, Anna Rosa, il problema è questo: non è tanto l'auditorium, succede anche se vai allo stadio in giro.
0: È Roma.
1: No, è il fatto che bisognerebbe in qualche modo prenotare prima il taxi.
0: Ci sono pochi taxi.
1: Esatto. Allora, uno dice: taxi, lo prenoto per le ore 23 a nome Anna Rosa. La via è questa, il taxi ti arriva lì. Quando arriva dice: chi è la signora Anna Rosa?
0: Senza prenotazione ormai è difficile fare quasi tutto. Però il problema, questo tipo di problema c'è anche a Milano, perché se tu arrivi in stazione a Milano comunque
1: è uguale
0: così come a stazione a Roma. Quindi,
1: Giuseppe, sì, l'abbiamo detto, Jenny B era la voce, la cantante Corona era la presenza scenica. Ok, poi quell'anno presentò con Amadeus e Alessia Marcuzzi il Festival Bar. E la sigla era quella lì.
0: E il Festival Bar che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo. Oh, detto questo, parliamo di mondiali. Sì, certo, perché io sono cresciuta con quel ricordo, il Festival Bar. Okay. Perché mi hai guardato male?
1: No, non ti ho guardato male. No, sui mondiali forse perché c'è un disco prima.
0: Sì, certo.
1: Non ti stavo guardando, un eufemismo.
0: Ci sono i protagonisti anche loro di Radio 2 Live da Cosenza, il Santa Marea, che sono nostri amici.
1: Eh certo, tutti insieme.

0: Buona sorte, good luck, Vanessa D'Amata, Ben Harper, canzone del 2007, l'incontro tra la lingua portoghese e quella inglese e il sound, insomma, è quello che avete appena ascoltato qui su Radio 2.
1: Allora, facciamo un punto sui mondiali. Allora, sì. Intanto cosa è accaduto? La cosa, insomma, più eclatante, cioè che un po', insomma, ci fa piacere, Messi ha di nuovo segnato.
0: Certo. Allora, intanto vediamo gli ultimi risultati, Norvegia-Senegal 3-2, due gol di Haaland. Argentina-Austria, l'ho vista, 2-0, due gol di Messi. Francia-Iraq 3-0, due gol di Mbappé. E poi Giordania-Algeria 1-2. Allora, per quanto riguarda la classifica marcatori dei mondiali, Messi è a quota 18, Mbappé a quota 16, questo nella storia dei mondiali. Haaland ha fatto, vi segnalo, 4 gol in 2 partite.
1: Però.
0: Così, si sta scaldando il ragazzo.
1: Sì, sì.
0: Kane, per quanto riguarda invece la sua storia a livello mondiale, è a quota 10 gol segnati da quando gioca sì. i mondiali. Però diciamo che il quartetto è questo, cioè Messi, Mbappé, Haaland e Kane.
1: E che sono quelli che poi li vediamo, insomma,
0: purtroppo
1: girare.
0: Purtroppo c'è un non pervenuto che è Cristiano Ronaldo.
1: Sì, non so.
0: Ma perché lui aveva riunioni con i commercialisti, no. gestione hotel, il business dei brand.
1: Pensa che prima di questo mondiale aveva dichiarato che lui comunque è certo, certissimo di poter partecipare anche al prossimo mondiale,
0: certo,
1: quindi questo non è l'ultimo.
0: Come spettatore. Se continua così, secondo me non lo portano.
1: Insomma, non so come la stai vivendo, considerando che lui è un estremamente attento alla forma fisica, che la prepara appunto in vista di qualsiasi tipo di evento di questo genere.
0: Sai cosa? Io penso una cosa, Mani, che uno così, giustamente come hai detto tu, come la sta vivendo, essendo un perfezionista ma
1: capito?
0: Di quegli estremi, la sta vivendo malissimo. Ma vivendola male fa il danno sul danno.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Capito?
1: Va bene, intanto tra poco vi raccontiamo invece degli eventi molto lieti che invece che hanno toccato i mondiali, le nascite, perché ci sono state le nascite anche durante questi mondiali.
0: Sì, anche in tribuna,
1: anche in videochiamata, no. Si può dire così. La nuova di Mengoni e di chiaramente Angelina Mango, anche loro su Team Summer Hits.

0: Ed è Angelina Mango.
1: Passa il tempo di un fiore.
0: Cioè, si riconosce la nota di Angelina di...
2: Sì, anche perché se fosse stato no, Marco Mengoni
0: no,
2: c'erano
0: no,
2: dei
0: aspetta,
2: problemi.
0: Intendevo quando ci ha regalato la canzone del papà, no? Al Festival di Sanremo e aveva la stessa sonorità. No, volevo dirlo perché lei, la sua voce è particolarissima e siamo felici che sia ritornata a cantare.
2: Allora, vediamo l'attualità. Sono le 15:11 minuti. Salve, questa è Radio 2. Salve. Nazzaro Borghesana, salve. Radio 2 Music Room. C'è una notizia che adesso, d'altro, stanno, oltre a essere stata battuta su web e quant'altro, e anche nei sottopancia dei TG, qua stiamo guardando tra i monitor Rai News 24, ondata di calore, chiusura anticipata per Torre Eiffel, è l'ultima ora dalla Francia, chiude alle 16 perché fa troppo caldo, quindi sì, è pericoloso per gli stessi turisti. Poi insomma, Torre Eiffel di ombra ce n'è veramente
0: la
2: poca.
0: La notizia è che lunedì, oggi è martedì, sarebbe stato ieri ma in realtà si è prolungato, la Francia avrebbe affrontato la giornata più calda della storia. L'ultima giornata così caldo, quindi sembra che in Francia si siano toccati 40 gradi, risale ad agosto 2023, fu in assoluto la giornata più calda. Invece sembra che tra ieri e oggi si sia superato quel picco, quindi il record.
2: C'erano parigini che andavano in giro, parble, così, punta di piedi perché proprio scotta. Comunque, vabbè.
0: Fagaldo, Antofagaldo.
2: C'è una notizia di Antofagaldo.
0: Antofagaldo, sì, dopo anche con la calura ne parliamo, intanto parlavamo dei mondiali, perché c'è un lieve evento per quanto riguarda la Norvegia, devo dire, della Norvegia stiamo raccontando sempre un sacco di cose ogni giorno.
2: Sono forti sti ragazzi.
0: Sono forti, stanno vincendo. Sì. Leo Østegaard, che è appunto difensore della Norvegia, tra l'altro anche del Genova, è diventato padre del primo bimbo mentre si trovava negli Stati Uniti con la nazionale e attraverso una videochiamata, mi piace un po' sorridere, ha assistito al parto.
2: Sì.
0: Cioè, FaceTime,
2: del resto
0: la prima videochiamata del bimbo.
2: È vero. E poi è stato festeggiato dai compagni con cori, risate, esperienza piuttosto originale un po' per tutti, ma c'era tutta la squadra che guardava, no?
0: Tu no, che? No, dai ragazzi
2: mi nasce il figlio, dai.
0: Si vede la testa. No, perché invece l'altro attaccante belga, il Doku, invece ha lasciato per il ritiro e ha preferito non la videochiamata ma essere presente.
2: Quello è Doku. Quello è Doku.

0: Saturday Night Fever 1977, la febbre del sabato sera, i Bee Gees con la loro Night Fever in falsetto pazzesco.
1: Sì.
0: Io avevo un amico a Treviso che tra l'altro assomigliava a Barry Gibb, cantava
1: uguale,
0: lo faceva uguale. Saluto Natale, si chiama, ciao Natale.
1: I pantaloni, le scarpe dei Bee Gees, ragazzi,
0: ma la voce
1: la voce, loro
0: diciamo 1900... che ha fatto successo per la voce.
1: Beh sì, sicuramente il falsetto. Per i pantaloni più i cugini di campagna, mi sento di dire. Che comunque anche a vocine e falsetti mica scherzano, eh.
2: Andiamo a piedi.
1: Esattamente. Comunque, per quanto riguarda, giusto per chiudere il discorso sui mondiali, sul parto in videochiamata, piuttosto che decisione del calciatore di abbandonare il tiro, giustamente raggiungere la moglie, chiaramente il dibattito anche a livello mondiale si è aperto, cioè proprio si è aperto uno squarcio,
0: quello
1: la pensava
0: belga,
1: in un modo,
0: dici.
1: Esatto, perché giustamente è un evento talmente speciale che capiamo anche che i mondiali, per chi fa del calcio una professione, e i sacrifici, gli allenamenti, quello che volete,
0: sì,
1: però,
0: ma chi
1: insomma,
0: se ne frega,
1: davanti non c'è nulla di più speciale della vita.
0: Ma quello diventa papà, signori. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, cioè dici
1: non sono d'accordo,
0: vado a vedere nascere mio figlio o il... Cosa
1: cioè,
0: dici?
1: No, non sono. Sì, è giusto. No. Non sono d'accordo sul fatto che si viva questo momento in videochiamata. Perdonatemi.
0: Aspetta, ma stiamo facendo un casotto. Tu sei tornata adesso alla videochiamata.
1: Sì.
0: Quello era lì, però.
1: Sì.
0: Non c'era la squadra, era da solo. Ha fatto la videochiamata perché, essendo in ritiro ai mondiali, e cosa faceva?
1: E l'altro se n'è andato, il belga. È tornato, ha abbandonato il ritiro.
0: È lì che è nato il casotto, poi.
1: Ho capito, ma la vita è speciale, ragazzi. Più speciale del pallone, perdonatemi. Sono polemica.
0: Era il momento della polemica.
1: Se volete posso aprire la rubrica della polemica,
0: no,
1: ogni giorno.
0: Non fare nulla.
1: Facciano una per tutti, eh.
0: Arriva una canzone. Andiamo.
1: Carol G, Manu, ciao.
3: Salita del volo con destino alla

0: Cesare Cremonini.
1: Ciao, sono Cesare Cremonini. Grande, grande Cesare. Grande Cesare. Io sono contento questo ragazzo, lo sai?
0: Sì.
1: Avendolo visto qualche modo crescere, perché so, quando era con il Luna Pop, il primo anno di Vespa 50, il 99. Era un ragazzino.
0: Legato anch'io nel 99. Tra l'altro, ieri abbiamo raccontato di questa signora, di questa ex insegnante, 71 anni, sì, fan di Cremonini.
1: Che scriveva i testi.
0: Testi, è andata lì. E l'ho paragonata alla notizia che ho visto oggi invece di una fan di Harry Styles, mm-hmm, questa signora che ha oltre 80 anni, che ha visto tutti i concerti di Harry Styles, che si è presentata invece al concerto di Harry Styles con il cartellone "Will you marry me?" Mi vuoi sposare? Preferito Harry Styles. Queste sono le cose più belle, che diventano facilmente virali chiaramente, però sono anche le più tenere.
1: Io lo farei per Orietta Berti.
0: Vero, ci sta.
1: Contratta l'altra sera, lei dà una pista a millennials. Spostatevi.
0: Ascolta, no, è sola per il suo sbaldo. Non si possono.
1: No, ma nel senso. Ma no, aspetta. Cioè, tu vai sempre sul gossip.
0: Certo.
1: Nel senso che lei ha una carica che il millennial di oggi, il ragazzino di oggi, si deve spostare, perché lì c'è da imparare. Cioè, una donna che ha un'energia pazzesca.
0: E come canta, e come brava, canta la nostra Orietta.
1: Cosa sentiamo?
0: Va bene, 3487 300 200, e insomma i vostri messaggi. Dai.
1: Shakira!
0: Eccola!
1: È mondiale, subito mondiale.

0: L'inno dei mondiali 2026, nel suo elenco di grandi campioni c'è anche Maldini.
1: GR2, ci ritroviamo tra poco.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Livio Fittella. Cronaca in apertura, la morte del vigile Francesco Imprezzabile in un inseguimento. Presi due uomini a bordo del SUV. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento con l'auto dei fuggitivi.
5: Prima è stata rintracciata l'auto pirata, abbandonata non lontano dal luogo dell'incidente. Poco dopo sono stati bloccati gli uomini che erano a bordo del SUV che è fuggito dopo aver travolto e ucciso l'agente della Polizia Municipale Francesco Imprezzabile, 39 anni. La fuga dei due uomini, entrambi di origini albanesi, è finita in Brianza. Uno di loro è l'intestatario del contratto di noleggio della macchina che ieri sera girava con una targa clonata. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e guida pericolosa. Il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
6: Al momento abbiamo fondati motivi di ritenere che sul veicolo ci fossero i due soggetti, poi vedremo se erano presenti altre persone.
5: Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo nel quartiere di Ponte Lambro, periferia est di Milano. La vettura, alla vista delle pattuglie, ha forzato il posto di blocco. Da lì l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate. La corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi una caduta fatale. Eleonora Fioretti, GR2.
4: Il meteo in Italia, oggi 15 le città da bollino rosso, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone e ancora Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e infine Venezia, Verona e Viterbo. Domani saranno 16 le città, giovedì 17. Il caldo si fa sentire anche in alta quota e soffrirne oltre all'uomo anche la natura, i preziosi ghiacciai. Sentiamo il servizio.
7: Ai 3.000 metri di passo Presena fra Trentino e Lombardia si arriva con la funivia e in tanti magliette e pantaloncini salgono per la vista dell'Adamello, ma anche perché a valle, a 1.000 metri di quota, le massime sfiorano i 30 gradi.
8: Un caldo abbastanza importante, però poi la sera si stava bene.
9: Diciamo che il sole spinge abbastanza, però l'aria è ancora un po' frizzantina.
7: Chi si dirige verso il ghiacciaio trova poca neve e molle già alle 9 di mattina. In questi giorni lo zero termico è oltre i 4.000 metri e l'ondata di caldo dovrebbe durare almeno una settimana.
10: La neve è andata indietro parecchio, il ghiacciaio anche, bisogna stare super attenti, è troppo caldo.
11: Purtroppo è un disastro.
7: Ai 3.300 metri di cima a Veneroccolo, a metà giornata 12 gradi, di neve poca e poco densa anche sul ghiacciaio, ne manca circa il 40% rispetto alle medie secondo il Servizio Glaciologico Lombardo. Più in basso, corsa contro il tempo per coprire con i teli qualche resta del ghiacciaio del Presena. Per il GR2, Pierluigi Ferrari.
4: Approvate in Consiglio dei Ministri misure rivolte ai lavoratori più esposti alle ondate di calore. Agricoltori, operai edili e addetti alla manutenzione urbana possono sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso alla cassa integrazione. Nelle scuole di tutta Italia la prova orale di maturità. La novità di quest'anno è un colloquio su quattro discipline scelte dal Ministero dell'Istruzione. Sentiamo com'è andata a Roma.
12: Bene, molto molto bene. Ho fatto un discorso, non mi sono bloccato, diciamo mi sono trovato molto bene a fare l'esame.
13: È soddisfatto questo maturando che incrociamo all'uscita dell'esame all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma.
12: Abbiamo portato sistemi e reti, informatica, italiano e inglese. Ho esposto meglio informatica rispetto alle altre perché diciamo mi ci trovavo molto.
13: C'è chi invece è in attesa, l'ultimo della giornata sulle spine, prova a contenere l'ansia.
14: L'ansia c'è comunque essendo ultimo.
11: ultimi forse è peggio, perché comunque vediamo gli altri che vanno avanti, insomma, che passano e...
14: Vabbè, solo qualche ora, dai.
11: Sì, sì, solo qualche ora e sarà finito, dai.
13: Dopo circa un'ora di colloquio, però, che da quest'anno verte su 4 materie relative all'indirizzo di studi, la tensione si scioglie ed è il momento, finalmente, di pensare alle meritate vacanze.
15: È finita, possiamo, almeno io, posso tranquillizzarmi un po'. Si va in vacanza.
14: Ora ho finito l'esame, riposo assoluto per una settimana, perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio.
15: Vacanze, vacanze.
13: Da Roma, Federico Mello, GR2.
4: E siamo allo sport. Mondiali di calcio oggi alle 19 italiane, Portogallo Uzbekistan, e alle 22 in programma Inghilterra Ghana. Motomondiale, Marc Marquez rinnova con la Ducati fino al 2028. Ascoltiamo il campione spagnolo.
16: Super felice di rinnovare, soprattutto perché volevo questa moto e vestirmi di rosso. Ci sono riuscito e abbiamo vinto il titolo nel 2025. Quindi era logico continuare. Ho voglia, sono motivato e pronto a costruire il futuro con il team Ducati ufficiale.
17: Ducati Factory Team.
4: La linea torna a Music Room. La prossima edizione del GR2, ve lo ricordo, alle 19.30.
18: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
19: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
20: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.

0: Il GR2, questa è la musica di Radio 2. Stavo leggendo una notizia che mi era sfuggita e devo ringraziare invece Luca Tommasini perché l'ha postata lui sui suoi social, che ieri è scomparsa Guèche Paty. Guèche Paty, artista francese straordinaria, che nell'87 ha fatto successone con una canzone che si chiamava Etienne, 1,5 milioni di copie vendute solo in Francia. Poi nell'88 venne ospite al Festival di Sanremo dove la premiarono, tra l'altro. Era del 46, 80 anni.
1: Ah, ecco.
0: 80 anni, insomma, il tempo vola, però insomma, sono quelle cose che dispiace.
1: Ma alcuni pezzi restano impressi nella nostra memoria. A proposito di questo, ci sono dei pezzi che abbiamo raccontato a volte che quando vengono ritoccati, ricantati, coverizzati in qualche maniera è come se fosse un sacrilegio. In alcuni casi invece le cover funzionano e parecchio. Ed è il caso di questa, dei Fugees, che hanno ripreso un capolavoro di Bob Marley.
0: Sì, il capolavoro del 74, No Woman No Cry, l'inno proprio, no? Sì. La colonna portante di Bob Marley. Loro nel 96 l'hanno rifatta, ma la cosa particolare, Vali, che ti stavo dicendo prima, che Lauryn Hill, la voce dei Fugees, nella sua vita poi ha incrociato il figlio di Bob Marley.
1: E si sono innamorati.
0: Ma non uno, non due, né tre, né quattro, hanno 5 figli insieme.
1: Ok, si è messo al sicuro anche la questione cover No Woman No Cry, eccola qui.

0: Comunque, pensavo, Mani, che questa è la canzone giusta oggi. Perché oggi a Roma sembra di essere con sto caldo in Giamaica.
1: Sì.
0: Quindi ci siamo perfettamente.
1: Ci siamo. Anche se poi ieri, oggi, improvvisamente alle 4, lampi, tuoni, saette, qualsiasi cosa.
0: Perché c'è dell'aria fredda in altezza. Stavano spiegando.
1: È timida questa aria fredda?
0: Sì, no, ogni tanto si scontrano appunto aria fredda, aria calda. Sono queste... Sai che il clima ormai è tropicale.
1: Però scusami, io devo aprire un'altra rubrica. Dopo quella della polemica, allora, quella della pasta del cuore.
0: Signori, è il momento dell'apertura rubrica della Nazzaro.
1: Questa è la rubrica Esprimi un desiderio.
0: Bene.
1: Abbiamo un messaggio a proposito, prego.
2: Ciao Manina, ciao Giulian, sono Pino La Placca da Cilis in provincia di Palermo.
1: Sì.
2: E vi volevo dire che mi sto rilassando con la vostra bella musica e la vostra bella trasmissione.
1: Grazie.
2: Per favore. Mi fate ascoltare senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, ciao e grazie.
1: Ma grazie a te.
0: Per la gentilezza anche. Allora, noi abbiamo il RIT, perché amico mio, purtroppo qua non essendo in playlist non possiamo dall'ufficio musica, ma il ritornello ce lo regaliamo, andiamo.
3: Senza giacca e cravatta così soffruto.
1: Com'è finita? È rimasta così,
0: ma senza giacca e cravatta così son venuto per sempre.
1: Allora, il nostro ascoltatore è stato premiato, adesso questa è la rubrica La Resilienza, potrebbe essere ribattezzata, perché avrà mandato una cosa, un non so quanti messaggi, questi vocali ha inviato.

0: due, scusa.
1: Siamo in due. Allora, adesso mettiamo una canzone. Dopo dobbiamo parlare di cosa parliamo dopo?
0: Ci sono le pillole musicali.
1: Le pillole, no, c'è un'altra cosa.
0: C'è Iello, dai. Come

0: Allora, Jay, grande protagonista dell'apertura del concerto di Ricky Martin, signori, l'altra domenica sera, signora Nazzaro.
1: Vuoi il numero di Ricky?
0: Di Ricky?
1: Sì, io ho il numero di Ricky Marton, che è un mio amico di Treviso. Allora, cambia una vocale.
0: Forse cambiano anche gli addominali, allora, però vediamo.
1: Sì, ma no, ma c'è anche lui l'addominale girato, perché lì gli spritz vanno a doppio avere. È il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone.
0: Allora, cominciamo dando l'addio a Clive Davis, il talent scout della musica americana. Il mondo della musica perde una leggenda di uno dei più influenti dirigenti dell'industria discografica americana, che ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi 60 anni, tra cui Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, di cui tra l'altro è considerato il vero scopritore, morto a 94 anni nella sua casa in Manhattan.
1: Torniamo in Italia. Fondazione Musica per Roma ha approvato il bilancio 2025 con ricavi record a 34 milioni, oltre 516 mila spettatori all'auditorium, quindi il più 19% segnato, utile di esercizio di circa 470 mila euro, il valore più alto mai raggiunto dalla Fondazione Musica per Roma.
0: Eros Ramazzotti, atto formale della cittadinanza onoraria di Joppolo, ad un anno di distanza dalla delibera comunale, la nonna materna viveva appunto nel piccolo comune del Vibonese.
1: Prende via mercoledì 24 giugno la terza edizione di BOP Beats of Pompeii, il festival che trasforma l'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei in un palcoscenico d'eccezione dove musica, storia e arte si fondono in un connubio senza pari. 2 luglio, Beat ex King Crimson, questa è una delle date, naturalmente Rai Radio 2 è media partner ufficiale.

0: Allora, come tutte le città del mondo, l'utilizzo del bike sharing è piuttosto ampio. A Londra i medici del pronto soccorso hanno coniato l'espressione lime leg, le rotture, soprattutto piatto tibiale, eccetera,
1: sì,
0: di chi noleggia monopattini, biciclette e via dicendo.
1: Sì, perché chiaramente è un mezzo estremamente utilizzato, solo è utilizzato magari da chi all'improvviso ha necessità di spostarsi, ma magari in bicicletta ci è andata 20 anni prima, perché la verità è che la maggior parte delle persone che appunto noleggiano bici, anche monopattini, in realtà non è notoriamente ce l'hanno di proprietà e quindi ci vanno.
0: Con
1: normalmente
0: monopattino parti direttamente in impennata, se non lo sai
1: e
0: usare.
1: Quindi hanno coniato questo termine per definire proprio gli infortuni da questo tipo di noleggio, perché l'azienda è quella.
0: Allora, a Milano circolano 14.000 mezzi, 7.000 a Roma, 2.700 a Bologna, 1.500 a Torino, e ce ne sono davvero tanti. Diciamo che, come dicevi tu prima, peso elevato è una delle cause.
1: Sì. Okay. Andate a piedi.
0: Mancanza di protezioni è un'altra causa, soprattutto il casco. Guida spericolata e inesperta, soprattutto questi giovani che mi bevono la birra in più, poi prendono e fanno i danni. La scarsa manutenzione.
1: Tra l'altro, certo.
0: Quindi tutte queste cause determinano poi.
1: Comunque, domani fate una cosa: alle 13.45 state con noi a piedi, perché così fa bene.
0: Sì.
1: Ho l'aria condizionata a piedi, quindi grazie alla nostra parte tecnica, Daniele Verde e Simone D'Arrigo.
0: Come fai con l'aria condizionata a piedi?
1: Sotto il braccio.
0: Chi c'è in regia?
1: Caporale
0: video? Caporale,
1: ciao a tutti, a domani,
0: baci.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: 2-2.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
7: Sono le 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Il peggio di 610, il peggio di 610.

0: La particolarità di 610 la potete riscontrare in diversi momenti, sicuramente anche in questo, perché noi che amiamo le barzellette, però non vogliamo raccontare quelle classiche che sono un po' sulla bocca di tutti, ma vogliamo concentrarci su un'altra tipologia di barzellette.
1: Sì, che io conosco molto bene, che sono le barzellette tristi. È un tipo di barzelletta che a me diverte molto, che mi piace più che altro, più che diverte, mi piace molto raccontare, perché le barzellette devono essere per forza no comiche. Anche possono esistere delle barzellette tristi molto belle, come questa che sto per raccontarvi, se volete.
2: Qual è?
0: Prego.
1: Ah, due carabinieri devono avvitare la lampadina di un lampadario.
0: Sì.
1: Allora uno di loro sale sulla sedia per arrivare al lampadario, sta per avvitare la lampadina meglio, ma si blocca. L'altro carabiniere dice: perché ti sei bloccato? Perché mi è venuto in mente un mio carissimo amico che tantissimo tempo fa è morto per un incidente domestico, cioè per avvitare una lampadina è caduto dalla sedia, ha battuto la nuca ed è morto. Quindi tutte le volte che faccio una cosa che mi ricorda quel momento mi blocco e non riesco ad andare avanti. Finita. Molto triste.
0: È triste.
1: Perché
2: lui non... perché è uno spaccato di vita.
1: Sì, ma poi lui che c'è uno shock avuto, capito? Questa notizia è talmente scioccato che lui non riesce più a.
2: Sì, che ha questo rifiuto.
0: Ma quando le racconti com'è la reazione? No, così mi incuriosisce questa cosa. La reazione degli altri.
1: Ci rimane male la gente.
0: Quindi arriva all'obiettivo.
2: Sì, perché magari stai una festa, è un momento invece di il momento in cui la festa sta scemando, stanno tutti un po'.
0: Sì, dai un po'.
2: Quindi,
1: ma pure quando c'è un momento di oversimpathy, no? Che tutti quanti, cos'è quando ridono quando si ride, a un certo punto si ride
0: per
1: niente.
0: Per far tornare
1: alla realtà, che al fatto che la vita è anche triste,
0: racconti
1: uno racconta una barzelletta così.
0: Grazie.

0: arrivato il momento di giocare per i nostri radioascoltatori. Oggi qui su Radio 2 a 610 si gioca a Momento Critico.
1: Allora sì, la regola è semplicissima, basta sentire l'incipit della canzone che eseguirà Greg ed è, poi Greg si stoppa
0: e l'ascoltatore
1: deve indovinare qual è la canzone, quindi è molto facile. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Luca, siamo da Capalbio.
1: Sei appassionato di musica, Luca?
2: Sì.
1: Bene, quindi sei nel posto giusto. Allora a questo punto Greg ti fa ascoltare l'incipit di questa famosissima canzone, vai Greg.
2: Ma per quanto gioco?
1: Ah, scusami, è vero,
0: hai
1: non stavo
0: ragione,
1: detto molti premi, sono 3.000 euro.
0: È 3.000 euro, sì, esatto.
1: Che dovrei pagare tu in caso, sai come la regola, no?
2: Sì, mi hanno già chiesto l'IBAN.
1: Sì, perché noi per dare più pepe facciamo così, certo. Cioè se tu perdi dovrei pagarci.
0: Cioè, ti abbiamo dato noi l'IBAN perché in automatico parte il bonifico.
2: Non fate cattivi, mi raccomando.
0: No, guarda, è semplice, veramente una grandissima canzone.
1: Famosissima,
0: italiana.
1: Dai, famosissima.
2: Sentiamola, va.
3: Noi siamo i figli delle stelle.
2: Mi avete voluto fare un regalo, grazie.
0: Dici.
2: Vabbè, questa è Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Noi siamo figli delle stelle.
1: Ma come no?
2: Ma ragazzi, non
1: questa
2: scherziamo.
1: È la famosissima noi siamo figli dell'estetista.
2: Figli di chi?
1: Di Piero e i simpatici.
4: La famiglia della bellezza, sì.
2: Ma non è possibile.
1: Sì, vabbè, però il ritornello faceva noi siamo figli dell'estetista. Sì, vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola.

0: adesso.
1: Okay, vabbè, okay. Insomma, è fa,
0: vabbè, senso, ragazzi, ma non esiste questa canzone.
1: Ma lo dici esiste, tu. Fa una canzone famosissima.
2: Ma se sei ignorante, non ho un problema.
1: Il titolo esatto, il titolo,
0: è un furto.
1: Il titolo esatto è La famiglia della bellezza, un pezzo famosissimo degli anni 60. Mi dispiace.
2: Ciao, grazie.
0: Ma come ciao?

0: Greg 610, da sempre un programma che tiene un occhio molto aperto, direi, anche sugli sport, sui grandi atleti.
1: Certo.
0: Noi siamo veramente orgogliosi, ma anche onorati della presenza qui con noi dell'atleta plurimedagliata Isolde Krugen.
2: Grazie, benvenuta. Grazie, ti invito e sempre
3: l'orgoglio della nostra bandiera.
1: Sì, bravissima.
0: Alto a Tesina, lo diciamo, insomma, no?
2: Sì, per... sì, sempre grande emozione anche per mia madre che mi ha cresciuto in erba, in prati verdi, e questa passione poi è nata così.
1: Bene, complimenti, veramente.
3: Allora, tu sei specializzata nel biathlon, no? Vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono le tue discipline?
2: Ho fatto pattinaggio di ghiaccio sul lago ghiacciato e poi gara di tuffi. Quindi è tutto unica disciplina.
1: E come funziona? Praticamente fate il numero sul lago con i pattini.
2: Trattasi di pattinaggio figurato, funziona come gare normali, tradizionali, e poi si conclude con grande buca di acqua dentro lago e gara di tuffi con pattini ancora ai piedi.
1: Ma i pattini non pesano, non lasciano a fondo i pattini.
3: Metti i tuffi meglio, però.
1: Questa è l'abilità. Cioè,
2: e questo tornare di riemergere.
3: Ma il buco lo realizzate voi girando in cielo?
2: Porta sempre zaino come quelli di pistola quando fai tiro a segno. Noi invece porta grande martello per creare buca e poi
1: cade dentro. L'abilità sta proprio tornare su, riemergere nonostante il peso dei pattini.
2: È chiaro, quella è già vittoria più grande di tutte.
1: Però so che ci sono dei sommozzatori pronti a intervenire se uno rimane sotto, perché sennò si muore.
2: Chiaramente, tutti i dispositivi pronti per salvataggio di grandi atleti, che oggi al mondo conta due.
1: Io
2: prima.
1: Tu prima.
0: Da quanto tempo pratichi questo?
2: Ormai ho iniziato 15 anni fa. Prima volta io ho fatto poi un mese terapia intensiva. Sì. E una volta poi riaperti occhi ho detto voglio fare questo per il resto di mia vita.
1: Quindi la cosa, nonostante l'esperienza super negativa, anche drammatica, ti ha formato e ti ha messo la voglia di andare avanti con questo sport, che tra l'altro è vero che siete solo due, però tu sei la prima comunque, insomma.
2: Probabilmente penalizzata da danni da congelamento, sta andando mia carriera sempre meglio.
1: Magari uno si dispiace sempre per un fatto di fair play, no.
2: Noi abituati a ragionare solo per competizione.
1: Perfetto, bellissimo, complimenti.
0: Allora, grazie mille per essere stata con noi. Avevi un'altra curiosità, mi sa, Greg, vero?
3: E i soldi, comunque, questa tua carriera, questa tua attività che insomma in ascesa ha fatto sì che insomma sei già stata presa come testimonial, no?
2: Ho sposato grande brand che rispecchia molto la filosofia di mia sfida. Abbraccio solo terreni di grande aderenza dove è fondamentale riuscire nell'obiettivo, come Padelle Schneider.
1: Che hanno una buona aderenza.
2: Hanno grande antiaderenza, io ho grande aderenza. La tua aderenza è la mia forza.
1: Benissimo. Bello. Complimenti. Ma chissà quanti altri sponsor arriveranno.
3: Ma questo è proprio inerente.
1: Questo andava di suo.
3: Lo chiamava proprio.
1: Solo lei poteva. Aderenza.
2: Poi, adesso stiamo valutando anche proposta di coltelli Spatron per lame affilate.
1: Affilate, perché le lame dei
2: pattini. Per solcare ghiaccio e altri materiali.
1: Bene. Grazie.
0: Bocca al lupo, allora. Evviva lo sport.

È arrivato il momento qui a Lillo e Greg 610 di salutare solo per qualche minuto Radio 2 e collegarci oggi con Radio Coatta Classica.

0: Avete sentito sì che robetta fina, eh? E sta robetta è stata offerta niente po' di meno che dallo shampoo Truschel, lo shampoo per uomini che hanno i capelli grassi. Stai a casa con la pischella tua a ballare il valse dei fiori di Tchaikovsky e allora evita di smitragliarla con una nevicata di forfora, no? Usa shampoo Truschel, fai il bravo. Ma sentiamo chi c'è al telefono oggi.
1: Sono Drugo.
0: Bella per te, Drugo. O te lo usi shampoo Truschel?
1: Io non ho i capelli. Quando ti do una capocciata devi sentire tutta.
0: Ammappa di Drugo, bella filosofia. Allora che mi dici di sto tedesco? Gli hanno fatto bene i graudi a Gensheim, eh? Ci ha ficcato pure la tarantella nel secondo movimento.
1: Gensheim, boh, ha scritto un botto. Troppo Schumann, troppo Brahms, no.
0: Vabbè, però devi arrivare su Einem Drama. L'arte fa la messa in piega con un stile tutto suo, tutta la parità e libertà di forma che levate, insomma.
1: Non mi piace.
0: Oh, i gusti sono gusti. Allora, perché ci hai telefonato?
1: Perché voglio...
2: Oh, se devi parlare al telefono, fammi passare.
1: Canetto?
2: Sture orecchio.
1: Canetto?
2: Se devi parlare al telefono.
1: Cane, ho fame! Oh. Casozzo! Avanzo la mano!
0: Drugo.
1: Eccimi.
0: Qualche problema?
1: Io no, io non c'ho mai problemi.
0: Allora, mi stavi a dì, perché hai telefonato?
1: Voglio sentire la sonata per pianoforte numero 10, opera 70, di Alexander Scriabin.
0: Bella scelta, mi sei piaciuto. E allora sparamose una bella sonata per pianoforte numero 10, opera 70 di Alexander Scriabin del 1913, fatta da Heinrich Neuhaus.
2: Oh, ma che state dicendo?

dire che quelli nazi ad oggi

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
7: Il pomeriggio di Rai.
8: Buon pomeriggio a tutti, 16:30 minuti e 37 secondi, inizia una nuova puntata, quella di martedì 23 giugno, mamma mia come passa il tempo, 2026, ogni tanto ricordiamolo che siamo
2: nel 2026, siamo ancora nel 2026.
8: Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
2: Buon pomeriggio Pippo Lorusso, buon pomeriggio a tutti voi.
8: Bravi, fino alle 18 insieme, possiamo dire allegria, gioventù, gioiosità,
2: diciamo pure bando alle ciance. Sentiamo la nostra squadra. Chi diceva bando alle ciance?
8: Bando alle ciance lo dicono quelli che per dire ok basta stai zitto, no, finisci che andiamo a presentare.
2: Ma era un volto storico della ciance? TV. Ma Pippo Franco salutiamolo. Ciao Pippo Franco.
8: Salutiamo Pippo.
2: Certo. Va bene, dai. Va bene, allora salutiamo
8: Alessandro. Abbiamo Alessandro Provenzano in regia. Se no si offende, lo sai com'è lui che si offende.
2: Quindi, no, scusami Ale, scusa, ciao, non ci ho mai. No, vabbè. Al mixer invece abbiamo Simone D'Arrigo.
8: Ciao Simo. Poi alla visual, perché siamo anche sul canale 202, abbiamo niente popò di che il nostro Stefano Imola, capito? E chi lo diceva niente popò di che?
2: Chi lo diceva?
8: Non me lo ricordo in questo momento.
2: Bella questa. Mentre le nostre perpetue, ovvero le nostre curatrici, sono Caterina D'Aleo, ciao sì. Caterina, e la nostra Valentina Totta, che invece dov'è?
8: Sta giocando a Wimbledon con Sinner, in questo momento stanno 15-0 al terzo set.
2: Ma in una versione mummificata oggi abbiamo Eleonora Catapano in redazione. Ciao Ele.
8: La dobbiamo spiegare, siccome nei giorni scorsi abbiamo usato l'aria condizionata a meno 28, lei è arrivata tutta incerottata, bloccata, sembra
2: così
8: tutta
2: si muove
8: Camon,
2: come Playmobil.
8: È Robocop oggi praticamente, quindi salutiamo tutti quelli che se la stanno spassando tra caldo e freddo, come succede a noi praticamente, sì. Tu sei sempre freddo, io sto già schiattando di calore.
2: No,
8: quindi.
2: Oggi hai alzato addirittura l'aria, io che ero abituata ai 19 gradi, sto sudando,
8: e
2: pensa.
8: Adesso troviamo una via di mezzo, questo è il pomeriggio di Radio 2 fino alle 18 insieme con noi.

0: Cattive abitudini, ma c'è Salmo, scusa, con la pesce oggi parlo forse perché colonnello, oggi che giornata è?
1: Oggi è una giornata importante, non lo so che giornata è.
0: Sta piovendo, cioè voglio sentire il colonnello Lo Russo.
1: L'ho detto che sarebbe arrivato
0: qua.
1: Ancora
0: non l'avevi detto.
1: Ma è
0: allora,
1: normale.
0: Diciamolo, come sarà oggi questa giornata?
1: Piove di brutto e rinfresca per questa sera, va bene? Detto
0: giusto,
1: fatto.
0: Okay.
1: Un sacco di ascoltatori del pomeriggio di Radio 2 ci ricordano, perché l'abbiamo buttata lì, niente po' di meno che lo diceva il celebre Mario Riva, ti ricordi? Conduttore anni 50-60 del musichiere, tanti programmi della Rai.
0: Una volta che non ero nata ancora.
1: Ho capito, ma
0: posso accettare questa cosa? Così? Non ero nata.
1: Curiosità, ma tu i Beatles li hai mai sentiti? Non eri nata,
0: li
1: giusto?
0: Li ho ereditati. Li ho ereditati.
1: È la stessa cosa, anche noi, con le teche Rai, Mario Riva, ce lo vediamo sempre dalla mattina alla sera. Allora, 16, 36 minuti e 50 secondi, entriamo in confidenza con i nostri amici, ci devono dire questa cosa qua, pronto? Questa cosa, cioè.
0: Forse ci dicono qualcosa.
1: Dove siete?
0: Dove andate?
1: Con chi siete?
0: Cosa fate?
1: Cosa fate? Ce lo dovete raccontare come volete voi al 348-7300-200, voi lo sapete. Nel frattempo, è una cosa bella, che il nostro Provenzano
0: si
1: è incartato con le dita, dice adesso lo trovo il jingle, adesso
0: oggi,
1: lo trovo,
0: oggi.
1: Aspetta.
0: C'è la teoria del martedì però, sì. Siete partiti una settimana, oggi si arranca un pochino,
1: sì,
0: questa settimana poi la prossima, perfetta,
1: non
0: via,
1: ci interessa.
0: Punto tutto sulla prossima.
1: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate?
2: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Non vi facciamo pagare, ci dovete semplicemente raccontare cosa state combinando in questo momento. Faccio un esempio, io sto preparando con i figli per andare, che ne so, a Piazza del Popolo, visto che stasera c'è Anna Pepe, lo dico a tutti in modo che i figli, le figlie possano dire papà!
0: Quasi te l'hai detto. Perché casualmente vai a vedere Anna Pepe questa sera.
1: Sono
0: 3 giorni che ci dice questa cosa, ma forse anche di più.
1: E ci sono amici che dicono: maledetto, non lo sapeva mia figlia, adesso mi ha costretto ad andare in Piazza del Popolo. Che
0: bello, viva Anna Pepe, bene. Bene, bene, bene. Allora, vogliamo
1: Aspettiamo.
0: Sapere tutto quello che state facendo in questo momento, soprattutto se, non so, magari siete a casa che state studiando, state preparando un ultimo esame dell'università.
1: Sì, mi piace.
0: No?
1: Cioè, qualsiasi cosa.
0: Con la finestra chiusa,
1: insieme.
0: Perché è caldo, l'aria condizionata, ma alle 7 c'è il via libera perché è il momento aperitivo che ti sei meritato a quel punto perché hai studiato come un pazzo.
1: Ma quanta ne sai, quanta ne sai. Vabbè, la cosa importante da sapere...
0: Tre esami in uno.
1: 348-7300-200.

0: Lovers in diretta al pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Sono le 16:42 precise in questo momento. Stanno arrivando tutte le confidenze dei nostri amici, quindi dove siete, cosa fate, dove andate, con chi siete soprattutto.
1: Ma che perché? Dicono? Ma fatti gli affari tuoi, ma scusami.
0: Ma
1: dimmi te. No, noi vogliamo sapere che cosa state facendo. Io sono in bus a trovare i miei amici per festeggiare il superamento del mio orale di maturità. Luna, brava Luna.
0: Brava,
1: auguri.
0: Brava. Attenzione, questo mi piace. C'è Roberta Corallo, si firma così, visto che è estate, una cosa di mare ci sta sempre. E là dice: io ho appena infornato una torta per il mio amico del cuore, lo amo come un fratello e per lui sto affrontando il caldo che esce dal forno.
1: Ha
0: capito?
1: Ragione,
0: è meraviglioso. Vi abbraccio, buon lavoro ragazzi.
1: Ma che
0: beati quelli, guarda, fortunati quelli che in questo momento hanno amici che gli portano le torte, capito? Guarda,
1: bello.
0: È una cosa, quanto mi piacerebbe.
1: Ma mai che mi pensi, capito?
0: Nessuno
1: da pochi
0: che ci
1: giorni
0: pensi.
1: Che siamo insieme, mai che ti sia venuto in mente, che so, la voglio omaggiare con un cadeau.
0: Ogni giorno ti ho offerto acqua, caffè, aperitivo.
1: Siamo calmi qua.
0: Fratello, dai, arrivano tante confidenze al 348 7300 200. Adesso sto pensando al messaggio di questo qui con la torta, guarda, mi è venuto un lamborino. Ma
1: anche
0: ci vorrebbe...
1: io nel frattempo,
0: allora, se qualcuno passa così per caso da via Asiago 10 oggi, che è già più nuvolo, e vuole portarci qualcosa da stuzzicare, ben venga.
1: Provenzano potrebbe offrire da bere a quel punto.
0: Ma magari

0: Ciao ragazzi, sono Italia da Napoli. Vi sto ascoltando sul divano con i miei 3 gatti che vi seguono ogni pomeriggio assieme a me.
1: Brava.
2: Bello.
0: Tanti saluti a tutti e due. Ciao.
1: Tanti saluti, Italia, che bel nome, Italia.

0: faccio finta di niente il momento in cui la Ferranti esce. Posso fare una pausa?
1: Prego, prego, se ne vadi, se ne vadi, ragioniere.
0: Sto facendo una lunga camminata dopo un bel temporale, vale dalla Sardegna. Forse lo faremo anche noi dopo, perché anche qua si stava per scatenare il putiferio. Al mio tre, scatenate l'inferno.
1: Bene, bene, bene.
0: Non l'ho detta io, chi l'ha detta?
1: Non dimentichiamo gli altri messaggi.
0: No, qua, aspetta, altro messaggio. altro messaggio, scusatevi, perché cioè, Pippo ha capito che io non ci vedo, quindi lo fa apposta, vuol vedere fino a che punto. Va bene, allora, ciao cari, io sto andando a Piazza del Popolo, non a vedere Anna Pepe però, no, questa sera, no, non a vedere Anna Pepe, ma fa parte di un'associazione per cui farà l'accoglienza invece alla pedana ai disabili.
1: Brava, grandissima
0: Madda.
1: Uno show accessibile a tutti. E allora, non ci siamo dimenticati nulla, mentre pare che da un sondaggio la maggior parte degli italiani si dimentichi un sacco di cose quando è in vacanza. Non solo si dimentica cose, che ne so, in albergo, in macchina, mentre sta alle stazioni di servizio,
0: le cose più strane,
1: in spiaggia,
0: poi.
1: Sì, che ne so, il caricabatterie, il cellulare, i portafogli sul tettuccio della macchina,
0: libri. Io ho letto delle cose, sai che ci sono dei forum dove le persone, gli inservienti degli alberghi dicono quello che lascia, certo, normalmente un cliente. Sono delle cose straordinarie, ragazzi.
1: Ci sono gli uffici Lost and Found che sono strapieni di roba, a un certo punto li mettono addirittura in vendita, capito?
0: Sì, sono le aste del Lost and Found.
1: E allora noi oggi vi chiediamo e ci raccontiamo che cosa avete mai dimenticato oppure perso durante una vacanza, durante un viaggio. Dai,
0: tu,
1: a te mi è capitato?
0: Io cioè penso più caricabatterie che altro, e soprattutto lo spazzolino. Lo spazzolino è un must che lascio lì ripetutamente. Sai, sono quelle cose che lasci in bagno tutte attaccate e tu fai tipo l'ultimo sopralluogo e dici fammi vedere che è tutto a posto, sicuro, cioè dai per scontato che è tutto a posto. Perché è la normalità.
1: Io lascio sempre due cose che sono o un vestito, capita sempre, un vestito. O delle scarpe sotto il letto, sai, no, che quando sei perché non controlli mai l'armadio quando tiri via tutto, oppure i documenti. Mi capita spesso che vado via dall'albergo, porca miseria, ho lasciato il documento.
0: No, oppure le cose che dimentichi preziose dentro le cassaforti, quello succede un sacco di volte.
1: Per fortuna,
0: cioè, ci pensi e cassaforte.
1: Non abbiamo cose preziose, quindi allora che ci frega.
0: Ma scusami, dimentichi sempre che sono la queen.
1: Brava, la nostra queen del pomeriggio di Radio 2. Noi non abbiamo dimenticato invece quello che è successo ieri sera al Team Summer Eats, dove lui, Achille Lauro, ha dato veramente un spettacolo.

0: Comuni mortali, Achille Lauro, che ieri sera era vestito come Sal da Vinci.
1: Mamma mia.
0: Ormai questa moda che ormai ha preso piede. Alle 16:52 il pomeriggio di Radio 2 stavamo giustamente parlando di che cosa avete dimenticato in vacanza, durante le vostre vacanze. Ci state scrivendo in tantissimi, tra cui questa è stata troppo bella. Roberto da Torino ci scrive: io ho dimenticato l'automobile sul traghetto per l'isola d'Elba, ho dovuto prendere poi quello successivo. Cioè, ma come ti viene a dimenticare l'auto? Cioè, tu te ne vai così proprio.
1: Sì, talmente voglia di vedere un posto di villeggiatura, capito? Oh. Tua moglie ti dice: no, porta le valigie, scendi giù, e poi dici: ma no, avevo la macchina sul traghetto.
0: No, cioè, dimentica, no, non la moglie, no, in quel caso non la moglie, dimentica. Vabbè,
1: poteva dimenticare
0: questo,
1: un'altra cosa invece, capito?
0: Può succedere, può
1: ci
0: succedere.
1: Ci sta, ci sta. Ad esempio, Fabrizio si è dimenticato in vacanza l'orologio prezioso nel comodino. Non vi lascio immaginare la reazione di mia moglie e dei miei figli. Mamma mia, pensa che storia. Quando te ne accorgi poi? Quando sei arrivata a casa? Quando sei in autostrada? Oppure quando sei in aereo?
0: Quando sei molto lontano. Normalmente quando sei molto lontano queste cose succedono sempre.
1: Ti chiamano
0: così
1: quelli dell'albergo che hanno rifatto la camera?
0: No, non così tanto, mamma mia. Cioè, ancora c'è un click che ti suona in testa.
1: Allora, scusa, io vedo una presenza particolare, sì, perché quando sono le 16:53 ci è venuto a trovare Giuseppe Trezza. Benvenuto,
0: Giuseppe!
1: Star internazionale di MasterChef UK in Inghilterra, è stato uno degli chef che ha realizzato il tiramisù più lungo del mondo a Londra, alla Chelsea Hall, dove noi con Radio 2, il programma Tutti Nudi, eravamo presenti a documentare questa tre giorni clamorosa.
0: Mamma mia!
1: Benvenuto Giuseppe,
0: ciao, Giuseppe,
1: come va?
0: Ben arrivato.
2: Grazie, ciao Pippo, ciao Camilla. Alla grande, come va?
0: Bene,
1: noi bene. Noi
2: sto godendo
1: bene
2: il sole dell'estate romana, l'avevo quasi dimenticata.
0: Il sole, sì, con un po' di acqua, giustamente, un po' di calore pure. Però
1: dici che una sorpresa, capito?
0: È vero.
1: Sì, la signora ha detto che stava facendo la torta, capito? E si è materializzato lui, lo chef del Guinness. Salutiamo Mirko Ricci e tutto il team che ha realizzato ovviamente il grande record. Quanto era lungo questo tiramisù, se ti ricordi?
2: 440 metri, indimenticabili.
1: Mamma mia.
0: Quanto tempo ci vuole per fare 440 metri di tiramisù?
2: Ci abbiamo messo una giornata intera e mezza.
0: Ma manco tanto. Pensavo molto di più.
1: Conservato per bene, sotto scorta, fatto fino all'ultimo con tutti che controllavano, dedicato a Re Carlo con una grandissima. Poi Re Carlo ha salutato tutti gli italiani, la comunità all'estero, ha fatto notizia in giro del mondo, capito? Esatto. Meraviglioso.
0: Quantità di ingredienti, quanto?
2: I classici 5-6 massimo.
0: Oh. 5-6, tipo non so, tipo di latte di pavesini, no, di biscottini.
1: Savoiardi.
0: Ragazzi, si è capito, io non li so fare i dolci.
1: Si è capito, ma tu sei golosa di dolci? Sei golosa di dolci?
0: Sono molto golosa, cioè più o meno qualche cosa sì. Ovviamente, il tiramisù non potrei dire di no, ovviamente.
1: Qui c'è un problema, signori, l'argomento di oggi è quella volta che ti sei dimenticato qualcosa in vacanza, tu Giuseppe vieni qua a trovarci, ci fai l'improvvisata Radio 2 e ti sei dimenticato di portarci il dolce.
2: In realtà no, non l'ho detto. Sorpresa!
1: Per chi ci guarda,
0: che sorpresa!
1: Sul canale 202, la gioia nei miei occhi.
0: Chi può assaggiare cosa, chi cosa, quando e perché? Chi cosa, come, perché?
1: Allora, visto che tu non assaggi mai,
0: perché
1: hai detto che non sei goloso, io sono goloso.
0: Ma adesso invece
1: assaggia in diretta, dai, tu assaggia. Intanto, Giuseppe, ci puoi dire
0: anche riprendendo su come assaggiare
1: gli ingredienti giusti per fare un buon tiramisù?
2: Beh, iniziamo dalle uova. Sì. Rosso d'uovo, zucchero, i savoiardi, caffè, cacao e mascarpone.
1: Ok.
2: Ed eccoci qua.
1: Ma c'è un trucco particolare? C'è qualche chicca?
2: È il procedimento che è la chiave.
1: Il caffè deve essere bollente o freddo?
2: Il caffè tiepido.
1: Tiepido.
2: E a me piace non zuccherato, in modo che fa poi il contrasto con la crema.
0: Continuate.
1: No, perché Iginio Massari, che era presente all'evento, ci ha detto poi in ambasciata che invece il caffè deve essere proprio bollente, capito? Sul savoiardo. Quindi.
2: Sì.
1: Maestro,
2: se lo bagni con le mani.
0: Posso fare una domanda veloce sull'esecuzione? Sai che ci sono queste esecuzioni nuove adesso, moderne, per cui ognuno ha la sua personale. Quando ti arrivano addirittura con la caffettiera così d'amblè, ti versano il caffè all'improvviso e te lo fanno in maniera proprio istantanea.
2: È tiramisù oppure tutta scena.
0: Tutta fuffa.
1: Facciamo
0: avanti,
1: così.
0: Via.
1: Mangiatelo voi.
2: Tutti.
1: Quello sciolto sbriciolato, mangiatevelo noi vogliamo soltanto l'originale, grazie all'amico Giuseppe Trezza.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: mattina qui al pomeriggio di Radio 2, quando sono le 17:05 del pomeriggio invece, e 5 secondi, vedi?
1: 7,
0: arrivano
1: 8.
0: Sempre. Vi stiamo chiedendo che cosa oggi qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Che cosa vi siete dimenticati in vacanza? Che
0: sì.
1: cosa è, cioè ci avete scritto, ci state scrivendo in tantissimi, di tutto di più, cioè chi si è dimenticato la macchina, chi si è dimenticato le classiche cose, le pantofole, il dentifricio, lo spazzolino, vabbè, le cose più semplici.
0: Al 348 7300 200, Roby da Torino dice: io ho dimenticato di mettere gli slip a mio figlio, mi hanno chiamato da scuola.
1: Quella la mamma era in vacanza, ovviamente. Noi invece ci siamo dimenticati la cassa Bluetooth in Trentino, ce ne siamo accorti a Roma. Giancarlo da Roma. Ciao Giancarlo, vabbè, l'avranno rispedita poi.
0: Speriamo, no, di sì, speriamo, sì, di sì, insomma. Sì. Boh, vediamo. Poi invece, noi non ci dimentichiamo qui in diretta al pomeriggio di Radio 2, per chi ci segue anche sul canale 202, del nostro super ospite, lo chef Giuseppe Trezza, direttamente da MasterChef UK e dal record del tiramisù più lungo del mondo, ci ha omaggiato portando un tiramisù che tutti si stanno spazzando, quindi comunichiamo a tutta via Asiago: se volete mangiare il tiramisù fresco fresco, venite qua, venite qua.
1: Indichiamo anche la sala, per favore.
0: Allora, una domanda che ti ha fatto Camilla nel fuori onda: ma quanto può reggere un tiramisù per un evento come è successo lì a Londra oppure in generale?
2: Diciamo fuori frigo fino a 4 ore.
0: Ok, okay.
2: Sì.
0: Ma perché c'era uno stabilizzante particolare a Londra, per dire, per fare il Guinness?
2: C'era uno stabilizzante naturale.
0: Ok, sì. E questo invece?
2: Questo è naturale. Ah, okay. Bene, anche quello è naturale.
1: Ragazzi,
2: però questo è...
0: questo va mangiato subito.
2: È stabilizzante free, va mangiato subito.
1: Pensate,
2: sì,
1: che io credo che lo stabilizzante fosse un ingrediente.
0: Sì, sì, sì, lei ci vuole mettere la lacca, capito?
1: Sto imparando un sacco di cose. Giuseppe ha detto che mi manderà la ricetta, capito? E anche come si fa. E anche come si fa.
2: Anche il procedimento.
0: Senti, grazie. Tra una risata e l'altra, invece, domanda che stiamo facendo agli ascoltatori: ti è mai capitato, viaggiando tanto oppure in vacanza, di dimenticare qualcosa? Che ne so, uno strumento di lavoro oppure... boh.
2: Io nella mia adolescenza ero un dimenticatore.
0: Bene.
2: E la cosa che ho dimenticato di più sono state le chiavi di casa.
0: Ecco.
1: Vabbè, questo ci sta.
2: Sono rimasto fuori casa tantissime volte, fino a che ho detto ok, da ora in poi... tocca cambiare.
0: Ma anche tornando da un viaggio? Cioè che ti sei dimenticato?
2: No, nel giornaliero.
0: Cioè ogni giorno.
1: Esci e ti dimentichi le chiavi,
2: sì,
1: dentro. È un classico
2: dentro.
1: Bellissimo. E poi te le ricordi nel momento stesso in cui hai chiuso la porta e dici: cavolo, le chiavi!
2: No, io le ricordavo quando tornavo a casa.
0: Bravo. Io mi sono fatto 2 mesi fuori. Quando sono tornato a Roma mi sono reso conto, ho detto a mia moglie e a mia figlia: andiamo fuori a mangiare, così festeggiamo tutto quanto. Poi ho detto: oh no, non abbiamo le chiavi di casa.
1: No.
0: Abbiamo dovuto chiamare mia cognata che stava fuori al mare, è tornata dopo 3 ore di macchina e ci ha portato le chiavi di casa, capito?
1: Davvero?
0: Vabbè, sì, succede.
1: Io
0: queste
1: sono
0: cose.
1: Di quelle cose che avrei potuto, come si dice a Roma, sbroccare a dei livelli, proprio forse lì avrei messo in crisi il rapporto. Uno di quei momenti in cui metti in crisi,
0: sì,
1: il rapporto.
0: Sì, tutto si risolve. Progetti futuri invece?
2: Progetti futuri, libro.
0: Un libro? L'ennesimo libro degli chef, l'ennesimo.
1: Aspetta,
0: e che ci vuoi raccontare?
1: No, non è vero, che cosa ci vuoi dire con questo libro?
2: No, in realtà è un libro educazionale, non è il classico libro di ricette, ok, di questo, quest'altro, quell'altro. È un libro educazionale su come creare una ricetta, come creare un piatto.
0: Sì.
2: Quindi l'elemento eroe del piatto, che di solito è la proteina, è l'acidità, come giocare con l'acidità, con le salse, con i grassi, eccetera.
1: È già terminologia complessa, acidità,
0: sì,
1: grassi,
0: sì,
1: già
0: sì,
1: siamo arrivati oltre. Ma quindi per me, che tipo non so cucinare, apro il libro, diciamo un po' le basi me le dai.
0: Guarda, volevo,
1: ragazzi,
0: ridere io, non l'ho fatto, bravo Provenzano.
1: Ce la posso fare. Adesso poi vi mando le foto.
0: Guarda,
1: poi
0: tu mandale il libro, che lei si mangia il libro.
2: Esatto. Quando lo leggi, poi fammi sapere, vediamo se.
1: Lo russo, che brutta fine lo russo.
0: Senti, Giuseppe, è stato un piacere, questa sorpresa veramente incredibile. Ci ha chiamato questa mattina, proprio 2 ore prima di arrivare qua col tiramisù. È stato veramente un onore averti qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Davvero.
0: Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, che cosa vi è mai capitato di dimenticare in vacanza oppure di perdere in vacanza durante un viaggio? Ce lo fate sapere al numero
1: 348 7300 200.

0: FM Club Tropicana in diretta il pomeriggio di Radio 2. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo. Camilla Ferranti, che mi ha sempre detto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, non mangio molti dolci, si è scofanata un piatto di tiramisù. Vi dico soltanto questo, è sparito.
1: Non cioè, potete capire la fatica di non mangiare dolci. Poi ce l'hai qua, è una tentazione. Pomeriggio, cosa devo fare?
0: Allora,
1: è così.
0: Un sacco di genitori ci stanno dicendo: ma dov'è Anna Pepe questa sera? Piazza del Popolo a partire dalle 21, Team Summer Eats, mi raccomando, con Radio 2 c'è tutta la piazza, poi ripotete rivedere anche in televisione a luglio, insomma è veramente una figata pazzesca. E quindi chi
1: e
0: prima arriva
1: Pippo
0: meglio alloggia, assolutamente.
1: E c'è anche Pippo.
0: Io per forza porto mia figlia, che non la porta Anna Pepe, cioè.
1: Ovviamente ti hanno visto tutte e tre le serie, poi finisce domani.
0: Ragazzi, Team Summer Eats. Ma c'è Radio 2, siamo la radio ufficiale, siamo la radio più bella che c'è. Allora, attenzione, è arrivata non la super classifica sulle cose che molti italiani dimenticano in vacanza, ma la nostra mini classifica.
1: Potenza con cui un coyote cade dalla rupe inseguendo il bip-bip. Senti con come si schianta.
0: Per un attimo mi sono spaventato, mi ha indicato con la potenza di un coyote. Cioè, mi sono spaventato.
1: È un animale.
0: Vabbè. Allora, tre cose, cara Camilla, cara Queen, e mo' ride, adesso ride. Prima dice le cose, poi ride. Tre cose che gli italiani dimenticano spessissimo in vacanza. Pare che queste tre cose vengano dimenticate dall'82% degli italiani. Ma per... cioè, se vuoi andiamo avanti così, cioè.
1: Ah, ecco, sono tornata. È nell'effetto del dolce, che capito? Non mangiandolo c'è questo effetto.
0: Terzo posto, dici un po' il terzo posto, dai, con la ridarola, vai, vai.
1: Al terzo posto, il caricabatterie.
0: Ma possibile, ragazzi?
1: Questo sì, confermo. Allora, anche io sempre, ne ho 2000.
0: Se viaggi nei 2000, proprio perché sai che uno ogni tanto lo dai
1: tutti
0: via per beneficenza,
1: diversi,
0: così.
1: Sì, sì,
0: attenzione,
1: sì,
0: se sia in famiglia, in gruppi di amici, che uno lo perde, l'altro lo dimentica, compagnia bella, e poi si litiga perché, ma il mio non va, ma c'è il telefono brutto, ma il mio non funziona.
1: Comunque manca sempre un caricabatterie, ovviamente è così.
0: Mia figlia ad esempio in vacanza aveva il caricabatterie, ti faccio un esempio, ma lei c'ha quello che si appiccica dietro, la power bank, così è, e a me non funziona, e a me invece no, capito? E papà sei un poveraccio, grazie.
1: E devi fare il papà, hai capito com'è.
0: E sai perché sono poveraccio? Perché ho comprato il telefono a te, capito? Al secondo posto, questo l'ho detto io in apertura di programma, tantissimi italiani dimenticano vestiti.
1: Questa è una cosa che mi farebbe troppo male, dimenticare un vestito, non potrei mai.
0: Tu quando arrivi in albergo, sì, o in vacanza, villeggiatura, cosa fai? Svuoti la valigia e appendi tutto?
1: Certo.
0: E io invece no.
1: Tutto che fai? Li lanci?
0: No, perché quando appendo,
1: lancio dei vestiti.
0: Quando appendo, poi qualcosa mi dimentico, finisci in un angolino, rimane in bagno dietro la porta.
1: Cioè, non lasci uno spazietto piccolo piccolo nell'armadio, niente, cioè occupi tutto.
0: Tutto l'armadio, sì,
1: quindi,
0: sì, tutto, tutto.
1: È un po' confusionario, ragazzi.
0: Mi dimentico.
1: Mentre al primo posto, e la paura quindi di non partire, sono i documenti.
0: Documenti! I documenti, ci sta. Ti è mai capitato di dimenticare un documento?
1: No, i documenti no, perché temo veramente, ho sempre paura di dimenticare, anche perché ci metto un sacco di tempo io per rifarli, perché mi scadono tutti e mi ricordo che sono scaduti dopo non so quanto tempo.
0: Però ti do una nota positiva, a me è capitato tante volte in tournée di dimenticare in albergo i documenti, te lo spediscono dove sei a destinazione. Quindi
1: ah, sì?
0: Ah, salve, ha dimenticato, signor Lo Russo, ha dimenticato il documento, glielo spediamo all'hotel tal dei tali oppure a casa sua, quindi non si perde, state tranquilli. A meno che non c'è quello che ve lo prende e ve lo porta via, capito?
1: Pensa che io avevo dichiarato lo smarrimento di un documento e mi hanno detto che insomma non era valido perché avevo dichiarato lo smarrimento e non lo sapevo, io continuavo ad usarlo, cioè vabbè, sei un po' la testa contorta.
0: In un mondo di furbi siate Pippo e non Camilla.

0: Ehi ragazzi, ciao, sono Loris da Foggia. Ciao. Io mi sono dimenticato mia moglie.
1: Ma come? E ride.
0: Ho dimenticato mia moglie praticamente fuori all'albergo. Eravamo scesi che dovevamo andare via. Io scendo giù, vado a prendere la macchina. Eravamo in Sardegna.
1: Sì.
0: Prendo la macchina che era giù sotto nel garage dell'albergo e poi dovevo andare sopra a prendere mia moglie per partire.
1: Certo.
0: E in quel momento mi arriva una telefonata di lavoro, mi mette a parlare, io esco fuori dall'albergo e me ne sono andato tranquillamente.
2: Oh.
0: E mi ha chiamato: "Ah, dove sei?" Un bacio, buona estate, non abbandonati i cani.
1: No, ma che c'entra questo? Detta così, sempre rivolta alla moglie.
2: L'hai legata,
1: no? Che meraviglia,
2: non
1: ragazzi.
2: È vero,
1: che
2: è
1: meraviglia.
2: Anche una campagna che Radio 2 sta facendo sull'abbandono dei cani.
1: Esatto, brava, brava, brava. Sono le 17:24 in questo momento. Pippolo Russo, Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2. Che meraviglia, quando sento il nitrito del cavallo di Mamma Rai, di Viale Mazzini, signori e signori, arrivano purtroppo i consigli non richiesti di Camilla, la Queen. Però mette allegria sta musichetta, dai.
2: Mi piace, perché mi sembra tipo l'inizio del cartone animato. Comunque ho capito il perché del nitrito, ve lo dirò poi. Va bene, va bene. Allora, quello vero, va bene. Allora, oggi è 23 giugno. Sapete
1: sì?
2: Che giorno è oggi? Oggi è la notte di San Giovanni, alias notte delle streghe. Allora, i miei consigli sono su come preparare la famosa acqua di San Giovanni.
1: Ah,
2: che
1: sì,
2: è un'acqua
1: sì,
2: porta
1: sì,
2: fortuna. Dovete raccogliere tipo delle rose, dei petali di rose, dei boccioli di rose, un po' di rosmarino, della salvia, della lavanda, mettere tutto a bagno, delle foglie che le potete trovare, quella anche delle foglie di lauro, qualunque cosa, oppure anche delle, sai, quelle erbe un po' aromatiche,
1: certo,
2: che sono anche, aiutano, oppure sono anche un po' medicali se vuoi.
1: Yes.
2: Comunque le riempi questa bacinella con dell'acqua, ci metti un po' di aceto, anche un capello dei tuoi
1: pure,
2: capelli, certo, e poi metti tutto quanto fuori dalla porta. Perché? Perché passano le streghe questa notte e dovrebbero teoricamente, secondo una leggenda popolare, passano le streghe e mettono una specie di polverina che serve per purificarti e lanciare via le maledizioni, le invidie, le cose. Tu domani mattina ti svegli, ti fai una bella rinfrescata con
1: quest'acqua
2: e sei purificato e sei contro la
1: sticca. Ma bisogna lasciarlo fuori, che ne so, se sei in condominio sul pianerottolo o sul balcone, sul terrazzo,
2: che ne so, passano a qualunque ora,
1: passano pure il terrazzo, dai, fuori, su,
2: comunque passano.
1: Ma ci si può mettere anche le unghiette, se uno si taglia le unghie, mette due unghiette,
2: no,
1: dentro.
2: No, il capello, è sufficiente il capello. E basta. I capelli, guarda che i capelli sono una cosa importante per le streghe.
1: Ma cioè Provenzano, sempre, che poverino, non ce li ha?
2: Ma li vedi i film sulle streghe? Provenzano, un sopracciglio va bene. Cioè, basta che sia una cosa con un bulbo pelifero.
1: I peli dell'alluce, hai presente quei quattro peletti sull'alluce?
2: È sufficiente il bulbo pelifero.
1: Molti... quel peletto arricciato sull'alluce, quello caccia le streghe, eh?
2: Oggi i tuoi capelli sfidano la gravità, per esempio.
1: Lascia stare, lascia stare.
2: Proprio.
1: Ho usato la lacca di mia figlia, lascia perdere, annaggia, se lo scopre mi ammazza. Va bene, quindi
2: e
1: con
2: noi
1: questa,
2: diciamo,
1: con
2: va bene,
1: questa ciotola di San Giovanni, come si chiama? L'acqua?
2: È l'acqua di San Giovanni, perché questa è la notte delle streghe. Mi raccomando, è una tradizione popolare, però io ci credo. Mia nonna me la faceva fare. Quando te le fanno fare le nonne, vuol dire che c'è del vero, capito?
1: Brava, la saggezza popolare. Questi, ecco, signori e signori, erano i consigli della Queen Camilla.
2: Grazie, grazie.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:31 minuti sulla 15, la Parma La Spezia, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Parma Ovest e Fornovo in direzione della Spezia. Uscita obbligatoria Parma Ovest per i veicoli provenienti da Milano e Bologna. Sulla 7 ci sono code per 3 km per un veicolo in avaria tra Ronco Scrivi e Genova Bolzaneto. Sulla 4 code per un altro incidente avvenuto tra La Tisana e San Giorgio. Sulla 11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla diramazione Roma Sud, siamo dunque nella capitale, ci sono code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, code tra Portonaccio e la tangenziale est sulla A24 nel tratto urbano, e poi ci sono code per allagamenti, forti piogge a nord della capitale sulla via Cassia Veientana all'altezza delle rughe. Ancora sulla Roma-Napoli, code per un veicolo in avaria allo svincolo per Anagni. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta. E poi tre notizie appena arrivate prima di concludere il collegamento: sulla A14, code ad Ancona Sud, sulla 1 code a Firenze Scandicci, sulla 4 code a tratti tra Novara Est e Novara Ovest. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: agitare Coca-Cola, era Tommaso Paradiso, lo troveremo questa sera al Team Summer Eats.
1: Ah, c'è pure lui.
0: Sì. Sai chi c'è questa sera?
1: Vai.
0: Anna Pepe.
1: Lo so.
0: Lo volevo dire, ragazzi.
1: Abbiamo fatto l'appello, tutti i genitori ci stanno scrivendo, ma è vero, perché sono le sorprese che stanno facendo, capito? Radio 2, il Team Summer Eats, e che ne so, ieri c'era Achille Lauro, l'altro giorno Marco Mengoni, capito, con Angelina Mango, bello. Meraviglioso, è bello. E allora, 17:37 in questo momento, ci stiamo raccontando che cosa
0: vi siete dimenticati durante le vostre vacanze. Sono tante le cose più strane che sono capitate, tra mogli, macchine, abbiamo anche chi ci dice
1: questo. Pronto?
2: Ciao, sono Rosa da Vimercate. Ebbene sì, ho dimenticato a casa vacanza di mia suocera, una casa che poi sarebbe stata chiusa per un intero anno, le salsicce piccanti calabresi. Adesso io e mio marito non osiamo immaginare l'anno dopo i miei suoceri, quando hanno riaperto la casa, che odore immondo ci deve essere stato. Ma noi non eravamo preoccupati per l'odore, eravamo dispiaciuti per non aver potuto mangiare quelle buonissime salsicce piccanti calabresi. Vi abbraccio, un saluto, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, anche quello che hanno detto i suoceri a loro quando hanno aperto casa, un saluto, alla prossima, non ci sentiamo più.
0: Ma infatti sono spariti, non gli hanno detto niente, cioè proprio eliminati.
1: D'altronde, quando
0: più.
1: Dici chi se ne frega dell'odore dei suoceri.
0: Sai le mosche dentro,
1: sai che
0: le
1: mangiate
0: cose
1: che si sono fatte, la salsiccia calabrese. Visto che prima abbiamo fatto l'appello, portateci una torta, è arrivato il tiramisù. Se ci sono due salsicce calabresi, portatele, che qua c'è il nostro provenzano calabrese doc che fa gli onor de casa. Questo è il pomeriggio delle due, Peppolo Russo e Camilla Frandi. Che meraviglia.
0: Ma erano ben essiccate però almeno, seccate bene. Sono pronte per mangiarle un anno dopo, non devono essiccare un sacco di tempo le salsicce.
1: Suoceri, fateci sapere com'erano queste salsicce. Però ha detto che
0: è come gli affettati, cioè più si secca meglio è, cioè più essiccato.
1: Anche se ha detto, non oso immaginare la loro reazione, quindi vuol dire che non li sente da un botto.
0: Si chiamano insaccati.
1: Certo.
0: Insaccati.

0: Mamma mia, che roba, ragazzi, che roba, mi piace. 17:41, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Radio 2, quello che scorre veloce così mentre state indaffarati, fate qualcosa, state preparando le valigie per le vacanze, non dimenticatevi nulla, mi raccomando.
1: C'è sempre la lista di quello che ti porti.
0: Esatto, ma soprattutto ti porti le cose, ma dove te le porti, eh? Te lo diciamo noi dove le devi portare, perché arriva il momento in cui Camilla, la nostra Queen, ci manda a quel paese con tutti in gita con Radio 2.
2: Ci hanno mai mandato, ecco, a quel paese.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese.
0: La senti oggi come carica?
1: Senti, signori, come su e giù.
0: La regina Vittoria.
1: Perché questa sera c'è il concerto di Anna Pepe.
0: Ma vieni anche tu? Vieni anche tu?
1: No, no, no, ecco, non ci sono. Sei sufficiente te. Cioè, non vorrei capire che ci fossero sempre le nostre due facce da qualche parte. Allora,
0: no.
1: Oggi vi porto camminando.
0: Allora, scopriamo con te, naturalmente, con questa rubrica, i paesini, i borghi, magari quelli meno conosciuti, dove qualcuno in vacanza può capitarci in questo momento.
1: Ma esatto, potresti all'improvviso così sviare.
0: E
1: girare,
0: dove ci mandi? Dove
1: fare
0: ci
1: un'inversione
0: mandi?
1: A U, e vi porto direttamente a Pietrapertosa e Castelmezzano Basilicata, che è in provincia di Potenza.
0: Potenza.
1: Andiamo esattamente nelle Dolomiti Lucane, ovvero dunque Castelmezzano e Pietrapertosa sono particolarmente famosi intanto perché sono molto vicini a Matera. Sai, Matera è luogo mistico,
0: certo,
1: luogo di pellegrinaggio, hanno girato anche un bellissimo film, mi sa che stanno rigirando
0: una marea, serie, esatto, fiction, di tutto di più.
1: Sono particolarmente speciali perché di notte, con tutte le lucine accese, sembrano intanto dei piccoli presepi,
0: sì,
1: capito? Cioè, sono molto suggestivi, sono considerati tra i borghi più belli d'Italia, sono, pensa, interamente scavati ed incastonati dentro delle guglie di roccia arenaria che svettano verso il cielo. La particolarità è che sono separati da un grande canyon in mezzo,
0: sì,
1: e tu puoi attraversare da una parte all'altra per andare da un paese all'altro attraverso un volo d'angelo, cioè con un'imbracatura, cioè tipo Robin Hood, hai presente?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E ti lanci, è un'esperienza bellissima da provare.
0: Tu l'hai fatto?
1: No.
0: E consiglia gli altri, esperienze bellissime da provare.
1: No,
0: lei,
1: ragazzi,
0: non l'ha fatto.
1: Io fino all'imbragatura ci arrivo normalmente. Poi a un certo punto non ce la faccio perché vedo il vuoto sotto e non riesco.
0: Fino all'imbragatura.
1: Forse veramente ci devo andare sdraiata, seria.
0: No,
1: ma ci sono le persone che comunque prima di partire ti tengono e dicono ce la fai, non ce la fai.
0: Sì.
1: Non è che proprio ti lanci così come un irresponsabile. Comunque, Pietrapertosa è il paese più alto della Basilicata ed è molto famoso per la sua arabata, che è un quartiere fatto nell'838 dei Saraceni ed è caratterizzato da un labirinto con tutti i vicoli stretti, delle scalinate, insomma è una roba molto molto suggestiva, sempre in mezzo alla roccia. E la cosa più particolare di questi paesi è che,
0: sì,
1: tu c'hai l'osservazione delle stelle, capito? Cioè, quando c'hai tutto il cielo limpido, eccetera, puoi vedere le stelle perché effettivamente sei particolarmente vicino, proprio considerando che sono le Dolomiti Lucane.
0: Bello. Piace? L'allineamento dei pianeti, capito?
1: Vuoi mangiare? Volevi sapere cosa vuoi mangiare? Dopo il tiramisù vuoi mangiare qualcos'altro?
0: Io quando viaggio sono curioso di conoscere l'enogastronomia, capito? Divento come gli amici di Decanter.
1: Sei pronto? I peperoni cruschi.
0: Mamma
1: che
0: mia,
1: sono
0: che
1: dei veri e propri coralli rossi essiccati al sole e poi fritti rapidamente nell'olio, e li puoi accompagnare da un ottimo vino aglianico che è, insomma, rosso.
0: Mamma
1: profumato,
0: mia,
1: bello, ti passi una bella serata a guardare le stelle, a cantare, a bere, a godertela, insomma ti fai una bella serata. Avanti,
0: bella, no? Serata, diciamo, bella serata. Oh, ci siamo guardati, io provenzano e Fiore Liborio, quando ha detto i peperoni cruschi ci immaginavamo adesso una bella pentolone.
1: Più convinti sul vino rosso, vi ho visti un po' così.
0: A me
1: presi.
0: Piace il vino peperone, però insomma vabbè, no, provenzano sì, più sul vino, dai, va bene.
1: È essiccato anche quello, mi raccomando.
0: Allora, se siete da quelle parti o volete organizzare una vacanza, una gita, date retta al tutti in gita con Camilla.
1: Cosa ridi?

0: paese.
1: Comunque, Pietra Pertosa, il volo dell'angelo è un'esperienza bellissima. Io e mia moglie l'abbiamo fatto, e mia moglie era incinta
2: pure
1: quel periodo. Bellissimo. Lo consiglio a tutti.
2: Adesso facci sentire tua moglie, però, se lo consiglia pure lei. Perché,
3: vedi, lo vedi che porto tutti dei posti bellissimi.
2: Che meraviglia.
3: Ecco, Pietra Pertosa e Castelmezzano Basilicata. Segnate, mi raccomando.
2: Chiudiamo l'argomento di oggi. Che cosa abbiamo chiesto agli amici del pomeriggio di Radio 2?
3: Che cosa vi siete dimenticati in vacanza?
2: Perché spesso capita che noi italiani si sia al primo posto al mondo con le dimenticanze. Si fa un viaggio, si va in vacanza e si dimentica qualcosa. Pronto? Chi è?
4: Ciao, Mario da Bologna.
2: Uè.
4: Dunque, noi l'anno scorso siamo andati a Zurigo al concerto di Ed Sheeran.
2: Ah.
4: E siamo partiti in macchina.
2: Bravo.
4: E quando siamo arrivati là, chiaramente abbiamo preso una camera d'albergo, ci siamo accorti di aver dimenticato il trolley con tutti i vestiti, le cose a casa. Cioè,
2: bravo.
4: Abbiamo preso lo zaino con alcune cose, ma il trolley con tutti i vestiti no.
2: Bravo.
4: Quindi siamo andati al concerto come eravamo e il giorno dopo siamo andati a comprare un po' di roba da metterci addosso.
2: Bravo. Bene, vedi, succede bene. Anche questo, ma non l'hai presa tu la valigia? No, l'ho messa lì.
3: A me è successo un paio di volte almeno, però sai, ho studiato una tecnica adesso,
2: cioè?
3: Mi sono illuminata. Sai che cosa puoi fare per evitare di perdere le cose? Tu parti con una lista e segni tutte le cose che ti sei portato dietro, la metti in cima alla valigia e quando tu lo stai per rifare la valigia ti rileggi tutta la lista e rimetti tutto dentro esattamente come eri partito.
2: Ho capito.
3: Per uno preciso come te può funzionare.
2: Io sono talmente preciso che metto la spazzatura prima di andare via in vacanza, la metto lì perché dico, adesso mi ricordo, un giorno ho lasciato le valigie a casa e la spazzatura in macchina, ti dico soltanto questo, capito?
3: Bene, direi bene.
2: Vabbè, tanti auguri a quelli che stanno partendo adesso per una vacanza, che sia bella e gioiosa. Anzi, se volete fare gli auguri a qualcuno, che ne so, un matrimonio, una ricorrenza, un compleanno, un onomastico, fate voi, mandate un bel vocale al
3: 348 7300 200.

0: Meravigliosa Pink, io e Provenzano, il nostro regista, siamo amanti proprio di questa ragazza, di questa donna incredibile. Se guardate il documentario sulla vita di Pink, è un'esperienza incredibile. La guardate e dite, ah, ma veramente, coi figli nei concerti, come gestisce la famiglia, è veramente una grande donna. Brava Pink, brava.
1: Grande! A proposito di documentari, sai che non lo fanno più quello su Madonna?
0: Veramente?
1: Interrotto, sì, perché dice che costava troppo e quindi sono andati avanti fino a un certo momento e l'hanno interrotto. E neanche la serie sulla piattaforma, niente. Beh, finito tutto, fine.
0: Dobbiamo fare la rubrica Le brutte notizie di Camilla.
1: No, dai, però ci sta. Via,
0: gli auguri, sta. Gli auguri, il momento degli auguri.
1: No, ma anche delle bellissime dediche d'amore. Beh, ritorniamo alla radio degli anni Ottanta, forza.
0: Dica.
1: Buon pomeriggio. Bubu ed io stiamo viaggiando verso Napoli e volevo dire grazie a mia moglie Bubu per tutto quello che fa per me.
0: Ah,
1: grazie, Alessandro.
0: E allora ci leggo anche con questo sottofondo Gianfranco che dice: Pippo, sei sempre simpaticissimo, ma anche Camilla, non scherza, bravi, un abbraccio, capito?
1: Grazie.
0: Ci fai auguri così, che meraviglia,
1: grazie.
0: Dai.
1: Che
0: dopo
1: bello.
0: Arrivano anche i ritardatari, quello che volete, insomma, in chiusura di programma, voi lo sapete, se volete fare il cristo, oh, ma sai che fanno gli auguri, la dedica al pomeriggio di Radio 2, Camilla.
1: Corri!
0: Ferranti, Pippo,
1: chiamiamo,
0: Rosso.
1: Scriviamo,
0: sì,
1: dai, ci
0: ad esempio,
1: piace.
0: Ad esempio, Michele da Viareggio dice: tanti auguri a mia mamma che oggi fa il compleanno, sono 73 anni, auguri mamma! È il
1: auguri.
0: Nome della mamma?
1: È così. Vabbè. Ipotizziamo un nome.
0: Auguri Giovanna!
1: Auguri.

0: Eugenia ci permette di salutarci, ma prima il ritardatario.
1: Aspetta,
0: auguri ritardatari.
1: Aspetta, che ce n'ho uno con questo ritmo anni 70. Buonasera, sono Antonio da Menfi, oggi è il mio compleanno, il prossimo anno entro negli ANTA. Mi fate gli auguri?
0: Auguri!
1: Come no?
0: Se il prossimo
1: allora,
0: anno
1: auguri, Antonio.
0: Entra negli ANTA, quanti ne fa?
1: A 9? 39. 38, 36, più 1, 34. 39 ne fa, l'ho detto.
0: Grazie Camilla Ferranti.
1: Grazie Pippo Lo Russo.
0: Vi lasciamo con gli amici di Radio 2, state da matti e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Buon pomeriggio! Rai Radio 2.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: eccomi qui da vostro Joe Bastianich.
1: Vado.
0: Stanco, debilitato,
2: eh? Oh, no.
0: Senza energia.
1: Per il caldo?
0: Ma non tanto per caldo.
1: Ah, no?
0: Ma
1: ah,
0: perché no. Matti dalla gara in versione estiva sarà in onda ancora per molto tempo.
1: Vabbè, fine luglio, dai.
0: Questa cosa non solo mi mette d'umore cattivo, ma mi fa pensare anche a mia carriera.
1: Perché?
0: Che mai aveva toccato fondo così basso nel sì. presentare Barchi Columbus.
1: Colucci, Colucci.
0: E Francesco senza senso.
2: Ma quale senza senso?
0: No, fidati che questa volta non ho sbagliato niente.
1: Sì, beh, questo è vero, ha ragione.
0: No, se è vero
2: no,
0: che
2: invece...
0: a peggio non c'è mai fine.
1: Sì.
0: Allora la fine è vicina, con
1: sì.
0: la puntata di Estate di Matti.
1: Addirittura.
0: E se avete radio accesa,
1: sì.
0: bene, è ora che spegnete, altrimenti questa trasmissione vi abituerete.
1: Vabbè, tagliamo!

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo martedì 23 giugno 2026, una nuova puntata di Estate da Matti in vostra compagnia fino alle ore 20. Chi vi parla è Bartico Lucci, da Milano sempre presente anche lui, Francesco Arienzo. Ciao Fra.
1: Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Vabbè, buon pomeriggio, buongiorno.
1: Vabbè, sì, vabbè, c'è ancora il sole,
0: bravo,
1: capito, fuori, quindi.
0: Pure secondo me, quando c'è il sole è inutile dire buongiorno, buonasera, è sempre un buongiorno, poi quando calano le tenebre allora è buonasera.
1: Esatto.
0: Una buonasera allora anche a Peppe Verdelli in regia, che salutiamo e ringraziamo come sempre, tutto il team di Estate da Matti qui su Radio 2, che ricordiamo vi terrà compagnia fino a fine luglio, a partire da questa settimana dalle 18 fino alle 20. Allora, tra le tante notizie estive, quella che abbiamo scelto io e Francesco ovviamente è la più leggera. Diversamente non potremmo fare. Però è una notizia che insomma ci ha sbloccato dei ricordi personali, perché parliamo di quest'uomo che si è finto guida turistica ed è stato arrestato perché per anni ha finto di essere guida turistica, e ovviamente, come ben sapete, per fare la guida turistica bisogna essere muniti di un patentino specifico. Invece lui, non so in quale modalità, si è finto guida turistica e per anni ha svolto questo mestiere, andando a danneggiare chi invece ha fatto un percorso per diventarlo. Ok,
1: sì, però chissà perché, cioè forse appunto nasce un suo desiderio,
0: cioè, un po' come quando noi facevamo gli esami che copiavamo, cioè, ma forse non gli andava di sostenere quell'esame lì. Ma scusa,
1: però, non lo so, forse perché è stato sempre bocciato, come spesso ci è capitato pure a noi. Però la cosa interessante è che a quanto pare lui era molto creativo nelle descrizioni, quindi inventava delle storie di sana pianta sui quadri.
0: Esatto, non sapeva nulla assolutamente. C'era una capra vivente che però pur di far vedere insomma che fosse
2: fosse preparato,
0: avesse nozioni riguardo appunto tutto quello che andava a mostrare i turisti, inventava delle storie, mi diceva Francesco, assurde, tipo questo quadro di Chagall è stato creato in una notte in cui lui uscì di casa, cioè delle storie pazzesche
1: che tu fino a quando acchiappa uno come me ci crede pure, però se becchi uno che ne sa un po' di più
0: gli avrebbe detto ma che stai dicendo, per dire una così. Allora questa notizia poi si sposa con quell'altra notizia, abbiamo citato l'altro giorno, del pilota che si è finto tale per 17 anni e ha pilotato aerei di linea per 17
1: esatto.
0: anni. Diciamo che c'è in questo periodo storico di qui a 10 anni quasi una moda a fingersi qualcuno, un po' come noi ci fingiamo conduttori radiofonici,
1: conduttori, esatto.
0: E ancora non se ne qualcuno se n'è accorto, ma non ancora la direzione, per fortuna.
1: Sì, batti, fino a quando non ci scoprono, zitti, andiamo avanti.
0: Senti, ma tu nel passato ti sei finto mai qualcuno per ottenere qualcosa?
1: Per ottenere qualcosa, tipo su...
0: mi viene in mente Paolo Calabresi, no? Come citazione più alta italiana, che si finse per tantissimo tempo Nicolas Cage, essendo lui molto somigliante, per entrare allo stadio gratis. E tra l'altro...
1: È stato pazzesco.
0: Bravissimo. Io mi sono finto più di una volta Valentino Rossi, perché quando ero più piccolo avevo le basette lunghe come lui, capelli corti, e naturalmente mi scambiavano per Valentino Rossi.
1: Poi eri pure biondo, Barti?
0: Era un po' sì, anche biondino, quindi essendoci social, quindi era più difficile fare il paragone, quindi lo si vedeva in TV Valentino per quanto fosse famoso, e spesso mi sono finto lui e spesso ho ottenuto anche delle cene gratis con gli amici miei. Sì. Assolutamente sì. Tu invece?
1: Io una volta mi sono finto turista a Napoli perché ero senza biglietto sull'autobus.
0: Cioè, turista.
1: Avevo un altro biglietto, ok. Salgo nei controllori sull'autobus. Ero insieme a un mio amico che mi veniva a trovare dalla Puglia. Questi ci chiedono il biglietto, giustamente non ce l'avevo. E io mi sono finto tipo Vicentino, ovviamente.
0: Con l'accento Vicentino?
1: Io mi sono limitato a parlare simile italiano.
0: Tipo, dai, fammi un esempio per capire.
1: Ma no, era tipo, mi scusi, sono qui. Non sapevo.
0: Ma ti hanno lasciato andare, secondo me, per
1: mi hanno fatto scendere dall'autobus, ma non mi hanno fatto la multa.
0: Abbiamo capito, sei di Napoli, vai via. Allora, facciamo una cosa, chiediamo ai nostri ascoltatori, quella volta in cui vi siete finti qualcuno per ottenere qualcosa, oppure quella volta in cui vi hanno scambiato per qualcuno. Abbiamo bisogno dei vostri messaggi scritti, anche vocali. Se volete, il numero lo conoscete, 348-7300-200.
3: Estate da Matti, la grande freschezza

0: FL65, Too Much of Heaven. State ascoltando Estate Amati qui su Radio 2 in questo martedì 23 di giugno. Stiamo parlando di quella volta in cui vi siete finti qualcuno. Tra l'altro questa canzone, Francesco, mi ha sbloccato un ricordo, perché te che sei, abbiamo la stessa età, sei paritario a me in termini di età, veniva usata spesso nelle finali oppure nelle dimostrazioni in piazza dei bodybuilder.
1: Too much. Vabbè, ma che, no, così, che c'entra con i bodybuilder?
0: No, tu nulla, neanche io, però dico come periodo storico della nostra vita. Allora, tornando invece all'argomento di puntata, vi abbiamo chiesto di scriverci quella volta in cui vi siete finti qualcuno. Tantissimi messaggi scritti, anche vocali. Ascoltiamo il primo. Chi è?
2: La volta più clamorosa in cui mi sono finta qualcun altro risale ormai a quasi 30 anni fa, quando per promuovermi come attrice incominciai a spargere la voce di essere la nipote da parte di madre di Mariangela Melato.
0: Addirittura. Beh, così, grande citazione, grandissima Mariangela Melato. Tu invece, Francesco, hai detto solo quello. Abbiamo un altro vocale, sentiamo qua.
3: Ciao Matti, io più che fingermi qualcun altro, mi sono finta una possibile acquirente di case, solo perché ero curiosa di andare a vedere delle case che non sarei mai potuta permettere. E quindi insieme a un mio amico ci siamo presentati in questa agenzia immobiliare e abbiamo chiesto di visionare un appartamento che non era assolutamente alla nostra portata.
4: Bellissimo.
3: E niente, poi una volta lì abbiamo iniziato a trovare dei difetti così da vincolarci. È stato molto divertente. Ciao, complimenti.
0: Grazie,
1: bellissimo,
0: grazie,
1: bellissimo.
0: Devo dire che l'ho fatto.
1: Facciamolo pure te, Bart.
0: No, io l'ho fatto
1: pure tu.
0: Io l'ho fatto, però diciamo col tempo mi hanno sgamato sempre più, perché poi gli agenti immobiliari sono bravissimi a capire se stai mentendo o no, se è una visita di cortesia o altro, capito?
1: Vabbè, però potevano pensare, ma io, Valentino Rossi vuole comprare casa.
0: sì, ma in quel caso no, davo nome e cognome. Va bene, allora abbiamo altri vocali, li raggruppiamo, fra poco torniamo, sempre qui Radio 2, Estate da Matti.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: State da matti in vostra compagnia fino alle ore 20 a partire da questa settimana fino a fine luglio con Barti Colucci, Francesco Arienzo. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui almeno una volta tutti noi ci siamo finti qualcun altro, oppure ci hanno scambiato per qualcun altro, per ottenere qualcosa, come nel caso di Francesco Arienzo, menzionava si è finto Vicentino, non so per quale motivo hai scelto
1: la città di Vicentino, non
0: per non pagare il biglietto dell'autobus.
1: Per non essere multato,
0: non essere
1: soprattutto.
0: Multato.
1: Ero già senza biglietto.
0: Per non essere si è finto Vicentino a Napoli, vabbè. Abbiamo tanti vocali, sentiamo quest'altro, chi è?
2: Sono Claudia da Napoli e io per entrare nelle discoteche senza pagare spesso mi fingevo la cubista della serata, quindi mi vestivo in maniera succinta, truccata e quindi tranquillamente mi facevano entrare e non pagavo nulla, ecco.
0: Beh, devo dire, se avessimo provato io e Francesco Arienzo ci avrebbero non fatto entrare, anche se vestiti in maniera succinta e truccata.
1: Soprattutto per quello.
0: Allora, io mi sono messo giù una classifica dei truffatori più grandi della storia. La vuoi ascoltare? Perché è interessante.
1: Certo.
0: Allora, partiamo con il terzo posto. Il terzo posto, Victor Lusting. Lo so se lo conosci, Francesco.
1: No, magari di nome,
0: di fama sicuramente sì, perché è quello che riuscì a vendere la Tour Eiffel una volta e poi ci riprovò. Praticamente è la dimostrazione che c'è chi legge bene gli annunci immobiliari e chi decisamente no. Perché se tu vedi che vende la Tour Eiffel, dimmi.
1: Beh, voglio dire. No, pure perché c'è un film con Totò che vende la Fontana di Trevi,
0: certo.
1: Quindi chissà se
0: ha preso ispirazione da quello. Sì. Allora, secondo posto, Charles Ponzi. Beh, lo conoscete tutti, ha dato il proprio cognome a un'intera categoria di truffe, no? Non molti possono dire di aver lasciato un'eredità linguistica così duratura, anche se probabilmente non era il tipo da fama da mettere sul curriculum, giusto per citarlo. E al primo posto c'è Frank Abagnale. Poi hanno fatto anche un famoso film con il grandissimo Leonardo DiCaprio. Pilota, medico, avvocato, almeno sulla carta. Ha cambiato professione più volte di quanto la maggior parte delle persone cambi password. La sua storia ha persino ispirato il film, come dicevamo, segno che a volte la realtà supera la fantasia.
1: Prova a prendermi,
0: è un film pazzesco. No, un film pazzesco, appunto, di Leonardo DiCaprio. Se non l'avete visto, anzi, vi consigliamo di vederlo, perché è veramente la storia vera di questo Frank Abagnale. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, sempre qui, Radio 2, sempre a Estate da Matti.

0: State ascoltando Rai 2, state amati, Barti Colucci, Francesco Rienzo in vostra compagnia fino alle ore 20. Stiamo parlando di quella volta in cui vi siete finti qualcuno, neanche a farla apposta, cade a fagiolo questa notizia fresca fresca in cui il presidente degli Stati Uniti ha condiviso una foto di una donna bionda, visibilmente non giovanissima, seduta su un divano, è accompagnata dalla didascalia Great Daughter My Honor, cioè grande figlia il mio onore. In realtà, ragazzi, si è visto subito che non poteva essere né la sua figlia Ivanka né tantomeno Tiffany. Non so se si è sbagliato il presidente degli Stati Uniti oppure qualcuno si è finto tale da mandargli una foto, dice questa è tua figlia.
1: Ah, scusa, ma magari non è che ha rivelato una figlia magari nata
0: un'altra
1: relazione.
0: No, perché poi hanno fatto una ricerca, la vera identità di questa signora è Margot Kazimatis, che è moglie del miliardario di New York John Kazimatis, un noto alliato e amico di vecchia data di Trump. Li avrà confusi? Avrà fatto finta lui? Ma chissà. Si sarà finta lei figlia di lui perché magari lui è impegnato in giro per il mondo, non si ricorda neanche più le sue figlie, non si sa.
1: Noi ci rinunciamo a capire queste dinamiche, Barti, togliamoci di mezzo.
0: Assolutamente sì. Intanto state qui su Radio 2 perché fra poco giochiamo al lettore smemorato.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: 18 alle 20, io che sono Marti Colucci, da Milano sempre Francesco Arienzo, e vi stiamo chiedendo come argomento di puntata di questo martedì 23 di giugno qual è quella volta in cui vi siete finti qualcuno. Allora, tanti vocali, abbiamo tempo per darle, ascoltarle uno? Sentiamo chi è.
1: Ciao amici di Radio 2, volevo raccontarvi di quando mi sono finta un'altra persona.
0: Sì?
1: Quando mi ha chiamato il dentista mi ero dimenticata dell'appuntamento e ho finto di essere invece che Lucrezia, di essere la donna delle pulizie.
0: Ma come andare a finire, okay. Poi? Come andare a finire?
2: Infatti.
0: Allora, io ho un'amica mia, molto famosa, ovviamente non posso citare il nome, che per non pagare la rata del figlio che aveva appunto da questo dentista, si finge tutt'oggi, per posticipare il pagamento, sempre la persona che l'accompagna. Dice: no, la signora non c'è. La signora non c'è.
2: Poi fuori. Quindi non sa che è la mamma?
0: Esatto, esattamente così. Allora, è arrivato il momento, caro Francesco, di contraccambiare l'affetto dei nostri ascoltatori con il nostro gioco Il Lettore Smemorato. Sigla.

0: come funziona questo gioco? Beh, ragazzi, abbiamo un oratore eccezionale. From Naples, from Gorgonzola, from Milano, Francesco Arienzo, prego.
1: Ormai dopo tutto questo tempo avrei dovuto imparare in teoria, a spiegare questo gioco. In teoria, ma invece mi servono sempre delle bellissime sorprese.
0: Soprattutto un italiano, sì, prego.
1: Allora, c'è questo lettore, ovvero una persona che ha letto un libro.
0: È
1: ok.
0: Lettore, è lettore, quindi.
1: È un lettore, proprio bene. Sta nella definizione. Non c'è. Ok.
0: No, hai letto bene, questo. Scusami, hai detto bene, c'era una persona che è un lettore, sì. Cioè
1: un lettore.
0: Sì.
1: Non ricorda il titolo di questo libro. Attraverso dei degli indizi.
0: Tre indizi,
1: non sono tantissimi, sono tre, il numero perfetto. Attraverso questi tre indizi voi ascoltatori potete indovinare, dovreste indovinare, mi auguro che indoviniate per vincere la nostra red bag.
0: Sei cosa? Il titolo del libro, dai.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: va bene. Allora, sentiamo il primo indizio, che è meglio, vai. Chi è?
2: Sogna una vita piena d'amore e splendore, ma spesso si ritrova nel dolore.
0: Attenzione, sogna una vita d'amore e splendore, ma spesso si ritrova nel dolore, la protagonista o il protagonista di questo libro. Secondo indizio, vai.
2: Tra passioni segrete e desideri mai domati, i suoi giorni sembrano romanzi incantati. Dalla penna di Flaubert prese forma una madame, tra sogni e passioni cerco fortuna e reclame, capite?
0: Beh, dai, il terzo è abbastanza esplicito. Francesco, ti vedo un po'...
1: No, io...
0: Beh, forse... dalla penna di Flaubert prese forma una madame, dai.
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Perfetto,
0: non hai capito.
1: Sì.
0: Non hai capito,
1: no.
0: Che dici hai capito per darti un tono culturale, non hai capito? Molto più bravi i nostri ascoltatori, ovviamente, quindi siete più veloci a rispondere correttamente con il titolo del libro. 3487 300 200.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Sembra una canzone scritta appunto per questa trasmissione, quasi a volersi scusare con gli ascoltatori di Radio 2 di Estate da Matti. Marti Colucci, Francesco Rienzo e tutti voi che ci state inviando tantissimi messaggi in risposta al gioco del lettore smemorato. Allora, Francesco, hai più o meno avuto modo di decantare la risposta papabile?
1: Ma decantare mi sembra esagerato. Sì, sì, penso di averla intuita.
0: Attenzione, l'hai intuita?
1: Sì, dai, dai, ci sono arrivato pure io, gli ascoltatori sicuro ci sono arrivati.
0: Era abbastanza facile, soprattutto il terzo indizio, ma la più veloce tra tutti quelli che hanno indovinato, ce l'abbiamo al telefono, è Giulia da Campobasso. Ciao Giulia!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao,
2: ciao
0: Giulia!
2: Troppo simpatici,
0: se lo dici tu, se lo dici tu Giulia, guarda.
1: Non ti sento molto convinta Giulia però, eh.
2: Sì, no. sì, sono convinta, sono convinta.
0: Allora ti basta poco insomma per ridere Giulia, devo dire.
2: E può essere, può essere.
0: Senti, cosa fai di bello nella vita?
2: Io faccio l'insegnante alle scuole elementari.
0: Ah, che bello. A Campobasso, che bello. Beh, un mestiere importantissimo soprattutto nella formazione dei bambini, perché io ricordo con affetto, credo tutti noi, no? L'imprinting che ci hanno dato i maestri delle elementari, che sono fondamentali.
2: Sì.
0: Cosa
2: sì,
0: insegni?
2: Speriamo di dare un imprinting. Io insegno italiano ai bambini.
0: Ah, italiano. Sì. Quindi potresti dare dei corsi anche a Francesca Rienzo, delle ripetizioni, visto che
2: vuole.
1: Ma anche a livello elementare, a livello base, a me fanno comodissimo,
2: sì,
1: giù.
2: Sì.
0: Di là dovremmo ripartire, Francesca, ma io mi ci metto anch'io, attenzione. Senti Giulia, allora, vuoi dare la soluzione del gioco di oggi del lettore smemorato? Qual è l'opera, il titolo dell'opera che il nostro lettore ha dimenticato?
2: Allora, secondo me è Madame Bovary.
0: Ma sì, Madame Bovary di Flaubert, come no? L'hai letto tante volte, oppure uno di quei libri l'hai letto una volta?
2: L'ho letto una volta sola quando ero però molto molto giovane, forse lo dovrei anche rileggere, però sì, okay. Un romanzo comunque molto molto bello.
0: Beh, un grande classico. Cos'è che ti ha colpito maggiormente in questo romanzo?
2: Per quello che mi ricordo mi ha colpito molto il carattere della protagonista, che era così,
1: è un po'
2: malinconica,
1: avrei potuto rispondere pure io così, comunque, anche se non l'ho mai letto. Vabbè, il carattere della protagonista, sì.
0: Beh, è molto
1: sì,
0: malinconica.
2: Sì. Devo rinfrescare la memoria. Comunque giuro che l'ho letto.
0: Allora, Giulia, ti ringraziamo, sei stata la più veloce e quindi verrai omaggiata anche tu con la Red Bag di Radio 2. Vuoi salutare qualcuno?
2: Grazie, grazie mille. Saluto tutte le mie colleghe.
0: Vogliamo citare la scuola, la scuola dove eserciti?
2: No, per una questione di privacy, meglio di no.
0: Beh, vabbè, come vuoi tu. Vabbè, noi ti abbracciamo e salutiamo noi tutta Benevento e tutte le scuole di Benevento, va bene?
1: Campobasso, Campobasso,
0: Campobasso. Ciao Giulia, ciao.
3: Estate da Matti, il programma fresco di Radio 2.

0: qui su Radio 2 è stata amata. No, scusate se ridiamo, perché nel fuori onda con Francesco Renzo stavamo commentando questa notizia, l'ennesima ricerca americana che conferma, ogni tanto questa ricerca ogni anno viene
1: sempre
0: ribattuta.
1: Sempre gli americani.
0: Ma poi questa ricerca ogni anno viene ribattuta. Che chi ha l'abitudine di fare il letto prima mattina ha ben il 60% in più di diventare milionario. Ora, io sono anni, sono anni che rifaccio il letto appena sveglio, ma non è successo nulla. Francesco, tu invece.
1: Ma perché forse non basta solo.

0: 100 si rifà il letto.
1: Allora è il contrario. Allora,
0: esatto.
1: Quindi se rifate il letto anche voi e non siete milionari, tranquilli, è sbagliata la ricerca, possiamo dirlo.
0: Assolutamente.
1: Torniamo fra poco, state qui.

0: 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Radio 2.

0: Be My Baby, state ascoltando Radio 2, state amati con Bartico Lucci, Francesco Rienzo, Peppe Verdelli in regia. E oggi, essendo il 23 giugno, caro Francesco, ti sei domandato cos'è accaduto negli anni passati, in quest'anno?
1: No, onestamente.
0: Allora, te lo dico io. Allora, il 23 giugno del 1967, i Rolling Stones, quindi Keith Richards e Mick Jagger, dissero di no alla famosa esibizione a Top of the Pop, perché avevano voglia di cantare non in playback ma dal vivo. Poi, il 23 giugno dell'84, ci fu il debutto da brividi di Sade, che ha cambiato insomma per sempre la storia della musica sofisticata e del pop soul. Sempre il 23 giugno dell'89 uscì al cinema Batman di Tim Burton, la cui colonna sonora fu fatta da grande, vediamo

0: se te lo ricordi?
1: Prince.
0: Bravissimo Prince. È sempre il 23 giugno invece del 1970 nacque Ian Tiersen, che oggi compie appunto 56 anni. Faccio tanti auguri. Per chi
1: auguroni.
0: Non avesse idea di chi fosse, dillo tu, l'autore di...
1: Ma vabbè, l'autore della, delle musiche del favoloso mondo di Amelie.
0: Esattamente. Allora il nostro Beppe Verdel cosa ha fatto? Ha fatto un bel mashup musicale proprio per ricordare gli eventi storici legati appunto al 23 giugno. Sentiamolo, vai. Partiamo appunto con i Rolling Stones, la sentite sottofondo musicale.

0: Le vibrazioni, ambiguità, state ascoltando Radio 2, state ramatti, come sempre in vostra compagnia per tutta l'estate fino al 31 di luglio, dalle 18 alle 20, Marti Colucci e Francesco Rienzo. Allora, caro il mio Francesco, molti messaggi al 3487 300 200 mi chiedono la notizia matta, ma quando citate la notizia matta, ma quando la date, è arrivato il momento. Vuoi lanciare tu la sigla?
1: Sigla!
0: Bravissimo,
1: guarda. L'ho studiata bene.
0: Bravissimo, guarda. Mata! Allora, tu ami prendere gli aerei? Cioè, qual è il mezzo di locomozione che preferisci di più?
1: Il treno.
0: Il treno, quindi gli aeroporti li pratichi poco?
1: Un poco, sì.
0: Pochissimo. Sì. No, perché sai che secondo una legge, poi a differenza delle compagnie, ora si possono anche portare gli animali in viaggio. Ah. Però c'è da pagare un biglietto, no? C'è proprio il posto per gli animali che possono, per fortuna, non essere messi più in stiva, ma essere messi sul sedile proprio del passeggero. Bene, questa signora però, per evitare di pagare il biglietto per il suo gatto, sai cosa ha fatto?
1: No.
0: No, ma ragazzi, ma credo tra il genio e il folle. Allora, praticamente, se lei è andata al check-in, quindi ha dato il suo biglietto, e a un certo punto, mentre stava passando il check-in, l'ha detto l'hostess di terra, si è accorto di qualcosa di strano sul capo della signora. Cioè, aveva questo cappello che si muoveva un po'. Voi direte, vabbè, ha nascosto il gatto sotto il cappello? No, si era messo il gatto come cappello. E lui
1: che cosa vuol dire? Si
0: era messo il gatto come cappello in testa, capito? Quasi a simulare una sorta di turbante. Solo che nel momento in cui ha passato i controlli, il gatto, non so per quale motivo, giustamente si è svegliato oppure si sarà, come dire, in certo senso mosso, è stato notato che in realtà non era un turbante, ma era un gatto sulla testa. Quindi
1: quindi si è dovuto muovere per accorgersi. Cioè, il controllore lì che l'ha detto, solo perché si è mosso il gatto, altrimenti non se ne sarebbe mai accorto.
0: In teoria no. Oppure
1: voglio dire, i controllori
0: erano addormentati come i sottoscritti. Che è possibile, cioè, fossimo stati a Rienzo, di sicuro non ce ne saremmo accorti.
1: No, oppure anche gli orsi avremmo fatto passare.
0: Ma anche perché sai che ormai ci sono quei capelli col turbante, con la coda, con le pellicce finte, sintetiche. Magari
1: capito,
0: uno può pensare.
1: Ma è un gatto. Cioè, non è che si capisci che è un animale, non è un cappello.
0: Allora diamola questa morale. Qual è la morale per chiudere questa notizia, Francesco? Vai.
1: La morale qual è, ragazzi? Se dovete indossare dei gatti, metteteli almeno come sciarpe, che intorno al collo dovrebbero magari.

0: Station, Young Heart, Run Free, state ascoltando Estate Amati, sempre qui sulla meravigliosa Radio 2, meno meravigliosi Francesco Rienzo e Barti Colucci, ma questi siamo, questi hanno scelto per tenervi di compagnia fino al 31 di luglio, d'altronde. Allora Francesco, tu sei uno che va spesso a mare?
1: Spesso, quando
0: è possibile che ogni domanda ti faccia, ma non lo so,
1: ma vado spesso al mare, che vuol dire? A febbraio tipo?
0: Ma no, ma è spesso d'estate, ovviamente, immagino.
1: D'estate,
0: no?
1: d'estate ci vado.
0: Cioè,
1: ma
0: è difficile come domanda.
1: No.
0: Se vuoi la ritiro, ti faccio un'altra domanda. Come stai?
1: Uno dice vai spesso al mare, significa ma tu quando appena puoi te ne vai al mare? No, purtroppo no, perché non è vicino. No,
0: magari uno può andare mai anche in inverno a fare una passeggiata. Tu no.
1: No, e purtroppo non è vicino, quindi non sono solito andare al mare. Ma d'estate sì.
0: Scusami se ti ho fatto questa domanda.
1: Ma
0: non volevo essere irriverente.
1: No, assolutamente.
0: Sai perché ti faccio questa domanda? Perché dobbiamo fare i complimenti a quest'uomo, si chiama Elliot Sudall, che è un pescatore degli Stati Uniti, in Massachusetts, che ha trascorso, ha soccorso un grande squalo in difficoltà a riva, uno squalo bianco, quindi un squalo pericoloso. Sì, l'ha salvato da un amo a mani nude, gli ha tolto l'amo e l'ha ributtato in acqua. Beh, ragazzi, cioè voglio dire, veramente tanto coraggio per salvare un animale, ha rischiato insomma di...
1: E lo squalo è stato riconoscente, insomma, cioè non è che gli ha detto mo che ci sono quasi
0: no,
1: invece no,
0: gli è stato riconosciuto.
1: Posso fare i complimenti allo squalo però pure per essere stato così bravo pure allo squalo, perché insomma non è
0: non attaccare.
1: Esatto.
0: Allora ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, perché fra poco c'è il centro estivo a Rienzo, ragazzi, purtroppo.
1: Certo,
0: state qui Radio 2.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se decenni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
3: Ci fa qualche esempio?
4: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili, e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
3: Per info conai.org.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio 2, State Amati, Marti Colucci, Francesco Arienzo in vostra compagnia fino alle ore 20, sempre a partire dalle 18. Allora, sì. Francesco, molti ci scrivono chiedendoci di non ascoltare più le tue innumerevoli tentativi di portare avanti la tua attività imprenditoriale. Cioè,
1: ragazzi, io mi devo avvalere del mezzo pubblico per interessi personali in questo caso. Quindi, benvenuti al mio centro estivo, ok?
0: Dai,
1: molti genitori mi chiedono perché dovrei scegliere il tuo centro estivo per mio figlio che costa più degli altri. Perché?
0: Perché
1: devo pagare l'affitto a fine mese, ragazzi? Questa può essere una risposta valida, Barti?
0: Dipende dal punto di vista. Questo è l'unico motivo?
1: No, ce ne sono tante altre, ma ve le faccio sentire subito dopo la sigla.

0: mai più.
1: Immagino tu non abbia pagato la sigla, no?
2: No, no, no,
1: abbia lasciato dei buffi.
2: Esatto, come al solito. Allora, perché la retta è più alta nel mio centro estivo? Perché? Innanzitutto c'è il servizio pulmino, ok? Se volete passo a prendere personalmente i vostri bambini sotto casa con la mia utilitaria. A questo punto mi chiederete, ma non hai detto pulmino? Sì, ma quanto siete pignoli, pulmino, automobile, scooter, che differenza
1: Bravo,
2: fa?
1: Sì.
2: Ho una bella macchinina omologata per 5 persone, i bambini sono più piccoli, ce ne entrano pure 9, sì, 14, ma... se sono disposti a stringersi un po' e a stare nel portabagagli.
1: Bravo Francesco, bravo
2: grazie.
1: Francesco, che segui le regole e la legge, bravo.
2: Esatto,
1: sì,
2: esatto. E il pranzo, sì, il pranzo per una mia decisione, tutti i giorni al mio centro estivo lo chef prepara primo, secondo e contorno.
1: Beh,
2: okay?
1: Buono, buono però, sì.
2: Mi tratto bene, devo dire la verità. Ai bambini invece faccio riscaldare una roba precotta, va bene. Loro se... Vabbè, posso mai dare ai bambini la tartare di gambero rosso di Mazzara?
1: No, perché
2: Barti?
1: No, perché no, scusami.
2: No, quelli
1: no,
2: preferiscono la pasta in bianco, va bene così.
1: Un po' di pomodoro e via, dai.
2: Ma sì, sì, se c'è, sì. La merenda, la merenda, i bambini vanno ghiotti per i gelati, lo sappiamo, no?
1: Beh, sì, certo.
2: Ma per non fargli assumere troppi zuccheri,
1: bravo,
2: ho pensato,
1: sì,
2: a dei ghiaccioli di brodo di cappone, va bene?
1: Ghiaccioli di brodo, sai che questo potrebbe essere un business, ghiaccioli di brodo di cappone, altro che...
2: sì, infatti, io ce n'avevo congelato un bel po',
1: perché?
2: E quindi a quel punto, è perché mia zia ne ha preparato una quantità industriale a Natale, io l'ho surgelato negli appositi
1: Mamma
2: stampini,
1: e
2: va bene. L'uniforme, l'uniforme...
1: Sì?
2: Tutti i bambini hanno una maglia con il logo del centro estivo,
1: sì,
2: bellissime maglie in frescolana che, devo dire, le volevo prendere di cotone, però quel fresco del frescolana mi ha ingannato, capito? Quindi
1: sì,
2: ho fatto quell'ordine. E poi ci sono gli aggiornamenti ai genitori,
1: cioè?
2: Ogni giorno mando una foto dei loro bambini su WhatsApp per far sapere che sono ancora vivi,
1: sì,
2: ok? Qualcuno si è lamentato alludendo al fatto che io mandi...
1: Che tu mandi sempre la stessa foto.
2: La stessa foto, sì. Però non è vero, sono sempre i bambini che non sono fotogenici, quindi... Però ci ho finito qui.
1: Torniamo proprio.

0: Radio 2, state amati, Marti Colucci, Francesco Arienzo. Allora, noi ci stiamo divertendo molto, speriamo anche voi. Cioè, devo dire che ci ha preso un po' la ridarella questo pomeriggio, questo martedì.
1: Almeno se non, vi state divertendo, almeno perdonateci.
0: Perdonateci se noi ci divertiamo. Infatti, il problema è che noi dovremmo far divertire gli ascoltatori e non divertirci noi. Però,
1: ma non abbiamo ancora imparato bene le regole, Barti.
0: Ma non credo li impareremo, siamo nella soglia dei 50 anni ormai, Francesco. Però in cambio, ai nostri ascoltatori, possiamo citare come sempre delle notizie rinfrescate, le notizie che magari lette sotto l'ombrellone anche in macchina quando sei nel traffico con questo caldo rasserenano un po' la giornata, se sei d'accordo.
2: Okay.
0: Allora ne ho due in particolare. Allora la prima, che è molto bella, ti porto a Barcellona, dove un elicottero ha sorvolato la cattedrale di Barcellona lasciando cadere, pensa un po', 100.000 poesie sulla folla.
1: Oh, però che romanticheria, no?
0: Molto, molto, molto. Un gesto simbolico che ha trasformato il ricordo dei bombardamenti subiti durante la guerra civile spagnola in qualcosa di completamente diverso. Questo era il senso di questa operazione.
1: Bellissimo.
0: Cioè, non più guerra, ma memoria e bellezza, appunto, attraverso l'arte della poesia. Un modo per ricordare ciò che cade dal cielo può cambiare significato, ecco. È stato veramente una bellissima modalità per celebrare questo triste ricordo, no? Ribaltandolo con l'uso appunto della poesia e della bellezza, dell'arte in generale, ecco, devo dire.
1: Meraviglioso,
0: complimenti. Poi ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma ne riparliamo ancora oggi. Noi l'abbiamo anticipato qui estate ramatti, perché quando abbiamo citato l'inizio della maturità per tutti gli studenti, ancora non erano uscite le tracce, abbiamo fatto anche un sondaggio, una classifica dei modi di festeggiare la maturità in giro per il mondo. Ebbene, siccome è diventato virale questo video, lo recitiamo nuovamente qui a Radio 2 estate ramatti, perché se in Italia, per chi si fosse perso la puntata, ripassiamo la maturità quindi affrontando le prove scritte orali per sostenere e superare l'esame, ebbene in Svezia i maturandi, quindi questo video potete vederlo perché è proprio attualissimo, si vestono da marinai e affittano dei camion giganti con casse da stadio per fare festa tutto il giorno in mezzo alla strada.
1: Come da marinai?
0: Beh, in questo caso sì, da marinai. C'è proprio questa tradizione. Non hanno e non sostengono esami di maturità. Questo non perché non ci sia un esame specifico per dimostrare che tu sei, insomma, hai studiato, comunque sei pronto per la vita universitaria, ma perché questo esame di maturità specifico è stato abolito nel 68 e il diploma lo si prende con dei test dei voti progettati durante i 3 anni. Quindi per arrivare all'ultimo anno in realtà si fanno degli step by step, poi arrivato l'ultimo anno non c'è più un esame finale.
1: È tutto in discesa, quindi?
0: Beh, no, discesa no, diciamo, siccome viene spezzettato nel corso di questi 3 anni, che è anche meglio forse, non lo so, però dal punto di vista nostro
1: c'è meno pressione, secondo me c'è meno pressione, è più diluita, capito?
0: Però c'è meno pressione, però pensando un po' anche alla magia degli esami di maturità, tra canzoni, ricordi, attesa e tutta quella che è la tradizione legata, no, italiana all'esame di maturità, forse preferisco quella italiana, non lo so.
1: Tu preferisci quell'italiano?
0: Beh sì, dai.
1: Per come ci è andato però l'esame di maturità, forse no, Bart.
0: Per come ci è andata a noi, no, direi di no.
1: No,
0: ma secondo me non saremmo arrivati neanche a superarlo in Svezia, io e te, posso dire.
1: può essere sicuro.
0: Va bene, queste le notizie rinfrescanti.

0: 22, Barti Colucci, Francesco Arienzo. Prima di chiudere la puntata, manca una mezz'oretta, non potevamo non fare un secondo gioco che sta piacendo tantissimo ai nostri ascoltatori, ovvero cosa si canta sotto la doccia. Tu canti sotto la doccia, Francesco?
1: Sì, forse è l'unico posto dove canto.
0: Dove canto? Perché non canti bene, Fra? No, ti ho sentito cantare, sei bravo, eh.
1: No, ti ringrazio,
0: bacio. Accendami un pino, Daniele, al volo, dai.
1: No,
0: accendami un pino.
1: No, ti voglio bene, no.
0: Allora lanciamo la sigla.

0: Senti, oh,
1: è vero, nessuno di voi ti ricama. E si canta sotto la doccia spesso proprio perché uno magari è timido, non ha voglia di esibirsi davanti agli altri, e la doccia poi fa da cassa da risonanza. Allora, quindi quello che devono fare i nostri ascoltatori cos'è, Francesco?
0: E devono indovinare la canzone? Giusto, cioè, senza indizi. Cioè, questo cantante lo spiego bene. Cioè, questo tipo sotto la doccia che sta cantando, però la fischietta un po', capito? Non è che la canta proprio bene, e voi dovete capire che canzone ha cantato.
1: Va bene, sentiamo la clip, vai.

0: ma attenzione ragazzi, qual è la canzone che nostro...
1: ma dico io, ma questo qui sì, che sta sotto la doccia, c'è la possibilità di cantare perché non ti sente nessuno e neppure là sotto canti?
0: Ma che ne sai, uno canta a modo suo, uno la fischietta, vabbè, magari sotto l'acqua. Quindi se voi amici di Radio 2 avete capito qual è la soluzione, siate i primi, mi raccomando, a scriverla al 348 7300 200.
1: Torniamo dopo il GR2.

0: da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
3: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
2: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
3: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
2: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
3: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
2: Maggiori informazioni su Ford.it. 2-2.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sono le 19:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Apriamo con la notizia appena arrivata della liberazione dei 2 attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. L'agente di polizia morto mentre inseguiva un SUV a Milano confessa: il 27enne albanese arrestato per l'omicidio stradale aveva l'obbligo di firma per un altro reato. Davanti ai PM ammette: ho sbagliato, avevo dell'hashish, non volevo guai. L'omicidio di Giulio Regeni, oggi la requisitoria del processo davanti alla Corte d'Assise, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per gli 007 egiziani. Il procuratore in aula: tolta a Giulio la condizione di essere umano. L'ondata di caldo e afa in Europa, emergenza in Francia, decine i decessi legati alle temperature sopra i 40 gradi, in Italia 16 città da bollino rosso. Medio Oriente ancora schermaglie fra Iran e Stati Uniti, Trump conferma il via libera alle ispezioni nei siti nucleari, ma Teheran nega: a rischio il cessate il fuoco in Libano, dove non si ferma il fuoco israeliano. E per lo sport, mondiale di calcio, ora in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, più tardi toccherà l'Inghilterra. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Il caso dell'agente municipale morto durante un inseguimento, arrestato a Milano il conducente del SUV, inseguito da un agente della polizia locale, morto nella corsa.
13: È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri, dopo aver evitato un posto di blocco, è stato inseguito dall'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. È un 25enne albanese già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato. Ero io alla guida. Lui mi ha intimato l'alt, ma io avevo pochi grammi di hashish, non volevo guai e sono scappato, ha detto agli inquirenti. Secondo le prime informazioni, Imprezzabile stava rincorrendo il veicolo in fuga quando ha perso il controllo della sua moto, è caduto ed è morto. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
14: Ieri sera ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
13: La procura di Milano intanto ha escluso che ci sia stato uno speronamento tra la macchina e la moto. Simona Decina, GR2.
12: Numerose le dichiarazioni di cordoglio del mondo istituzionale e politico, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che esprime la propria solidarietà e vicinanza e si dice profondamente rattristato per la morte dell'agente. Poi il Presidente del Senato La Russa e quello della Camera Fontana. Sui social la Presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Battute finali al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e assassinato in Egitto nel 2016. Il paese nordafricano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero, e il capo della procura di Roma aggiunge: dal Cairo nessuna collaborazione. Sentiamo.
5: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
7: Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ricostruisce il lungo processo e la lunga e complessa inchiesta nella quale, sottolinea il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
15: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
7: A Giulio hanno tolto la condizione di essere umano, il corpo devastato dalla tortura e morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, mentre durante la sua lunga requisitoria mostra gli esami radiografici. Gli imputati sono 4007 egiziani, non sono mai comparsi né mai compariranno in aula. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
16: Giulio Regeni non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
7: L'Egitto ha coperto gli aguzzini, dice ancora il pubblico ministero, che rivolgendosi ai giudici dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata di verità, e poi conclude chiedendo una condanna all'ergastolo e 3 pene a 17 anni. Bruno Sokolovic, GR2.
12: L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. In Francia negli ultimi 40 giorni 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno. Aperture ridotte per diversi siti turistici, tra cui il Louvre e la Torre Eiffel. In Germania venerdì potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. In Spagna si sono toccati i 45 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Negli ultimi 4 anni 200.000 persone sono morte a causa delle alte temperature. Ed è allarme anche in Italia, dove continuano ad aumentare le città col bollino rosso.
17: L'ondata straordinaria di caldo fa scattare l'allerta sanitaria in Italia, registrando un balzo del 15% nelle chiamate al 118. Il presidente Mario Balzanelli lancia l'allarme evidenziando come gli over 60 siano i soggetti più colpiti da malori e disidratazione. Alcuni sindaci stanno firmando d'urgenza severe ordinanze anti-afa, come il blocco totale delle attività edili e agricole all'aperto nelle ore centrali a Roma e Firenze, o la chiusura anticipata dei mercati all'aperto alle ore 11:30 a Bologna e Napoli. Saranno intanto 16 domani le città contrassegnate dal bollino rosso, un caldo estremo segnato anche da bruschi temporali. Le previsioni meteo con Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
18: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
17: Mauro Zanda, GR2.
12: Ora la premier Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro al Giorno della Verità, torna sul presidente americano Trump: non vedo rischi di contraccolpi, i rapporti USA-Italia devono tornare alla normalità. Ascoltiamo la voce della premier.
19: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
12: Intanto ancora contrasti fra Stati Uniti e Iran sull'attuazione degli accordi firmati dai due paesi nei giorni scorsi.
20: Il nodo è sempre lo stesso, il programma nucleare. È durata poche ore la svolta annunciata dal vicepresidente americano Vance, un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Ma Teheran smentisce qualsiasi apertura. Poi Trump via social rilancia: a suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è per un tempo molto lungo, anzi aggiunge infinito. Se Teheran non avesse accettato, continua, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, sostiene ancora il tycoon, che però avverte le navi americane resteranno in posizione nel caso fosse necessario reintrodurre il blocco. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire lo stretto insieme all'Oman, dove sono stati inviati visita il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi e il capo negoziatore Galibaf. Tra gli argomenti in discussione, i costi legati ai servizi per la navigazione. Insomma, potrebbero non chiamarsi pedaggi, ma passare dallo stretto nei piani di Teheran non sarà gratis. Davide Maggiore, GR2.
12: E sono stati liberati i due italiani della flottiglia terrestre detenuti da un mese in Libia. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri italiani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia saranno domani in Italia, ha detto ancora il ministro. Insieme a loro è stato affidato al console italiano a Bengasi anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, seguito e assistito in questi giorni dalla Farnesina. Ora in Libano, dove rischia di saltare la fragile tregua, condizione essenziale dal punto di vista iraniano per proseguire con le trattative con gli Stati Uniti. Ma sentiamo l'inviata in Libano.
1: È tutto appeso a un filo. Dopo la sparatoria con la quale le forze israeliane hanno ucciso due libanesi nei pressi del villaggio meridionale di Nabatieh, si aspetta di capire se Hezbollah risponderà militarmente, dopo che ha già denunciato una violazione della tregua, accusando Tel Aviv di aver colpito civili. Israele parla invece di miliziani. Lungo il confine tra Israele e Libano si gioca il futuro della pace regionale, un puzzle che va componendosi anche a Washington, dove sono riprese le trattative dirette tra la delegazione israeliana e quella libanese. Solo i negoziati possono portare alla via della pace, recita un cartellone che vediamo sul lungomare di Beirut. Ritrae il presidente Aoun come una colomba, ma non tutti sono d'accordo. Hezbollah, già alla vigilia, aveva messo nero su bianco la sua posizione. I negoziati in corso svendono la sovranità nazionale. E proprio di sovranità ha parlato oggi Aoun, che ha avuto al riguardo una telefonata con il vicepresidente statunitense Vance. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e di tutta l'interferenza straniera nel paese, ha detto Aoun. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
12: Ora la guerra russo-ucraina. Kiev rivendica di aver colpito il ponte ferroviario in Crimea e intanto si inasprisce lo scontro fra Mosca e Occidente. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che gli Stati Uniti non sono più mediatori imparziali. Poi definisce Zelensky un Führer. Parole dure anche da parte di Putin. L'Occidente si prepara a una guerra contro la Russia. Lo spettacolo, dopo la premiera al Festival di Cannes, arriva nei cinema La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel che racconta Vittorio De Sica e il segno indelebile che ha lasciato nella storia del cinema e nell'immaginario di tanti registi. Non a caso fra i produttori anche Wes Anderson.
21: Motore, Chuck. Azione!
22: Vittorio De Sica nelle sue parole e in quelle dei cineasti che lo amano, dai fratelli Dardenne a Wes Anderson, da Coppola ad Asghar Farhadi, da Piovani a Carlo Verdone, che in La vita in scena racconta, a proposito di ladri di biciclette:
23: mio padre andò alla prima al Barberini, erano tutti storditi perché quel film a molti diede fastidio.
22: Nel film, che dopo Cannes approda in sala, anche materiali inediti dalla famiglia allargata di De Sica. Le voci del figlio Christian, dei nipoti. Il regista è Francesco Zippel.
24: È molto amato dai cinefili di tutto il mondo. Vittorio De Sica ha avuto tantissimi talenti, no? Una cosa però che lui aveva, che ha arricchito questa sua spinta creativa, era sicuramente la curiosità. Ha arricchito, ha alimentato questo talento sconfinato.
22: Bellissimi i materiali su Chaplin, per il quale proiettò il suo film più amato, Umberto D. Miriam Mauti, GR2.
12: Ed eccoci allo sport, con noi c'è Manuel Codignoni.
25: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano, eccoci.
12: Come di consueto in questi giorni a imperare sono i mondiali di calcio.
25: È così, e anche oggi come di consueto 4 partite. La prima peraltro è in corso, Portogallo-Uzbekistan, CR7 contro i ragazzi di Fabio Cannavaro. Si è iniziato alle 19, siamo al 41esimo e il Portogallo è già avanti per 3-0 con doppietta per l'appunto proprio di Cristiano Ronaldo e gol di Nuno Mendes. All'Uzbekistan è stato annullato un gol per un fallo in partenza d'azione. Siamo parlando del girone K, il Portogallo aveva un punto prima di questa partita, adesso sarebbe a quota 4, l'Uzbekistan finora è a 0, sarebbe virtualmente eliminato. A comandare la classifica prima di questa partita la Colombia con 3 punti, ma adesso appunto il Portogallo sarebbe davanti.
12: Le altre partite di giornata?
25: Alle 22 l'altro piatto forte di giornata, Inghilterra-Ghana, e qui siamo al girone L. Entrambe le squadre hanno vinto la prima partita e vincere vorrebbe dire ipotecare il passaggio alla fase successiva. Più tardi poi le altre partite dei gruppi di qui sopra. All'una di notte Panama-Croazia, il girone dell'Inghilterra Inghilterra, alle 4 Colombia Congo, quello del Portogallo. Con queste partite si va a chiudere la seconda giornata della fase a gironi.
12: E mentre le nazionali di quasi tutto il mondo sono oltreoceano, il calcio di casa nostra brilla per la sua assenza.
25: Ahimè, dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni come una sorta di memento, no? Ci lecchiamo le ferite e proviamo a ricostruire. Ieri, lo ricorderete, c'è stata l'elezione del nuovo presidente federale Malagò, mentre le squadre di club sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Peraltro è di oggi ad esempio l'ufficialità di Rino Gattuso, peraltro ex CT, come nuovo allenatore della Lazio.
12: C'è poi il tennis con l'attesa per Wimbledon.
25: A Wimbledon tornerà in campo Jannik Sinner dopo il tracollo, che anche questo ricorderete, a Roland Garros. In questi giorni c'è invece uno dei tornei che precedono lo slam più famoso del mondo, sempre sull'erba, quello di Eastbourne, e oggi giornata amara per i colori azzurri perché sono usciti fuori sia Arnaldi e Paolini, in campo ora invece c'è Mattia Bellucci.
12: Chiudiamo con i motori.
25: Questo weekend si torna in pista con la Formula 1 in Austria. La Ferrari va a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella di Hamilton in Spagna, e a questo proposito, sfruttando peraltro le possibilità concesse dal meccanismo regolamentare dell'ADU, la compensazione dei motori, il cavallino introdurrà nel fine settimana in Stiria una power unit più potente, proprio per provare ad avvicinare la Mercedes, che al momento comanda il mondiale con l'italianissimo Kimi Antonelli.
12: Grazie Manuel Codignoni. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Daniele Di Noia e Andrea De Marco. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 22.30 più tardi.
0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: state ramatti qui su Radio 2, stiamo aspettando i vostri messaggi al 348-7300-200 per il gioco Cantando sotto la doccia. Abbiamo fatto sentire poc'anzi una clip. Qual è la canzone che il nostro amico sta cantando sotto la doccia, sta canticchiando? Mi raccomando, siate più veloci. Francesco Rienzo ancora è totalmente in balia del canto.
1: Ma non per colpa mia, no, dai, pure lui non per colpa mia, è difficile.
0: Vabbè, comunque, intanto siate più veloci. Intanto la musica di Radio 2, Lucio Battisti, Si Viaggiare, brano dall'album You Tu, Noi Tutti del 1977.

0: meraviglia questa canzone, sempre attuale, l'avete appena ascoltata qui a Radio 2, State Matti con Bartico Lucci, Francesco Rienzo e tutti voi che state cercando di rispondere correttamente al nostro gioco cantando sotto la doccia. Francesco Rienzo è molto lontano di aver capito la soluzione, non so perché, ma era abbastanza semplice secondo me, no?
1: Non lo so, secondo me no, secondo me no.
0: Allora sai da chi?
1: Perché c'è qualcuno che indovina?
0: Come no, tanti hanno indovinato Francesco. La più veloce è stata Giovanna da Fabriano, che dovremmo avere al telefono. Ciao Giovanna!
2: Ciao ragazzi!
0: Come stai?
2: Ciao da Fabriano, benissimo. Ma
0: che meraviglia,
2: sono
0: Fabriano.
2: Marche, fanno 40 gradi.
0: Vero. Ragazzi, un po' tutta Italia sta soffrendo queste temperature. Tu cosa fai di bello per rinfrescarti, Giovanna?
2: Guarda, io spesso vado al mare perché nelle Marche ci metto un'oretta e sono a Porto Novo.
0: Ah, Porto Novo. Ora dove sei? Sei proprio lì a Fabriano?
2: E io sono a Fabriano, sono pronta per andare in spiaggia.
0: Ah, perfetto. Allora guarda, facciamo di fretta, nonostante qui a te piace andare in spiaggia il pomeriggio? Verso la sera, quindi.
2: Sì, pomeriggio, sì, la mattina dormiamo.
0: Ma tu stai fino a tardi in spiaggia? Perché io quando ero piccolo stavamo fino alle 8, alle 9, si è persa un po' questa abitudine. Invece
2: sì,
0: te
2: io sono team spiaggia fino a tardi.
0: Tramonto.
2: Mattina tardi e sera tardi.
0: Che meraviglia.
2: Aperitivo così. E
0: oh, quindi la scusa della spiaggia è l'aperitivo, Giovanna, diciamolo.
2: Certo,
0: diciamolo.
2: Certo, caro.
0: Senti, allora, sei simpaticissima, grazie per averci scritto, sei stata la prima ad aver indovinato, ora tocca a te svelarci qual è la canzone che stava cantando il nostro amico sotto la doccia.
2: Perdono del mitico Tiziano Ferro.
0: Ma certo.
1: Ma come hai fatto?
0: Non era difficile.
2: Ma io sono fan di Tiziano Ferro, sono una piccola.
0: Okay. Beh, perché a un certo punto il nostro amico diceva
1: quello.
2: È inconfondibile Tizianone.
0: Senti Giovanna, sei stata bravissima, sei simpaticissima, se vuoi puoi salutare anche qualcuno, oppure se no ti tieni questo momento di gloria su Radio 2 per te.
2: Vi saluto ovviamente voi che mi fate compagnia.
0: Grazie.
2: Continuate così.
0: Grazie.
2: Un bacione a tutti.
0: Grazie Giovanna, salutaci Fabriano, grazie. Ciao.

0: puntata in questo martedì 23 di giugno 2026. Marti Colucci, Francesco Arienzo, sempre in vostra compagnia per tutta la settimana fino a fine luglio, lo ripetiamo per i neofiti di questa trasmissione, da partire dalle 18 fino alle 20. Caro il mio Francesco, allora volgiamo al termine, è stata una puntata bella ma difficile, perché non so, a un certo punto
1: difficilissima
0: ma difficilissima. È il caldo che
1: è il caldo, è la stanchezza,
0: la stanchezza
1: un po'
0: di cosa che non fai ma nulla tutto il giorno.
1: Quello è quello, perché tu più non fai niente più sei stanco, quello è il problema.
0: È vero anche questo. Voglio dire, tu come passerai quest'estate? Poi noi ancora non ci siamo confrontati.
1: Il radio? No, il radio, dici? No, no, dopo la radio.
0: Dopo la radio?
1: Spero.
0: Mamma mia, cioè non riesci
1: spero
0: a rispondere
1: di dormire,
0: neanche
1: spero di dormire
0: a domande basi proprio sulla tua vita privata.
1: No, andrò, no, infatti sulla mia vita privata no, però perché non lo so dov'è la mia vita privata, però va bene.
0: Va bene Francesco, allora forse è meglio salutiamo, ringraziamo tutti gli ascoltatori, la regia sempre di Peppe Verdelli che salutiamo, ringraziamo Laura Zullo, il nostro angelo. Angelo, mi dai il cognome del nostro redattore? Non ricordo mai, perdonami. Dello Iacono.
1: Dello Iacono.
0: Tutte le persone che Iacono.
1: Ho detto Dello Iacono.
0: Iacovo. Tutte le persone che lavorano a questa trasmissione, un saluto da Marti Colucci e da Francesco Arienzo. Passate una buona serata come sempre.
1: Ciao,
0: ciao amici, a domani. Ciao.

0: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
1: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Se la sigla para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 2-2. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
7: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla 15, la Parma La Spezia. Sta per essere riaperto il tratto tra Parma Ovest e Fornovo dopo il grave incidente di questo pomeriggio in cui sono stati coinvolti due camion e un furgone. Uscita obbligatoria fino a poco fa Parma Ovest. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti all'incrocio con Abbadia Lariana. Ancora sulla 1 la Bologna-Firenze ci sono code tra Sasso Marconi e Rio Veggio, code per un veicolo in fiamme sulla statale Pontina all'altezza dell'incrocio per Sezze in direzione di Terracina. Tangenziale Napoli, code tra Capodimonte e Fuorigrotta. E intanto c'è da segnalare un'allerta meteo per Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna fino alle prime luci dell'alba. Sono previsti temporali di forte intensità, grandine e raffiche di vento. Ancora sulla A14, attenzione ad un incendio tra Andria e Trani. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: E buonasera amici di Radio 2, sono le 21:01 minuto quasi, io sono rimasto colma e sono al microfono di Radio 2. Sono molto emozionata perché questo programma l'ho desiderato un sacco, volevo tornare a fare la radio come la radio, quindi non mi vedrete in video, sentirete un sacco di musica molto diversa da un brano all'altro, faremo dei voli pindarici, faremo veramente un viaggio, spero per voi incredibile, per me sicuramente lo è, essere qua a farvi compagnia durante questa sera. Siamo insieme fino alle 23 e iniziamo in modo così un po' matto, iniziamo con un live. Questo è un live dei Daft Punk, un live a Parigi, e quest'album è meraviglioso, è Live 2007, quindi loro fanno questa domanda: human robot. Io l'ho presa come una domanda, ho chiesto all'intelligenza artificiale, ha detto che noi siamo umani, se lo dice lei io mi fido. Iniziamo, era ora, Daft Punk.

0: su Radio 2, sono in Stoccolma e grazie Provenzano che mi dai la linea. Questo di iniziare con l'inizio di un live e forse di chiudere anche con la chiusura di un live è un po' un esperimento. Spero di poterlo fare ogni sera, perché sentire anche i live in radio a quest'ora, forse magari state andando appunto a qualche live, ad esempio a Roma adesso c'è Max Pezzali, no? Magari vi siete già quasi arrivati perché sono le 21.05, però chi invece non può andare ai live li sente in radio. Devo dire che questo dei Daft Punk sicuramente prende bene, ma io vi voglio dimostrare che a era ora può succedere veramente di tutto. Non sarà solo musica elettronica, non sarà solo rock, non saranno i Beatles perché non c'è Gino Castaldo, ma veramente di tutto. È uscito un nuovo album di Cosmo, noi di Radio 2 lo adoriamo talmente tanto che è stato ospite del Caterraduno. Lo sapete come funziona il Caterraduno? Si inizia molto presto, si inizia all'alba, questi concerti stupendi all'alba. Cosmo ha rubato l'idea e l'ha messo al Social Club, ha rubato l'idea, ha detto mi è piaciuto talmente tanto che io adesso il tour lo faccio all'alba. Il suo nuovo album si chiama La Fonte e da quest'album veramente interessante io ho preso un pezzo che faccio veramente fatica a sentire perché è molto mi tocca le corde sensibili, perché parla di suo fratello, infatti il brano si chiama Per mio fratello e il testo è dolcissimo. Ad esempio a un certo punto dici: guardavi fuori dal tuo finestrino e la vita volava e adesso eccoti qui, lo so sei grande, ma poi quando ti osservo vorrei sollevarti, toglierti quel peso. Io trovo bellissimo questo brano, quindi ve lo propongo, ascoltiamo su Radio 2 a Era Ora Cosmo, Per mio fratello.
1: Hey, come stai? Non ci vediamo mai.

Cosmo per mio fratello, Era Ora su Radio 2. Vi voglio anche dire perché si chiama Era Ora. Il primo motivo perché non lo so dire, quindi fa abbastanza ridere. E il secondo non c'è in realtà. Era Ora solo perché mi andava di fare un programma musicale su Radio 2. Vi devo dire che ci siete anche voi, anche se sono da sola ai microfoni, però avete lo spazio anche voi, altri 487 300 200. E volevo salutare già Piero da Fermo che ci sta ascoltando, che ha scritto: sicuramente ascolteremo musica non consueta. Io spero di sì, perché lo scopo di questo programma è anche questo: voglio parlare poco e lasciare tanto spazio alla musica. E lo spazio adesso lo lascerei a Madonna, che è uscita con un nuovo album. Il pezzo che ascoltiamo è stato da quest'album, sta facendo molto discutere, appunto, vabbè, tutti i media. Madonna ogni volta che fa qualcosa sicuramente fa discutere, perché lei ha fatto per provocazione, ma sicuramente anche per essere vicina alla comunità LGBTQ+, che è una comunità che l'ha sempre sostenuta, l'ha sempre seguita in tutti i suoi cambiamenti, perché lei ha fatto questa partnership insieme a Grindr. Sapete, se non lo sapete, Grindr è un'app di incontri per omosessuali, quindi lei ha approfittato sicuramente del suo pubblico, sapendo che erano molto attivi e che la seguivano tantissimo, per dare una priorità agli utenti di Grindr e mettere in anteprima il suo album su quella piattaforma. E trovo geniale. Comunque ascoltiamo appunto da questo nuovo album Madonna, I Feel So Free. Scusami Provenzano, pensavo fosse un primo piano. Mi devo riabituare anch'io a fare un po' di radio. Comunque questo è Era Ora. Sono insieme a voi ai microfoni di Radio 2 fino alle 23. Ascoltiamo Madonna, I Feel So Free. Questo è un inno alla libertà, eh.

0: E questo era un grande ritorno di Madonna. State ascoltando Era Ora su Rai Radio 2. Ringrazio anche Stantere, lo so, però ringrazio anche la direzione che mi ha permesso di fare questo programma al quale tenevo tanto. Mi andava proprio di tornare a fare la radio con la musica. Certo, non c'è Gino Castaldo, ma se vi manchiamo potete vederci a teatro. Tra l'altro facciamo una gara anni 80 contro anni 90, una cosa che è nata proprio in questa sala, la sala C di via Asiago, ed è una sfida di questi due decenni. È l'unica, tra l'altro, artista che mettiamo sia io che lui in una sfida dove ripetiamo la stessa artista, è Madonna, perché lei, devo dire, che ha proprio attraversato i decenni senza mai sbagliare, cambiando sempre, evolvendosi sempre, e quindi questo è un suo grande ritorno. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo con un'atmosfera un po' più onirica. Fidatevi, questo programma è tutto pazzo.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarti.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Radio 2, era ora!

mentre a Roma ci sono un sacco di eventi, come vi dicevo, il concerto di Max Pezzali questa sera, ci sono i Team Samaritz condotti da Carlo Conti e la mia amica Andrea De Logu, se no stava qua con me ovviamente per la prima di Era Ora, quindi gli facciamo anche l'in bocca al lupo. Sicuramente dove siete voi anche ci sono tantissimi eventi, tanti live, tanti artisti, e per questo anche che voglio aprire e chiudere con un disco live, lo stesso disco live, sicuramente perché d'estate, l'estate è musica dal vivo, ragazzi, e noi di Radio 2 l'abbiamo sempre sponsorizzata. Abbiamo sentito adesso Elsie Ann, arriva dal Canada, questo brano molto appunto onirico, molto in un mood trip hop, che purtroppo mi chiedo sempre perché è un genere che bene o male è nato sul finale degli anni 90, però è anche poi morto lì, e un po' forse di questo mi dispiace, però non siamo qui per fare i passatisti, i nostalgici, noi mettiamo veramente di tutto insieme alla squadra di Era Ora, scegliamo la musica che pensiamo che sia la migliore per voi a quest'ora. Forse siete in viaggio, in macchina o semplicemente a casa e non vi va di guardare la televisione, quindi ci siamo noi con questo programma e speriamo di farvi scoprire anche magari qualcosa ogni tanto. Questo è un brano del 2021, Ento è un producer francese, Marta è una cantante, adesso non mi ricordo di dov'è, però soprattutto in questo brano in realtà c'è Tricky, e qua stiamo per ascoltare Loving You Like Always. Potete anche dedicarla a questa, eh?

Era ora su Radio 2, mi sento un po' nuda davanti a voi, anche se non c'è la visual, forse è meglio così, perché comunque questi sono proprio i brani che ascolto tutto il giorno, in tutti i momenti della mia giornata, quindi è strano condividere una playlist con così tanta gente. A proposito di tanta gente, scrivetemi al 3487 300 200, sono arrivati dei messaggi molto carini, vi ringrazio, fatemi sapere anche cosa ne pensate, se avete consigli o richieste, perché no, non è detto che io poi le ascolti le vostre richieste. Matteo Strada dice di no, non lo so, se parliamo di girl power anni 90 forse sì, cioè, però staremo a vedere. Comunque è un programma che nasce oggi e muore a fine luglio, però sono molto felice di essere qua la sera in via Asiago, è talmente bello stare anche con la squadra e tornare a fare veramente la radio. E adesso mettiamo un pezzo, ve l'ho detto, noi non abbiamo un genere fisso, succederà di tutto durante questo programma, e siamo stati un po' indietro con alcuni brani, anche i Daft Punk ad esempio, Trick adesso era del 2021, però stiamo per ascoltare un disco che sentite già su Radio 2, in realtà mi fa volare questo remix, c'è la partecipazione di Jenny che è una stella del K-pop, e i Tame Impala hanno scelto proprio lei per fare questo tra virgolette remix. L'ho scoperto sui social, il social quello dei balletti, soprattutto perché Bryan Cranston, che è il protagonista di Breaking Bad e anche il padre della famiglia di Malcolm in the Middle, un attore che fa veramente ridere, se vedete anche quello che fa fuori dal suo lavoro, le interviste, insomma lui è veramente un genio, è un grande comico, insomma lui fa questo video virale, partecipa anche lui, a un certo punto dice nel testo c'è Pablo Escobar nominato e lui lo vedete vestito da appunto da cartello messicano, un po' come Breaking Bad, e ho detto cavolo, questo remix spacca, non vedo l'ora di suonarlo su Radio 2, per questo ho creato Era Ora, per questo l'ho voluto, solo per questo, per Dracula.

E spegni la TV, se te lo dice così chiaro Kendrick Lamar, TV off, un pezzo che spacca. Adesso era ora, c'è un argomento che mi sta un po' a cuore, insomma non so se avete acceso la TV in questi giorni o anche i social soprattutto, insomma ci sono un po' di denunce che stanno partendo. La prima è partita dal fatto di questa ragazza che ha postato una story in cui lei vede e legge una chat di conducenti del tram Milano, conducenti che si scambiano delle foto di ragazze che salgono sui mezzi, quindi a loro insaputa. Insomma, questo è successo qualche giorno fa e succede negli stessi giorni che si ritira fuori un progetto artistico tra virgolette di un fotografo, Ray Banoff, si fa chiamare così, insomma, in cui dice che il suo progetto artistico è stato proprio questo, cioè di seguire le ragazze per strada e fargli le foto di nascosto anche alle parti intime, perché poi lo scopo è un po' sempre quello, no? E difficilmente troviamo un ritratto o comunque una foto di una ragazza che sorride alla camera, anche perché il suo progetto era proprio di seguirle di nascosto, e lui dice anche tutto fiero, insomma, di essere riuscito a diventare poi negli anni invisibile e riuscire a rubare momenti di intimità da queste ragazze. Parliamo anche di foto sotto la gonna, insomma è veramente una cosa abominevole. Era ora esiste anche un po' per questo, perché era ora che noi ragazze potessimo denunciare questi fatti. Io credo veramente, se parlo a delle persone che sono nate prima del 2000, ma comunque anche dopo il 2000, è vero che oggi se ne parla molto di più e uno forse ci pensa due volte ad essere sputtanato in quel modo, e, insomma, a livello virale, però diciamo che ecco, credo sia successo un po' a tutti noi questo, e io ne approfitto per dire che è molto molto molto molto importante denunciare queste persone, perché purtroppo non è una cosa banale, è intanto una violazione della privacy, una molestia a tutti gli effetti, e siamo tutelate perché possiamo veramente denunciare, e se andate dalla polizia vi ascolteranno, quindi è molto importante farlo, anche perché queste persone spesso non si fermano lì, ed è proprio questo che è successo a Gisèle Pelicot. Il processo si è concluso da pochi mesi, insomma, e Gisèle Pelicot è stata abusata dal marito e non solo, mentre veniva addormentata. Perché vi racconto questa storia? Perché questa storia è partita proprio da una denuncia di questo signore, di questo uomo al supermercato, che faceva proprio questo, cioè che scattava le foto sotto le gonne delle ragazze. Da questa denuncia partita al supermercato, grazie a quella guardia giurata, è uscito fuori tutto quello che poi può succedere. Quindi ragazzi, ragazze, è importante denunciare questi comportamenti. Ve ne parlo perché c'è una persona che sicuramente ne parla meglio di me, anzi lo canta meglio di me. Lei si chiama Suzanne, famosissima in Francia, e fa questi brani molto da denuncia. E noi adesso infatti ascoltiamo Je t'accuse, dopo il famoso J'accuse. D'abord

0: J'assume.
1: Je t'accuse, io ti accuso, anzi io ti denuncio, forse è ancora più giusto. Questo è Era Ora su Radio 2, io sono Emma Stoccolma, scrivetemi al 348 7300 200, mi fate compagnia, sto leggendo tutti i vostri messaggi, grazie mille. Non andiamo tanto lontano dalla Francia, perché andiamo a Teramo, e lo so che vi sembra lontano, invece non lo è, perché la ragazza che stiamo per sentire adesso ha suonato alla Fête de la Musique all'ambasciata francese, e quindi è stata una super serata. Intanto devo dire veramente che è stata molto brava, poi suonare in un posto del genere, insomma, immagino che fa un certo effetto. Noi la ascoltiamo insieme a Radio 2 Era Ora, si chiama White Mary e questo è Ti dirò.

Voglio anche ringraziare tutta la squadra di Era Ora, non è finita, sono le 21.47, siamo insieme fino alle 23. Era Ora con me finisce a luglio, ma in realtà il programma poi dura tutto per tutta la durata del palinsesto estivo di Radio 2. Tanti cambiamenti per farvi compagnia in diretta anche tutta l'estate, appunto qua da Via Asiago oppure da Milano, da tutte le sedi di Radio 2. Insomma, io sono in Via Asiago, dopo andrò a sostenere la mia amica in Piazza del Popolo per i Team Samaritz, tantissimi eventi quest'estate nella capitale, ma non solo. Fatemi sapere anche voi cosa avete previsto per l'estate, perché ormai ci siamo. 3487 300 200, se avete già organizzato qualcosa oppure se quest'estate non vi va di viaggiare, un po' come me, dico così e poi alla fine sicuramente proverò a fare il giro del mondo. Insomma, intanto noi ci proviamo sicuramente in musica a Era Ora, ai microfoni di Radio 2. So che non so dirlo, lo so, per questo l'ho scelto. Potevo chiamarlo Aurora questo programma, o Gli Aerei, non l'ho fatto, quindi è già qualcosa. Adesso cambiamo, eravamo a New York con la classe di Moby, ci spostiamo e ascoltiamo un'altra cosa molto raffinata. La scaletta la facciamo un po' io, un po' Matteo Strada, un po' Lorenzo Lucidi, quindi non è tutta colpa mia. Comunque scrivete 3487 300 200, se vi sta piacendo, però i vostri messaggi sono adorabili, ma è qualche affezionato, devo dire, quindi non vale. Voglio anche le critiche.

E usciamo da questa Loud Places di Jamie XX e Romy per andare a ripescare un album, uno dei più commentati, ascoltati dell'anno, ed è quello di Rosalia. Devo dire che ho amato il giusto, però in quest'album c'è un brano che si è fatto notare più degli altri, anche per il remix, sto parlando di Berghain, e dentro troviamo Bjork e Yves Tumor, che è un artista alternativo di Miami e che vi consiglio di andare ad ascoltare. Bjork sicuramente già la conoscete, lei ha fatto questo DJ set alla Biennale di Venezia, incredibile, dall'outfit alla musica che passava al suo modo di suonare. Bjork è una DJ che ogni tanto improvvisa i suoi DJ set e io la seguo molto, quindi mi piacerebbe veramente tanto una volta sedermi in un bar e poi dopo un po' trovarmi lei che propone la sua musica. È veramente una delle artiste più giuste degli ultimi 30 anni, mi viene da dire. Alla Biennale di Venezia a far parlare è stato anche il padiglione della Santa Sede, perché insomma hanno raggruppato un sacco di artisti straordinari, da Patti Smith a Brian Eno e tantissimi altri, e quindi da seguire sempre la Biennale di Venezia. Noi

ascoltiamo appunto dall'album di Rosalia il brano di cui vi parlavo insieme a If Tumor e Bjork. C'è un remix che sicuramente vedete o sentite spesso, che era un po' troppo da rave, non l'ho messo, però non mi dovete sfidare perché io per ora ho messo la versione soft. Ma se continuate con questi messaggi al 348-7300-200 siete troppo buoni, potrebbe essere che vado di techno una sera di queste, eh? Io ve lo dico, magari alle 23.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano Bologna ci sono code per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese, peraltro sulla Firenze-Roma ci sono code per lavori tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione della capitale. Sulla 10 attenzione a materiali dispersi allo svincolo per Arma di Taggia. Tangenziale ovest di Milano, attenzione invece a pedoni allo svincolo per Baggio. Raccordo Siena-Firenze, ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Firenze-Certosa. E poi sulla 3, la Napoli-Salerno, viene segnalato un veicolo in fiamme tra Torre del Greco ed Ercolano. Prudenza all'avvicinarsi di questo tratto. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
3: Radio 2. Radio 2, era ora!

E questo è un altro disco che quando è uscito ho detto cavolo, lo voglio suonare, ma Barbarossa non era d'accordo e quindi ho voluto poi avere Era Ora per poterlo mettere, perché è uscito un nuovo album di Kanye West, Bali si chiama, e sapete, se seguivate anche Back to Back, insomma la mia curiosità si accende sempre quando Kanye West si sposta. So che è un provocatore, so che è una persona con dei disturbi, spesso ha detto delle cose che ci hanno scioccato e che sicuramente non condividiamo. Questo però succede con tanti artisti, non mi sento di prendere una decisione sull'ascoltare o meno un artista in base a quello che fa nella vita, c'è un limite a tutto ovviamente, però dovrei rivedere veramente troppe cose che mi hanno formato durante la mia vita e quindi non so mai cosa è giusto o cosa non è giusto. Sicuramente per una persona che ha tanti problemi poter fare arte è una cosa che aiuta. Il video soprattutto di questo pezzo che si chiama Father insieme a Travis Scott, il video è diretto da Bianca Censori, la sua nuova moglie, che è un'artista validissima, ragazzi. Bianca è veramente una persona da seguire, perché anche lei è molto nella provocazione ed è molto anche nella denuncia anche di come viene trattata la donna, l'immagine della donna eccetera, quindi è curioso anche il suo modo di viverla questa cosa, però ne parleremo sicuramente durante le puntate di Era Ora, perché abbiamo un sacco da dire. Non so se vi è capitata in questi giorni la lettera di Nesli al fratello, ne parliamo dopo, perché il fratello di Nesli lo sapete chi è, Fabri Fibra.

Vent'anni sono passati da Tradimento, da cui è tratto il primo singolo di quest'album, che era Applausi per Fibra, vent'anni fa. Quindi Fibra esisteva già artisticamente da qualche anno, però vent'anni fa, insomma, cambia un po' il genere musicale del rap in Italia, lo sapete, insomma, con questo brano. Però da sempre Fibra ha denunciato dei disagi in famiglia, poi negli album a seguire è stato anche molto più esplicito nel parlare di maltrattamenti, umiliazioni da parte dei genitori, e un po' un modo di lasciar passare, così, di non reagire da parte del fratello. Quindi, insomma, l'ha scritto molto spesso nelle sue canzoni. È uscito fuori durante un podcast che stava facendo insieme a Joliet questa conversazione, in cui esce fuori che Fibra non aiuta la sua famiglia perché non l'hanno mai aiutato. Quindi Joliet gli dice: vabbè, ma io invece la cosa più importante per me è proprio la famiglia, per me mi sono sempre stati vicini. Grandi critiche per questa conversazione, diciamo, come se Joliet avesse mancato di rispetto. In realtà penso soltanto fosse una conversazione normale tra due persone che hanno vissuti diversi. Ma da questo podcast poi Nesli, che è il fratello di Fibra, decide di scrivere una lettera social, e già secondo me questo è sbagliato, nel senso, un caro fratello sui social ha fatto un po' effetto leggerlo, e scrive, smentisce un po' quello che Fibra ha sempre detto, ma soprattutto quello che esce fuori da queste lettere in realtà è che forse tutto quello che dice Fibra, che il fratello è un po' condizionato eccetera, e che sarebbe meglio non parlare di certe cose, è quello che esce fuori, diciamo. Quindi ha fatto un po' tutto da solo, ecco, quel buco, come si dice quando il buco è peggio della toppa, no, il contrario, è la toppa che è peggio del danno. Però io con i detti italiani mi faccio fatica, quindi perdonatemi. Questa era Ora su Radio 2, cambiamo decisamente il registro, andiamo a Chicago, ascoltiamo Chaka Khan con Snoop Dogg, questa è una novità.

E giustamente Provenzano mi dice tutto così fino alla fine, tutto così l'album di Bad Bunny, Debi Tirar Mas Foto, un album incredibile. Noi le ingiustizie del mondo come le possiamo combattere? Anche con la musica, ed è quello che fa Bad Bunny, insomma, da veramente arrivare poi a partecipare, a essere il protagonista del Lifetime Show, del Super Bowl, l'evento più importante, l'evento sportivo più importante quasi del mondo. Insomma, adesso ci sono i mondiali, ad esempio sto vedendo Inghilterra, Ghana, devo dire, non è che ci capisco molto. Una cosa mi chiedo sempre, perché va bene, il calcio è una roba vostra, ragazzi maschi, cioè volete farlo voi, va bene, nonostante tutto la squadra nazionale femminile si difende benissimo, però non capisco perché non ci sono arbitri donne. Potrebbero essere, però ce ne sono poco, ai mondiali non ce ne sono. Ai mondiali pure? Gustavo Pacifico mi dice di sì, perché se non sa che mi arrabbio forse. Non l'ho mai viste io, arbitre femmine che fanno partite importanti come queste dei mondiali. Ma noi i mondiali non li seguiamo perché siamo più alti di così, siamo un po' snob, noi non siamo così attaccati a questi sport. Comunque, quindi io vi dicevo, ecco, abbiamo sentito Bad Bunny, era ora, e adesso rimaniamo un po' in quella zona, perché c'è un artista che è scomparso proprio quest'anno. Lui era originario di New York, però la sua famiglia era portoricana e quindi le sue radici, la sua cultura era tutta portoricana, e lui ha portato questo genere a diventare famoso in tutto il mondo, a diventare conosciuto. Noi lo ascoltiamo su Radio 2, era ora, Willy Colon, e questa è La Murga.

ragazzi, ma che bello. Era ora e il programma che volevo. Sono proprio felice di essere in onda insieme a voi su Radio 2. E tra l'altro qualcuno mi ha scritto che fantastico, c'è scritto, vi giuro. Hanno lasciato te per l'estate, Ale me lo scrive al 3487 300 200. Guarda Ale, ti devo dire la verità, li ho stalkerizzati io per fare questo programma. Loro non mi volevano in onda, hanno detto basta, e invece io ci tenevo proprio tanto a tornare a fare la radio con le luci soffuse. Adesso sono le 10:24, stiamo insieme, ascoltiamo musica secondo me pazzesca, non l'ho scelta solo io, quindi posso fare i complimenti da sola a questo programma. Noi adesso passiamo a un artista che è da sempre legatissimo alla sua comunità e proprio in questi giorni ha fatto parlare molto di sé, perché ha fatto un DJ set gratuito. I suoi DJ set sono tutti incredibili. L'ha fatto gratuito a Brighton, l'ha organizzato a sorpresa per sostenere, supportare i cittadini lavoratori durante una manifestazione locale. Quindi voi immaginatevi di essere a una manifestazione per i vostri diritti, siete dei lavoratori, ci sono tante cose che non vanno, poi a un certo punto una persona vi sostiene, questa persona fa un DJ set, questa persona è Fatboy Slim.

0: E questo è proprio per me Fight Boy Slim e papà. Papà, lui e mamma forse Bob Sinclair. E vabbè, come sentirsi un DJ set gratuito così a sostegno della sua comunità è tanta roba. Sto vedendo intanto nello schermo, si vede David Beckham che segue la partita dell'Inghilterra contro il Ghana con molta attenzione. Piove anche stasera, ieri mi sono messa a guardare la Francia e devo dire non mi aspettavo questo fermo di così tanti minuti, è durato un sacco perché c'era un'allerta meteo e dovevano aspettare mezz'ora dall'ultimo fulmine. Ho pensato, se dovessimo fare noi questi calcoli forse non usciremo mai di casa. Comunque qualcuno mi aveva scritto qua Giovanni da Torino. Giovanni, tu ci sei sempre, c'eri durante tutti quegli anni di back to back, ti ringrazio. Mi ha scritto che ai mondiali le donne fanno il quarto uomo, fa abbastanza ridere detto così, che è quello che segnala i minuti di recupero e le sostituzioni, quindi è quello che fa i calcoli, giusto, capisce quanti minuti di recupero servono. Oppure assistenti VAR, forse ce n'è una che arbitra proprio la partita. Beh, io sarei molto curioso di vederla. Noi ci fermiamo per qualche istante, era ora, torna subito dopo il GR2.
1: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Fabiana Cofini. Intervistata dal direttore della Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti ed è tornata sui recenti scontri con il presidente americano.
4: Ribadisce lo stupore per la reazione di Donald Trump, ma la politica estera non è Temptation Island, avverte Giorgia Meloni.
5: Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non vedo francamente contraccolpi.
4: Dunque il governo sarà a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio e in politica estera l'Italia deve fare la sua parte dopo l'accordo, seppur fragile, fra Iran e Stati Uniti. Per Giorgia Meloni vuol dire, con l'ok del Parlamento, partecipare alla missione internazionale a Hormuz. Sguardo all'Europa, la Premier è soddisfatta per la maggioranza Giorgia che ha approvato il nuovo regolamento rimpatri. Rivendica sul fronte interno grande solidità del governo e dunque la legge elettorale. Sarebbe devastante tornare indietro. Forse la sinistra non la vuole perché punta al pareggio, punge Giorgia Meloni. Le opposizioni a volte esagerano perché a corto di argomenti, sottolinea la Premier, per questo aggiunge parlano di vannacci.
6: Federica Ionta, GR2.
3: Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiede la fine del conflitto in Iran sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale per Trump. Sul fronte diplomatico resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti e ribatte che è falso che questo punto è stato concordato in Svizzera. Vacilla la tregua in Libano, due le vittime di un attacco israeliano. Sono stati liberati due italiani della flottiglia terrestre detenuti da un mese in Libia, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri italiani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia saranno domani in Italia, ha detto ancora il ministro. Insieme a loro è stato affidato al console italiano a Bengasi anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, seguito e assistito in questi giorni dalla Farnesina. Ora la cronaca: avrebbe ricevuto di recente minacce via chat Lorenzo Spasiano, il 21enne che la scorsa notte è stato ferito mortalmente con un colpo di pistola al torace e poi è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli.
2: I carabinieri del nucleo operativo Stella indagano sulle conoscenze e sulla sfera personale della vittima, ma una delle piste più battute resta quella della possibile vendetta dopo un litigio per futili motivi. Lorenzo Spasiano, operaio edile di 21 anni, potrebbe essere stato ucciso per gli strascichi di una lite con un minorenne avvenuta nel marzo scorso durante una partita di calcetto, fatti mai denunciati. Inquirenti al lavoro per dare un nome che potrebbe essere legato ad ambienti criminali e un volto a chi ha atteso Spasiano sotto casa a Via Caprera, quartiere Miano, trapassando con un solo colpo esploso da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. La prima a soccorrerlo, allertata dalle urla del figlio, era stata la madre, casalinga. Il padre è un autista del 118, una famiglia onesta. Lorenzo Spasiano era totalmente estraneo alle dinamiche criminali. La passione per il pugilato, prima un impiego in panetteria, poi quello da operaio. Si alzava tutte le mattine per andare a lavorare, racconta Don Salvatore, il parroco del quartiere, che come tutti non si spiega chi e perché abbia voluto spezzare brutalmente la vita di un ragazzo incensurato. Da Napoli, Piero Vitiello per il GR2.
3: Fine vita, la Corte Costituzionale è chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul tema. Stamane al Palazzo della Consulta, udienza pubblica nella quale, fatto senza precedenti, sono stati ascoltati i legali di 8 pazienti affetti da patologie irreversibili e di 3 malati terminali che si sono espressi pro o contro l'estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. E ora l'allerta per l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa. In Francia negli ultimi giorni 40 persone, sono annegate mentre facevano un bagno. Aperture ridotte per vari siti turistici, tra cui il Louvre e la Torre Eiffel. In Germania ha previsto venerdì il record di caldo finora registrato a giugno. In Spagna si sono toccati i 45 gradi. E l'Italia non è da meno. Domani 16 città con il bollino rosso. E con l'inizio dell'estate si moltiplicano le truffe ai danni dei viaggiatori. Secondo l'indagine di ricerca EMG, nel solo ultimo anno sono stati più di 4,3 milioni gli italiani coinvolti, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro.
6: Numeri che crescono di anno in anno. Quest'anno più di 3,4 milioni di italiani hanno subito un tentativo di truffa rispetto alla struttura ricettiva scelta. Fosse questa una casa per le vacanze, un albergo, un bed and breakfast o addirittura un villaggio turistico. Se il 31% delle vittime è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, oltre 1 milione di vacanzieri lo ha scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG, nel solo ultimo anno il danno economico complessivo per oltre 4 milioni di vittime di truffe o tentativo di frode ha superato i 195 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio, le truffe non riguardano solo le strutture ricettive, ma anche altri servizi legati alle vacanze, come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto, spiega Andrea Polo di Facile.it.
7: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%.
6: Paola Bonanni, GR2.
3: La linea torna Era Ora con Emma Stoccolma da Fabiana Cofini. Ancora buon ascolto.
8: Ciao a tutti!
1: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2, Era Ora con Emma Stoccolma.
0: No, veramente Era Ora, lo dico io. Chi è questo che fa la sigla? Oh, Era Ora, lo devo dire io per forza, perché cambia anche il significato se qualcuno lo capisce. Comunque è nato proprio così l'idea del titolo, perché una volta ho detto, stavo parlando con mio amico Dado, gli dico: no, vabbè, ma comunque Era Ora, Miguel mi fa: che cosa? No, dico, Era Ora, ma che cosa? E quindi ho pensato che fosse il titolo perfetto. Grazie per scrivermi al 348 7300 200, siete veramente molto carini. Per ora la musica vi sta piacendo, questo vuol dire che noi domani faremo peggio. È uscito un nuovo album dei Muse, ancora non è tutto fuori, ci sono dei singoli, e quindi chi siamo noi per non sentire i Muse? Nessuno. Comunque un po' di virtuosismi sul finale, però vabbè, i Muse ci piacciono sempre.

Ve l'ho detto sul finale, mi sembrava un po' la Guns N' Roses, era un po' una cosa, cioè anche meno i Muse, però il pezzo finale finale lo trovo molto bello. E comunque una roba, quando escono fuori i Muse bisogna ascoltare l'album. Lo faremo insieme quest'estate dalle 21 alle 23 su Radio 2. Io sono Emma Stoccolma e questo era ora. Siamo quasi giunto al finale, ma abbiamo tenuto le chicche proprio per il dulcis in fondo, come si dice. E adesso ascoltiamo un brano che devo dire è stata una bellissima dedica che mi è stata fatta, e quindi io mi sto accompagnando molto spesso da questo pezzo. E ho perso il foglio perché io sapevo anche chi era lui, però adesso io non me lo ritrovo, quindi ce lo ascoltiamo insieme, chi se ne frega, è tanto bello il brano. Questo era ora su Radio 2.

Radio 2, Racen Spegna con The Mountain Is You, un pezzo bellissimo secondo me. Lui è molto giovane, originario del Texas, e ascolterò altre cose sue per magari proporvele a Era Ora, perché serve a questo, serve ad ascoltare un po' di musica insieme, sentirmi parlare direi il meno possibile. E infatti adesso c'era in teoria un disco, e il problema è che io non ce la facevo a non dirvi che questo è... Di tutte le canzoni del mondo, questa è la più figa. E quindi ve lo dovevo dire per forza, non sto scherzando. Mi passerà la fissa di Fred Gain, e in particolare di questo brano. Mi passerà, ma non questo mese, credo ci metterò un altro po'. E quindi l'ho voluto condividere con voi. Questa si ascolta a palla, però, era ora. Talk of the Town.

Ho visto lei che bacia lui, ho visto Alessandro Provenzano che muoveva la testa, vuol dire che un po' forse gli piaceva. Chiedo anche alla squadra, i dischi che più ci sono piaciuti potremmo anche riproporli, non so se adesso proprio questo, però io tanto lo ascolto a casa tutti i giorni questo. Voglio ringraziare la squadra di Era Ora, le nostre tre curatrici, Lucia Mosca, Linda Critelli, Emma Caggiano, che ci segue da casa. Noi le mandiamo un forte abbraccio. In console questa sera c'è stato Francesco Napoleoni e Fiore Liborio per la seconda metà del programma, e il regista, appunto il regista e la mente, senza di lui non esiste niente, Alessandro Provenzano. Matteo Strada, il mio autore, che mi scrive le cose poi io mi perdo i fogli. Comunque questo era Ora, sono molto molto felice, non vedo l'ora di tornare ai microfoni di Radio 2 domani dalle 21 alle 23, ma voglio che facciamo il lavoro che abbiamo fatto all'inizio, cioè adesso chiudiamo gli occhi, immaginiamoci di essere nel 2007, quindi 20 anni fa, neanche troppo lontani, a Parigi c'è uno dei live più importanti degli ultimi anni che si sta compiendo,

Sera mentre facevamo il programma, e quindi immaginatevi, siete sotto cassa, ci sono quei due alieni dei Daft Punk che stanno suonando su questa console fatta a piramide gigante con tutti questi LED che si muovono, e ascoltiamo in fila Human After All, Together One More Time, Music Sounds Better With You. Pensate un po', che bella epoca. Ascoltiamo i Daft Punk e noi chiudiamo così la nostra prima puntata di Era Ora su Radio 2. Io sono Emma Stoccolma e vi ringrazio.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.